0: Viste, i turbo boomer fanno tornare al suo posto quel n*** di Antonio.
1: Grazie turbo boomer. Ora cica c'ho davvero me stesso, perché buccio la cita, prego, vuoi faccio un letto, vuoi un accendino? Dai amico, compra un accendino, Wakanda forever.
2: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
1: Io.
2: Bravo, eri proprio tu. E questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco di...
3: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di topolino, investigatore. Vi sono mancato? Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo, con me ci sarà anche una nuova figura, la mia assistente, nonché cameraman Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo. Io sono normale.
3: Eh già.
2: Allora, Priscilla, entriamo. E attenta alle macerie, che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe, che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
4: C'è mica uno spincio.
2: Salve, anche lei è un indagatore del paranormale?
3: No, si buca.
2: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
3: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
2: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate! Alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
3: E la casa del Tofa, Fra?
2: Ecco, brava! Diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto!
3: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
2: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
3: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
2: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
3: Eh già, gli spiriti, certo.
2: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
3: Che odore di urine.
2: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
3: Wow.
2: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
3: Secondo me è il tossico.
2: Presto, presto, corri Priscilla! Qualcosa di atroce si è risvegliato! Ah! Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi! Corri!

0: Eccoci! Siamo scappati appena in tempo! Ora siamo innanzi alla porta di casa mia! È stata un'esperienza atroce! Guardate! Lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Priscilla. Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò, magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
3: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
2: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
3: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfurdunegrugne, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
4: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
5: Ma che cazzo hai portato, eh?
4: Ma guarda, questo... se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
5: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
4: E che cambia?
5: I cazzi sono uguali.
3: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
5: Lo vuoi una bistecca?
4: De che?
5: Di cavallo.
4: Ma noi siamo erbivori.
5: Ah sì? Ah, ecco perché non la digerisco.
3: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
5: Devo chiamare!
4: E to, fammi il culo, va!
5: No, io voglio chiamare una elefantessa!
4: Ma è uguale, la fine!
5: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
4: E sta a guardare, una proboscide di qua, una proboscide di là, e tanto il buco in buco, eh?
5: Ma da quando si ricchiona tu?
4: Ricchiona!
5: No, si ricchiona!
4: Che parola grosse!
5: Perché sono grosso, sono elefante!
3: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
4: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
5: Ma ficchetela in culo, tu la...
4: Oh,
5: lo dico io.
4: In culo, ma...
5: Spostati che ci sta la femmina.
4: Ah, che schifo.
5: Come che schifo?
4: Se bagni tutte.
5: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
4: Ma...
5: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo, eh.
3: Gli elefanti sono ricchioni?
4: Finché la barca va!
5: Non ce l'abbiamo la barca! Accetta nera!
4: Non si canta queste cose!
5: Bella ciao, bella!
4: Manco quelle!
5: Ma mo che cazzo devo cantare?
4: Sei ubriache?
5: Un pochino,
4: e sì. Buttamela al culo!
5: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo!
2: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
5: Basta, deciso! Ammazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
3: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
5: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
4: Mi sente donne?
5: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
4: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
5: Minchia, sei proprio... ma proprio...
2: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata, faccette di merda.
3: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo. Le zecche rosse, esseri molto piccoli, specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore, anche il trattore,
3: no,
5: che
3: lei può aspettare un secondo.
4: Sì,
3: mio padre,
4: sì.
3: Purtroppo non so a che ora tornerà.
4: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
3: No,
4: qua portiamo via tutto. Ho capito.
3: Ma non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terroni, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesoro, boia.
5: Ranocchia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'è una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terrone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono un fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose complicate. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non dice
4: che ha minacciato, cioè dice che sta per mandare la camionetta,
3: andando a casa. Sta per mandare
4: la camionetta,
3: ma è urgente,
4: muoviti.
3: Pronto, scusi?
4: Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
3: Sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia.
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la cena con tutti i parenti, che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo la telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
6: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
5: Ecco.
6: Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
6: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
7: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
7: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
7: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
7: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
7: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale.
7: Io ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
7: Mi dia il suo numero.
4: No, provi a alzare la voce con me,
7: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
4: Lei sta registrando.
5: Evasore
4: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: richiamalo subito.
8: Bravi.
9: Round 2.
10: Fight. Pronto?
5: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: Come si permette lei, scusi?
5: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
7: Venga, l'aspetto.
5: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
5: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
8: Final round. Fight.
2: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
7: Pronto? Sì?
4: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
7: Ma siete grandissimi.
4: Ciao, sono Furio del Trio Medusa. Facciamo un applauso. Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
7: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
4: Domattina.
7: Scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
7: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
4: Lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
7: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
4: Grande, ciao.
7: Ciao.
4: Perculata nella perculata. Ciao, sono il Trio Medusa.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105. E lascia che lo Zodi 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Radio Ergenera.
4: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori. Sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito...
5: Oh, oh, oh, sb***o! Oh, sì, che sb***ata!
4: Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
3: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
4: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci toi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti toi, cadegno lo marito mascolo, butto e polusando.
0: Quante
4: ma
0: sei...
4: un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti toi.
0: Ma cosa pensa?
4: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
4: Femmana, agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
0: Brava, così.
4: I morti toi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
4: Penso che ha due cappellone in salupiccione di mamma va a stare proprio una meraviglia, ma penso che gira largo perché è spampanato lo piccione di mamma va, e allora via nata a ginza, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mamma, esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino agli cannavozzi. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
4: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora di morti tuoi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella.

0: Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashok. Odino Stroppietto, dopo aver detto al Liepez che deve fare la martella, presenta al Liepez il meccanico Strongolo e la cacchiona indianella che ci piace la bresciana, e gli dice che deve andare a forciare la martella nella fabbrica dei Gigantanana, ma senza farsi vedere, altrimenti prendono le palate.
1: Venite, mangale! È arrivato il momento di farvi conoscere!
2: Oh! Ciao, eh! Ma chi sei, Mangalone, tu? Ti piace lo Giappone?
3: Sì, sì, se vida che ci piace la Giappone! Va che fronta! Sei proprio un mangalo!
2: No, non sono un mangalo, sono solo stembiatino!
4: No, no, sì, mangalo! Stai pure a sbavà!
1: Oh! E basta a litigare! Ora è importante che fate lo martellone della foca dei giganti e poi che qualcuno mi fa cacare entro lo fasino che c'è un coniglio nello culo.
2: Eh no, ma basta pulirti lo culo, che se lo facciano loro?
4: No, io non posso, c'ho le mani pesanti.
3: Io no, mi fanno schifo e cazza.
2: Ok, sembra io devo pulire lo culo e basta. E perché ti fanno schifo la cazza?
3: So cacchiona lisbichia.
2: No, veramente, ti licchi la freca.
3: Sine!
1: Scurrigge! Ecco, avete visto? Ma sono cacato!
2: Che schifo, però dai, sembra che se ci fai gusto proprio!
1: Non poco a poco! Sono vecchio e così mi diverto!
0: Ragnagnast! Fronzionetst! Liepez va con il meccanico Strongolo e la cacchione indianella a fare il martellone nel fuoco della fabbrica, ma succedono i casina e il giantonano li scopra. Ma loro hanno fatto tutto in fretta e siccome la battaglia costava tanto di effetta speciale, finisce subito e non si vede niente a... Ragnaproch! E non si vede niente e scappano. Fresafrac.
5: Oh, ci fate qui al mio fuoco.
2: Scappiamo, lo gigante nano.
4: Malomino.
5: E io ti chiedo la porta sulla mano.
4: Ah, m'ha fatto pirato.
6: La rifaccio?
2: Sì.
4: Ah, m'ha fatto pirato. M'ha stacchiato una mano.
3: Scappa, Liepez, che qui so cazza!
2: Vada, vada! Tanto mo c'è la martella! Ci vediamo all'ospedale!
5: Brutto mangalo! Non fuire che mo ti meno pure a te!
2: Tocco la cazza! Fregati di me!
0: Kick of Rock! Liepez tutto incazzato e carico perché ha la martella nuova, va in ospedale a trovare il meccanico Strongolo che si è cavato una mana. No, Ragnarok, voglio, che si è cavato una mana. Frastamacro.
2: Scusi, infermiere, che c'è uno tutto strongolo che ha perso una mana qua?
3: Nane, c'è solo uno strippino che si è fatto male con incidenti tanti.
2: Ah, ma chi c'è? Che ci fai, quinto letto, tutto stregato con i tubicini?
7: Oh, lo maledetto, anche qui, stai lontano da me! Mi hai ridotto una merda! È colpa tua se sono qui! Infermiera! Infermiera!
2: Calma, calma, che vuoi che ti faccio? Sono qui a piedi, c'ho pure i fiori in mano, sono qua di fianco a letto, stai calma!
7: Infermiera!
2: Vabbè, me ne vado, non agitare! Cazzo! Oh cazzo, forse ti ho staccato la televisione che fa i rumori. Oh, stai bene? Ti sei fatto tutto palle di subito di colpo. che stavo giocando a videogiochi con la televisioncina. È staccata la spina, non riesco a rimetterla proprio. Ecco, forse ce l'ho fatta.
7: Infermiera! Infermiera!
2: Vabbè, vado via, vado via. Cazzo! Oh, ma proprio si fissate con i videogiochi, cazzo, proprio te ingazzi. Vabbè, dormi, dai. Stai male? Poveri, ti lasci riposare. Ciao, ciao.
0: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
6: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito. Mi sembra che l'unica persona nuda sei tu. Qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagina. Per piacere, prima di venire su un set, dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto, oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico, fammi fare questa telefonata.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, signorina, salve.
1: Sì, magari una volta, signorina.
0: Sì, magari.

0: Mi dica.
1: Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna, una donna è sempre giusto, splendida. Io lavoro nel campo dell'Ardo, Sanremo Giramella, andare alla cappella. Okay. Senta, signorina, sì. Come le stavo dicendo, allora io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti perché devo girare questo movie, Hard Movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
0: sì,
1: c'è...
0: sì, vabbè, non mi interessa quello
1: sì,
0: che deve girare.
1: Infatti, immaginavo, sì. No, ma guarda che la signora è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista. Perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia. Okay. Cioè è molto divertente la trama, certo, capisco. Senta, okay, no, ma okay. Prescindere...
0: Quindi devo girare questo film hard.
1: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia. Uh-huh. Però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio, che viene...
0: Sì, il pifferaio magico?
1: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio. Non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
0: Okay.
1: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane, non so come si chiama.
0: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
1: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
0: Zoccola.
1: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è la professionista.
0: No, non sono la professionista.
1: No, mi consento, ho fatto la battuta ilar.
0: C'è una cliente, arrivo.
1: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
0: Ok, grazie.
1: Rispondo alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, Pronti ragazzi, Pronto?
0: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti, sto attimo con una cliente?
1: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo. Se lei ha il numero di un allevatore, faccio io direttamente, insomma.
0: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio, parla col titolare che lui sicuramente ce l'ha. Io non ne ho.
1: Ah, lei non ha i numeri per le zoccole,
0: no,
1: insomma.
0: No,
1: va bene,
0: no.
1: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio, dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Grazie, gentilissima.
0: Grazie,
1: signorina.
0: Salve.
2: Pronto?
1: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto?
2: Sì.
1: Io sono Remo Giramella, che fa andare a cappella, sono un regista.
2: Mm-hmm.
1: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
2: sì.
1: Però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
2: Mm-hmm.
1: Allora, nella fattispecie, avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna. E quindi ho l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
2: Sì, esatto. Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
1: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming. Nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del... Un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere. Ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è, una busta delle lettere, dai. Azione. Allora, no, praticamente il film in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi, quanto sono grandi queste zoccole?
2: Quanto sono grossi poi i topi, quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca quanto faranno? Fanno quattretti? No, dimmi quanto.
1: Cioè, praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
2: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
1: No, basta che... Ma mordono, no? Perché,
2: no, il ratto è l'unico topo che non morde.
1: Perché ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
2: Un attimo solo,
1: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono sul set, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
2: Sì, ecco, fanno 4 e 20 l'uno, quindi insomma.
1: Ok, quanti ne ha dentro?
2: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
1: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
2: No, noi più che altro animali esotici, quindi comunque esotici. Serpenti, ragni, scorpioni.
1: No, perché siccome ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
2: Quello è un colli,
1: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
2: No, quello non lo so, quello
1: che... Vabbè, poi al limite parlo col titolare, anche perché ci sta la perversione.
2: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che
1: gentilissima signorina, salve, torno sul set, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per top. Stop, basta. E basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo, con la tega dura. Figa, sto parlando. Scemo. Un po' di rispetto per il regista. Ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna. Quindi ci si prepara, chiamalo a toccatrice. Dai, adesso, azione, via le cure.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamo l'amore.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impenati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta. Per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, Ilmaz, aiuto, non si affamare!
0: E ora Ilmaz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.
5: Oh!

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Ma sanguinano le mani, ma sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto a Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amor mio, è improvvisamente venuto. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco con le stronzate, dai dai Chip Chip e tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amor mio, ex amor mio, di nuovo amor mio. Cade nel vuoto.
2: Chip
1: di sto cazzo.
2: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.

0: cella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apro il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: No, turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata! Vieni qui, vieni! Vieni, te lo apro io il paracadute!
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip, sono una ciccionica! Allora io adesso me lo tolgo il paracadute!
0: No, ferma, che c'è il fiume! Quasi precipitare nel fiume, ferma!

Natur calcio si chiama paracadute, serve per parare le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco, ecco. E mo se lo sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi. Me lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel mio ma salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto... Bello,
4: bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, ma un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è solo lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con calma.
3: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
2: Dai,
3: La
5: moglie,
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche Cicicì.
3: C'è Andrassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
2: Vaffanculo. Cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: E al sabato grande festa.
2: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
3: Brandi.
2: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Cacca, io sto stupido, papà, no.
2: Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Lei è scimmia?
3: Ma tu parlo ancora, ma come cazzo?
2: Lei è scimmia?
3: Ma come cazzo che parlo ancora?
2: Scimmia!
3: Non si parla ancora, forse.
2: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
3: Ma mi manca di stare cazzo.
2: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
3: Bravo, ecco la viciola di camera.
2: Grande festa.
3: Grande feccia umana.
2: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
3: Grande festa, sì.
2: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
3: Ma come cazzo che fa cosa?
2: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
3: Ma la cucina mi ha dato buono.
2: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
3: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
3: Mamma mia, te scudo da necce.
2: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
3: Ma non mi scassano un cazzo.
2: Le rubo solo 30 secondi.
3: Ma manca un secondo.
2: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
3: Ma perché non chiami con il numero?
2: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
3: Chi sotto?
2: Lei è di Biella.
3: Sì, la bocci po' tanto.
2: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla. Pezzo di merda.
3: Travau.
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
3: Mamma, devo capire tu non me ne porti un cazzo.
2: Perfetto! Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
3: Ma scafate l'anguri, mamma.
2: Benissimo! Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Molti noti VIP SRL.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, e, no, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, cioè, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ma hai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente. Quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia.
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, no, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io no, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco, perché lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'è.
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco. E poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Ce la teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, ma io ho letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio.
2: Ah.
1: Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ah, cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah, no, aspetta. Però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia sparacancri.
2: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
1: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
3: Pronto?
2: Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì? Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa hai avuto da me?
3: Perché mi hai chiamato?
2: Perché mi rompi i coglioni?
3: Ma faccia la c***a, perché mi hai chiamato, brutto bastardo?
2: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
3: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
2: Cosa hai avuto da me?
3: Ma che te, ma che cosa stai dicendo?
2: Te me rompi i coglioni, sempre!
3: Ma faccia un c***o che ti viene per prendersi un tavolo, un porco d'un c***o!
2: Te lo ripeto!
3: Io non t'ho mica chiamato, che cosa cerchi?
2: Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto...
3: Che cosa mi dici, ma porca la...
2: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivo.
3: Dando l'estrema maledizione te ne deve porco d'un c***o.
2: Tana che ta caracca volta che brutta troia.
3: La catarata, la talenta è la catarata, brutto bastardo.
2: Chissà che te vengo...
3: Cambia numero, perché mi stai continuando a chiamare?
2: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo.
3: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo.
2: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito? Che il mio telefono è controllato dalla...
3: Puttana! Lasciami stare che sto lavorando!
2: Vaffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
3: Non mi stare bastardo, dura puttana! Bastardo!
2: No!
1: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Cosa avuto da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetto, ma chi sei, schifo? Questo vorrei sapere.
4: Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
1: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
2: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. ma e continuo a mandarti, schifoso, schifoso, e continuo a mandarti.
1: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
2: Intanto sei una persona che sta puttana, che ta caracca a volta doveva soffregarti prima ancora di metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
4: Pronto?
2: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri, chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile, disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te vedo un cancro che non ti posso neanche andare a pisare. No,
4: tifoso,
2: no, te me rompi i coglioni sempre.
1: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
0: 105 105. Lo Zoo di 105.
6: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiate le cicerchi ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi, uff, fammi aprire la finestra un momento, va, chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco, vediamo quale, sì, eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti e quella bella fig di Ilva Jovtich lì, come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil Evil. Ma pare che manca una L, ma pare. Resident Evil era Evil come Big Bubble. E questa è scritta Evil come Yves Zanicchi. Sarà un gioco di parole? Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì! Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no? Che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo.
7: Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che Pescara è scenario apocalittico? Beh, che pochezza, che delusione.
6: Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è, sì!
7: Così a spanno mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Caracol, c'è cazzo, che delusione, che a livello basso.
6: Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
8: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
7: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
8: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
7: Ho capito. E questo è quello di Mascapaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulette, che delusione, voglio morire, voglio diventare vegetariano.
6: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
9: Ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Senti come urla, povera bestia. Guarda, racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino? Però è rilassante, però, È bello, però, dai. 15-0, dai.
10: Dai, oh, ragazzi, è la droga. Cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo. Ci vediamo alla prossima. Oh, bellissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Quando mi parli di mia, tu te l'ho già. Ma quanti anni è che ti spiego sta differenza? E non me la capisci.

0: al molo. Ma Stoli, per far andare alla barca ci vogliono i soldi per la benzina. Metti la benzina, barca va. Il problema è che tu noleggi la barca ma non hai soldi per la benzina.
1: Non me l'hanno detto che ci voleva anche la benzina, scusa.
0: Però sei arrivato fino al noleggio della barca e la benzina non c'è.
1: Hai visto che barchina, cioè una roba, cioè,
0: bella.
2: Io ho fatto due storie a Napoli e mi hanno offerto una parmigiana di melanzane.
1: Cazzo, sei influencer, eh?
2: Sì, buona, cioè quella fatta al forno, bella. Azzo. Prima fritta e poi al forno, sì, dai. E poi ho convinto uno dell'albergo con delle stories e ci ha fatto la colazione.
0: Quindi neanche... Però capisci, Mazzoli, cioè, ha più senso questa vacanza verace del maestro rispetto al tuo cartonato.
1: Ma no.
0: Ha molto più senso.
1: Ma scusa, ho fatto Boston, tutto il Massachusetts, sono andato a Princeton, sono andato a nord, ho fatto tutti i paesini sulla costa bellissimi, sono entrato nel New Hampshire, sono andato nel Maine, ho fatto la vacanza bellissima in questo lago con la nebbia, sono andato su fino in alto a Bar Harbor. Poi ho rifatto tutto il viaggio indietro e due settimane alle Bahamas. Che cazzo vuoi, scusa? Cioè,
2: vuoi sentire io? Io sono stato in un ristorante bellissimo sulla costa, diciamo, amalfitana, diciamo, dove c'è tutto il mare. Sì, è bellissimo, dove ci arrivano con la barca, una cosa incredibile. Ho chiamato e ho detto, ragazzi, sono Herbert Ballerina. Posso venire? Sì. Allora, mentre stavamo andando dove ci sono i tavoli sul mare, ci hanno detto, no, per voi non è qui. Ci hanno portato verso destra e c'era una stanza di legno chiusa a 68 gradi. E gli altri si divertivano, capito? A 10 metri da me sul mare. È stato bellissimo.
1: Capisci?
2: Solo no. Gigi.
0: Però onestamente, io preferisco vedi l'umiltà del maestro.
1: È pezzentismo. Non è umiltà, no, è un barbone di merda.
0: No, è umiltà. Lui sa che non può arrivare, cosa fa? Fa la sua vacanza a Novegro, Idroscalo, Punta dell'Est, fa una puntatina alle Scate, il laghetto, pesca due trote. Cioè, questa è la vacanza umile.
2: Sai che ho fatto io, Marco? Sono andato un giorno a Capri, un giorno, perché la notte così non dormivo. Sai come quelli che prendono il traghetto e poi tornano?
0: Ah, diciamo, hai venduto la casa, maestro.
2: Gli equadoregni. No.
0: Dove hai dormito? Sul picco del Faraglione?
2: No, non ho dormito, perché sono andato lì il pomeriggio, tra l'altro per non prendere il taxi siamo arrivati a piedi con le valigie fino a sopra.
1: Ma che cazzo hai portato le valigie a fare se poi sei andato via?
2: Perché non c'avevo più l'albergo, capito? Non avevo più albergo, ero con la macchina a noleggio.
0: Ma le valigie senza o con spago?
2: No, senza. Allora c'era la mia ragazza che mi voleva lasciare, io stavo infartando a metà salita. Marco, te lo giuro su Dio, mi ha riconosciuto. Sai quelli che a Capri portano le valigie con quella specie di macchinina quadrata?
1: Sì.
2: Mi ha riconosciuto una di quelle e ci ha portato a Mellucia insieme sopra con le valigie tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez.
1: E non hai dormito lì?
2: Poi me ne sono andato, capito? Il pomeriggio ho ripreso il traghetto.
0: Posso dirvi una cosa? Siccome sono stato molto crudo nei confronti del T-Rex durante tutta questa vacanza, gliel'ho detto di cotte. Io mi sono permesso, Mazzoli, tu sai che io sono una persona molto generosa e penso sempre al tuo benessere, a quello di tua moglie. Quindi mi sono permesso di prenotare una vacanza nel posto dove in assoluto la donna, diciamo, è il centro, il fulcro della società. Lei, secondo me, lì ringiovanirà. Torna. Hai presente la pelle di una ventenne, senza rughe, senza tutto sto plasticone?
1: Dove Gigi? Grazie.
0: Pulita proprio, è il suo posto dove verrà celebrata veramente come la donna, il fulcro della società.
1: Dove?
0: A Kabul.
1: No, Gigi, a Kabul no,

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
3: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
2: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
4: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
2: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
4: Razzisti di merda, vi odio!
3: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
4: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
3: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
2: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
5: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
3: Toglimi curiosità, Vittorio. È vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
5: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
3: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo. Vista la faccia, tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto, uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
2: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
6: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
5: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
2: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
3: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
6: Grazie, Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un... Te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?
2: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gne gne gne!» l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
6: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
3: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
6: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
3: Aspetta, scusa, qui tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile.
2: Esatto, Joe, e non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: E largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates, vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianic adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'.
4: Passo regista,
3: stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
4: Prima che me la camera, ma che vuoi continuare a chiamarmi quando io sono preso? Pronto,
5: Ennio?
4: Chi sei?
5: Sono Sir Taki il regista.
4: Ma sono Sir Taki la mara, la puttana la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
5: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
4: Ma che ne so, broione, ma che scusa, broione,
5: pacca. No, droione.
4: Droione. Pacca la... Non ci voglio parlare con te.
5: Vuoi parlare col cameraman?
4: Ma sì, col cameraman. Dai.
5: Cameraman. Di con me cameraman.
4: Cameraman.
5: Ok, te lo passo subito.
4: Pronto!
5: Pronto, Ennio? Ennio, sono... Natalino! Sono il camera... Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
4: Dobbiamo
5: metterci d'accordo!
4: Come cavolo stai?
5: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. Perché poi tu mi dici una cosa, il camera mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
4: Mi stai facendo venire l'asta!
5: Scrivi, prendi un foglio, scrivi.
4: Pirra volante! Ma che cosa vuoi?
5: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi
4: il regista... Ma riprendi, che cazzo devi riprendere, bastardo!
5: Senti, il regista mi dice...
4: Ma non sei messo questa da palla? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
5: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra. Il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
4: Se non ti capisco!
5: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro camera, perché magari è un po' più c***o di me. Aspetta, lì in linea. Ehi, Arnaldo! No, Barnaba! Arnaldo, vieni qua!
4: Arnaldo!
6: Avviare i motori!
7: Motori Alfa avviati!
8: Goldrake! Avanti!
4: Porca la c***a, non che te ma non ti posso capire, porca la c***a! Ma mi sta sulle palle, andando! Che cosa vuoi?
5: Devo fare le riprese a casa tua!
4: Vai, rotto le palle, devo andare
5: mi
4: a lavorare!
5: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone, il droione!
4: Ma ti picchio la testa con un bello grano, te la bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Aspetta! Mi stai sulle balle!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè,
17: c'è il sangue.
13: Sì,
17: allora, signora...
13: Bene. Questo
17: mi ascolti,
13: sì,
17: ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
17: ha
18: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era il prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era cacciavite.
18: Porcacciami se.
17: Arca ma...
18: sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
13: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: Ho capito,
10: lo
13: ma per
10: sport
13: telefono.
10: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
13: Va bene.
10: Lo sport.
13: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
10: Uno.
13: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
13: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
13: Sì.
10: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
13: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
13: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici bavosi, sempre e solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola, in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: No, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Inca, sì, il broccolo coi baffi, inca.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, sa prot prot prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto, facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis a release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No davvero, non capisco sta scena, cioè no.
10: Silenzio.
9: Oh scusa, ah sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uehi, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello.
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neri non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack.
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Shh, porca m***a, fate silenzio.
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca.
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi, beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Ah, Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
8: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi ne... finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la balena!
2: Buttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nella pancia!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il mio attimo, il trino,
2: Correte, presto, mi hanno messo la velena nelle pance, mi sento male!
4: Senta, mi sente?
2: Sì, la sento!
4: Mi sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi vita?
2: Non capisco l'albanese, parlate italiano! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo. È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto del... Capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene. Tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca.
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, lombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, Ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come mi ingaggiate nel nostro sacro esempio dei complotti? Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il qui.
3: Io onestamente me ne andrei, eh.
6: Oh, e mica potete andarvene a così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che, ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi. Parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise.
2: Tom, sei venuto a salvarci. Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Ah, certo, Tom. Ciao, grande. Grazie per averci salvato e ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao, ciao. Ciao, grande, ciao, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: nel 2046, eh?
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno. Gnagno.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, arrivederci, buona giornata, salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, quest'ora del mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però
1: sì?
3: Risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma non sono state fatte la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, è lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo, non ho capito,
3: vengono
1: di
3: passati
1: di
3: dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema.
1: Sì,
3: che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché.
1: Non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente, ma metto anche la parola su mia moglie. Posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: nel senso,
1: sovrappensiero, si può sbagliare.
3: Sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe.
3: Però vabbè, senta, mi scusi se le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round
2: 3. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Sì, è stato chiarissimo.
2: Sì, allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, ero al telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe,
2: sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor... Io non sono un inquirente, io non sono un poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante, è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci mancherebbe.
2: Sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente.
2: Guarda, io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra. Secondo me è un truffatore, però io guarda, non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, sì, va bene.
2: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105.

0: le ciliegie sono buone, eh.
1: Mica avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
0: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
1: Ah, mica gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
2: Che schifo fai!
1: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, io?
0: È così che mi pago le ferie.
1: Va bene, ciao ladrone!
0: Ciao, ciao,

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
2: This

0: Ma mamma, sei orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh! No, sai fare scorreggio tu?
2: No.
1: Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo!
2: Posso permettere, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio io, chirurgo di neonati, è per la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che ovvio, per pubblicare le foto, vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
1: Ma allora ti banno.
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda, ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino.
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Ah, stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: se Silvano? Si chiama Silvia e la prostituta a cui ho donato l'altro rene, infatti questo macchinario che avete di fianco
1: senti il tubo, ti interrompo con il tubo, senti il tubo, senti il tubo,
2: è in dialisi costante, senti il tubo,
1: dai, reni,
3: dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi, dai, facci ridere, dai,
1: aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza, che chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io, è una storia orribile, va bene, dai, adesso canta la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Non Stop Me Now dei Queen.
0: Mai sentiti nominare?
2: Figa, Queen.
3: Dai, vai.

0: favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile!
3: Schifo!
2: Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia, mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Ma faceva così schifo.
4: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi?
1: Ma scusate.
4: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
5: Ciao a tutti!
4: Maetto, ci ha visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio!
5: Ciao.
4: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
5: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi non scorreggia svengo.
4: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato.
5: Bravo.
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
5: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
4: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si incasina con il copione,
5: cioè,
4: è una cosa bellissima.
5: Ci avete scritto voi qua, vero?
4: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
5: Di Andrea Bocelli la canzone.
6: Ma scusate, lui è un copione.
4: Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
5: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
5: Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, con le mani tutti, faccela vedere, faccela toccare con le manghe dei Silvano.
0: Mamma, che bravo!
4: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
6: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché sì. Non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
1: Invidioso?
2: Ancora.
0: Ho cantato il qui.
3: Sei verde.
0: Cosa?
3: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
3: Ah, è questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
3: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
3: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
3: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
1: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: che
1: una...
0: fai?
1: Niente, staccato, è staccato.
3: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
2: Ciao Gian Gianni!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao!
3: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
1: Va bene!
2: Pompino, Pompino! This is me!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi, che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Beh, Lin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, Generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Inga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... Oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Ah ah, rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa...
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo', ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, haha, allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
9: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: C'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7 per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le Allora, lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
10: ascelle. Ma scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagna Man?
6: Sono Zizzagna Man. Piacere!
8: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna Man!
11: Lei si sente la puzza di
6: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Aia!
13: Vada fuori, maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna Man non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Lo Zodi 105.
16: Bene, bene, bene.
3: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico e incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Uè,
1: uè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
3: Giudice, giudice, sì.
1: Com'è
3: sì,
1: questa, questa qui che gli ho dato? È buona, è buona.
3: Buona, buona.
16: State
3: buona.
16: Già parlando di droga?
1: L'ho rubata, agli sbirri.
3: Faccia la battuta, faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
1: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
3: Ma no, non parlare, porca.
16: Ma siamo a l'una del pomeriggio.
3: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per
16: guarda
3: favore.
16: Che siamo su canale 5 da 5 anni.
3: Sa tutto lui adesso, sa tutto lui.
1: Hanno cambiato.
3: Cosa c'ho scritto sulla maglietta? Cosa c'ho scritto?
1: Cosa c'ho scritto? Cosa c'ho scritto? Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
16: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
3: Hai visto?
1: Bellissima.
16: Faccio. In televisione con una maglia bianca così scritto mi faccio.
3: E allora?
1: Me ne regala una, signor Giulio.
3: Il bianco rappresenta la polvere, la scritta spiega cosa serve.
16: Ma lei dovrebbe avere un, non so, una tunica.
3: Altrimenti le sparo in faccia. Io lo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania e le sparo.
16: Come i film americani, quelli dei texani.
3: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
16: Obiezione, obiezione.
1: Ma che vuoi? Ma
16: la
1: che
16: corte
1: vuoi?
16: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
3: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di Facocero, il fricassea, conosciuto col nome del signor Erconato anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomitatelo, incomitatelo!
16: Basta, basta, c'è anche una pandemia!
1: Che schifo!
3: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
16: Allora, il fatto che la TV...
1: Vuoi comprare una vocale?
16: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
3: Usi i termini tecnici, per favore.
16: Non credo che sia un termine tecnico, no. Credo che sia un termine vulgo, quindi volgare.
3: Vulgo, sì, arrivato.
16: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
3: Questa è un'accusa gravissima,
16: No, è una porcheria che vorrei che
3: ripagassi. È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
1: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
16: Condannatelo!
3: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
1: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
16: Avete sentito? Il verbo ha confessato!
3: Eh no, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
1: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso! Un applauso!
3: Non ci avevo mai pensato, non ci avevo mai. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
16: Ma vado avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
3: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e butto, glielo butto in c***o con la chiave, capito?
16: Ha legato proprio il pene, dice.
3: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra la lero, tra la là.
16: Ecco. Addirittura
3: le faccio anche le faccio il jingle di canale Ciguari.
16: Bravissimo, spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
3: Oggi faccio la televendita io.
8: Siete così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
16: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
8: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
16: Perché no?
8: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
16: Figazzo?
8: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
16: Ma è una figata.
8: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
16: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
8: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora Infausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore Coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
16: Cosa?
8: Il signor Infausto...
16: Cosa?
8: È colpevole di tutte le accuse.
16: No! Sì, no! Sì, te lo vedi, figlio di puttana!
17: Ma com'è possibile?
16: Dopo tanto tempo, finalmente!
17: E questa è l'Italia, è uno schifo!
16: Ah, come godo, sì!
8: Silenzio in aula!
16: Ah, devo farmi una... Adesso!
8: Silenzio in aula! No, dopo, tipo. Dopo!
16: Metti la testa qua!
8: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene.
16: Ah,
8: una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proposito.
16: E vai!
8: Così è deciso. L'udienza è tolta.
16: Guardi, le donne non le guardo proprio, guarda, solo l'elefantino. Guarda.
8: Strumbo?
16: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
8: Ma taccia, signore, cagone, ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
16: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
8: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
16: Davvero?
8: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, prego. E lei non è felice, signor Ercoglione.
16: No, non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
8: Vuoi scoparsela anche lei?
16: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
8: È già pronto in macchina che l'aspetta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso secondo me a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa i referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee. Dai. Riapriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande Leone di Lerna insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Queste del referendum. Perché si deve votare il sì e basta? Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca, sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì. Quelli della sinistra, volevate, perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola, sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa, tu con il diploma questa, fai la radio.
3: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Elise Swain?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sapete la morte che andiamo a stire.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però, diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, vabbè, questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti.
4: Sempre, te la vincere adesso, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Potere bianchi, potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
3: Spari, spari, a chi spari?
4: I negrati.
3: Bravissimo.
4: E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per farli andare nelle strade chi?
4: I negrati, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte, ciao ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Pippo Campari. Pippo Campari, il punto sul referendum, vai Pippo.
5: Con la Radio 25, no, Radio 26.
3: Cosa ha detto?
5: Ciao.
3: No, ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 26? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché,
5: ciao!
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
5: Ah, scimmia tu sei, ha fatto un po' l'uomo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi.
3: Non è,
5: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambia numero che cosa cambia?
5: È cancellato adesso lui, il cazzo che hai, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neanderthal.
5: Oh, ha fatto un po' un volo, fuori.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Toglie rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa casta!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a.
6: Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte,
3: perché?
6: Questo non è a sorte, punto.
3: Ma lei è fissato con questo roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai.
6: Va bene, me ne vado. Dai.
3: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grayskull.
7: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
3: scusa,
7: infame maledetto,
3: scusa,
7: io
3: scusa,
7: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
7: Infame di un bussettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe, io non sono la tua anagrafe.
7: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo
7: merda,
3: fare...
7: merda di un infame, di un coniglio cane!
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo,
7: ma... di un coniglio infame!
3: Me lo mangio il coniglio!
7: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
7: merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
3: Sì, io ho una domandina!
7: Tu non devi... Infame,
3: infame,
7: non ho detto il cognome, infame.
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, invece tu puoi fare una cosa utile.
7: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene,
7: infame,
3: va bene, va bene.
7: Di un coniglio, di un infame,
3: va bene,
7: che
3: va bene,
7: non fai altro.
3: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai.
7: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum, infame.
3: E allora niente.
7: Dammi subito nome e cognome
3: e allora
7: di chi
3: niente.
7: Ti ha dato il mio numero.
3: E allora niente.
7: Non il referendum.
3: Sei la sirena?
7: Ma sei stupido.
3: Ah, io sono stupido. Sei tu che sei una sirena.
7: Dimmi, ti ho detto.
3: Io capisco tutto.
7: Domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
7: Una risposta. Cognome. Di chi ti ha dato il mio numero?
3: Marco, per il cazzo, te l'ho già detto.
7: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: La cantiamo.
7: Stupido. Infame maledetto.
3: È così che si lecca la fica. Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
7: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Ti arriva la stessa maledetta merda, cane!
3: Certo!
7: Ti prenderò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
7: Farò della tua pelle con gli angeli! E la prossima sfilata di carnevale! Li scaricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatemela a fanculo voi al referendum, ciao.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o... lo scudiero?
11: No, collaboratore.
10: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
11: Dipende il periodo, signor.
10: Ottobre, conosce?
11: È un fine settimana, è un...
10: una settimana intera, un fine settimana e il fine settimana, la settimana si chiama settimana che fate di sette giorni, capito?
11: Sì, che lei che ha bisogno?
10: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
11: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
10: No,
11: lei ha sbagliato albergo.
10: Non si chiama mica Carmela.
11: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
10: Non si chiama Alex Darmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
12: Pronto?
10: Pronto?
12: Sì, dite.
10: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
12: sì,
10: mentre parlavo con la persona, gli stavo, sì, dicendo che ho la necessità, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
12: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
10: certo,
12: quanto, e vedere tutto.
10: C'è problema.
12: Il poi alla fine, una volta concordato tutto,
10: certo,
12: si vedrà.
10: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
12: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
10: prego,
12: lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
10: Sì.
12: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
10: No, ma quello non è un problema, tanto...
12: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito.
10: È che,
12: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
10: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista... Non così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in zia Carmela e gli viene un infarto, capisce?
12: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
10: Sì.
12: Giustamente.
10: Sì.
12: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimina Ismela.
10: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo? È la mia sensazione.
12: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
10: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
12: Ma
10: mi perdoni, il nome da Terrona.
12: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
10: Beh, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama all'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
12: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da cittadino lei non ci
13: può... Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco e le frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Carmela? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
14: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di Racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Ma che ora il silenzio comincia a essere disturbante? Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere! Inutile che fai la stronza! Dai, dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: sei sorda, cazzo! Dai, Priscilla, lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai, di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, sì, sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partita IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo! Beh, non ridi nemmeno, Racchia! Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea come da zoologia docet. Cosa? Cosa? Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, se, se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tecchina.
1: Mamma mia, quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
0: Ditino! Ditino! Ditino! Ditino! Ditino!
2: La la la, le cose verissime.
3: 105 105, lo zoo di 105.
4: Lo zoo di 105 presenta: dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
4: Oh! Oh!
0: Oh! Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
5: Perdildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: Credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopre che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
6: Su sia de vida, per adorarla, il nome alcanzará.
0: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
7: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte dell'obitorio.
2: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
7: Ma ha scorreggiato?
2: No, perché?
7: Ah, adesso sì però.
2: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
7: Allora facciamo così, non parli, si esprima a gesti, perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
8: Di avanti.
5: Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corritoio?
7: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
5: E mi perdoni un paio di cartofel? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorita, petica. Uff.
2: Buongiorno, dottore.
5: Buongiorno, un cazzo.
2: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: si maturita, signorina, perché lei so spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
1: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
0: Io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione balena, più ritrovamento eccizio.
1: Oddio, è grave, quindi?
0: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
1: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
2: Amor, amor, amor.
0: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. È del secondo, eh? Scrostare di piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernata. Prima mettiamo piccola trappola.
1: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
0: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
1: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
0: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
3: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?

0: Nel frattempo, decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono, per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
3: Rosalinda, ay amor, amor.
4: Radio 105.
5: 105.
4: Hey! Lo zoo di 105.
6: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
7: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
8: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa.

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
3: no. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco.

0: Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attenzione. Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
8: Rolling! Action!
9: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
10: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino
11: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compasso.
8: Action!
10: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
0: No, punto esclamativo, no.
7: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
11: Allora, attenzione. Allora, stiamo per girare una delle scene più importanti del film. Quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni. Ma proprio forte, cioè, che si sente proprio. E poi la scena prosegue, capito?
12: Maestro, è successo un disastro!
11: Ma che siamo a scuola?
12: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
11: Ma straporca la puttana, ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
12: 1,5.
11: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, origa, niente. Mi spiace, vi ho convocato, la giornata non va a pago, chiaramente. E non si può farti. Peccato perché era una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
12: Ma no, non è giusto però.
11: Dico sì, ma stai a romper cazzo, ma non c'è l'attore, non c'è...
12: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
11: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
13: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
11: È un ciccione.
12: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
13: Sembra No, non può essere! Sì, è proprio lui!
14: Super Compa!

0: sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa, mi, fino a qui.
1: Perché hanno? Hanno! Ah, hanno!
0: Non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
1: Ma lo faccia, scusi, lo orienti in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ah, cazzo, girando si allarga.
1: Sì, ha visto che è forte.
2: Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. Cioè, per caso ho bisogno di me, eh?
1: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie, padre, una benedizione non si rifiuta mai.
1: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato da Latrina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stito e fermo qua, con le gambe leggermente rivaricate, e mo' arriva Latrina, tra un barcaccio nei coglioni. E giriamo la scena, forza.
2: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del Moldavo, scena 23, Latrina, calcio, coglioni, poliziotto, prima. Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
1: No, lei è lo stuntman. Azione!
3: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire Latrina dove finire essere marito Latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
0: Aia, porca m***a!
1: Stop! No, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stavamo a due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: ma
1: vergoglio.
0: Ma ti ha calcio nei coglioni la bastarda.
1: Ho capito, nella scena si chiama Latrina. Scena Latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il ciacchista.
0: Non ho letto il copione.
1: Ma ascolti almeno il ciacchista. Si è scritto sul ciacchista.
0: Mi fa la pancia in basso.
1: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
1: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
1: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
1: allora,
0: non lo voglio fare.
1: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua story. Perché Latrina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di Nino Frassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte di Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
2: La rifacciamo tutta da capo!
1: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
1: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
1: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
3: Sì, molto bene.
1: Molto bene, ha visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
1: Prego.
2: Action!
1: Posizione, gambe divaricate. No.
2: Partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del Moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto, prima.
0: No, perché...
1: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
1: sia sardonico.
0: Quando sento...
2: Azione!
3: Gente, sono una famiglia povera.
0: Sì.
3: Parlo, dire Latrina dove finire essere marito Latrina.
0: Credo di là.
3: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
3: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
2: Mettetevi giù, tutto. Ma lasciami il tempo tecnico.
3: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
1: Ha detto lei, ma stop,
3: regista.
1: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa Latrina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastroda, Anna Speranza, che quest'ultimo Mastroda, intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare!
0: Non ci ho capito niente io.
1: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, Latrina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
1: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui Latrina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
1: Bravissimo, vedi com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche...
1: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
1: No. Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
1: Non ha la bocca.
0: Come?
1: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte?
1: Scusi? Caronte. La scena si svolgerà così. Latrina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, ciacchista, dia il ciacco.
2: Motore partito, la moglie del Moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima. Action!
0: No, scusate, no.
1: Caronte! Hit!
0: Sto buono! Dica le croccante, c'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
1: Stop! Smettere, smettere! Ma ragazzi! O chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio di coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
4: Accetto.
0: No, no. Oh, stirati i pantaloni. Mi fai malissimo.
2: Stop. Buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
1: Se la fai i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Rifammi i controcampi?
0: Posso tornare domani?
1: 5 minuti.
0: Sì, pausa un attimo.
1: 5 minuti di pausa.
0: Accendi il ghiaccio.
1: Perché? Te vuoi fare un cocktail?
0: Non so se si può. Magari uno spritz. Ma farei.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando! Chi è nome e cognome? Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Giusto, ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Adamo e Zebra.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: "Mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi." E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: "Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare." "Ok," disse zio, "ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra." E zio fece apparire una zebra. "Ecco, puoi scoparti questa," disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: "Adamo, zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono." Ma, un giorno che zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: "Guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare." "Ok, ci sto," rispose Adamo, che non contraddiceva mai zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: "Porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce." Zebra urlò: "Porco zio, sono una cavalla a strisce." Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto. Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
3: Sandro, un caloroso cosa?
2: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
3: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene quel che finisce.
3: Sandro, sei ubriaco?
2: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
3: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
2: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
3: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
2: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
3: Sandro, ma che cazzo è?
2: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
3: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
2: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
3: Dai, sentiamo.
2: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
3: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
2: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
3: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
2: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Mi dica.
4: Yeah.
2: Vuole sapere quanto costa?
4: Cosa?
2: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
4: Ma chi cazzo sei?
2: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
2: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
5: Pronto?
2: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
4: Chi sei?
2: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
4: No, mi dica lei, visto che è due volte che sta chiamando.
2: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
4: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare un cazzo di Cicciolina, ok?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
2: Pensi bene alla sua scelta.
4: Allora non mi chiami più, se no giro tutto alla polizia postale.
2: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
3: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
2: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
2: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica!
5: Ma.
2: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
5: Ma ne mascassano un cazzo.
2: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
3: Dove devi andare, Sandro?
2: Sono cazzi miei.
6: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica.
4: Che te l'hai fatto mettere in culo te e la puttana del tuo mare che ti ha cagato la volta che è brutta troia.
2: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
4: Cosa c'è?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Ah, non te ne permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
2: Vuole sapere quando...
4: trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche a pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
2: Lo vuole comprare?
4: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricordati!
2: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
3: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
2: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
6: Quello è finito.
3: Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca?
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima.
0: Eh?
1: Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma di carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con
0: sì,
1: 2000 euro sul conto. Benissimo. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, grazie, davvero.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
10: ha
9: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
9: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport.
10: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto quanto.
5: Va bene.
10: Lo sport.
5: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
10: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
10: ma tu,
2: che ti ho
10: ma
2: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
10: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
5: sì,
10: sono
5: ecco.
10: Quello della cancra,
5: sì.
10: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
10: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
5: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
10: la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
10: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
5: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo, forza, andiamo, lurido assassino.
4: No, mi lascia, Mimi.
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.

0: è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma, che serve delle labbra. Ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir? Dimmi, Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare, cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come lei che cosa che fa la Yassione, mio?
0: Ma Gigi, fratellastro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... Ah! È troppa domanda, mia, mi dite? Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere?
3: Ma insieme a Bagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia. Allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che significato? Non capivo.
2: E appunto, visto, te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della torre.
0: No, no, lasciatemi i bracci. Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono orecchio, amore.

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere, ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po' una merda, detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?
2: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
2: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfasciacarrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
2: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
2: No, vabbè, non ci stare a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì.
2: Okay. È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po' fumantino, capite? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
2: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io col numero di telefono lì c'è stato un problema con la team. Non c'entro niente perché...
2: Ho capito, no, ma ascolta, ma io, credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfasciacarrozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai, che fai magari una cazzata, capito, allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va
2: cioè,
1: bene.
2: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì,
3: fratello di m***o. Conosci?
1: No, io non lo conosco. Il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco, minimamente.
3: Ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
3: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai scendo così?
1: Perché io non lo conosco.
3: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché, no, io per colpa mia non vedo niente, già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella scheda.
3: Chi è team?
1: Chi è
3: team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
3: È marocchino
1: telefonia.
3: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una SIM da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella SIM lì non l'ho mai vista. Quindi lui
3: parlo piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
3: Vabbè,
1: dove
3: basta, dai. Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabiniere, cose vostre. Non mi interessa. Adesso,
1: allora,
3: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Ma che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
3: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
3: Dove hai messo le mie... Aspetta un attimo, parlaci tu che non vuole parlare. Round
2: 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Matteo, cioè devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa...
3: Che tu fai quello che vuoi e non me ne frega un cazzo. Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
3: No, non mi farà parlare.

0: Mai fatta
1: oh, ma tranquillo, tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio. Mi hai visto tipo, che ne so, quei film, no, che, cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
0: Ma io so tutto.
1: Oh, ecco.
0: Io so tutto.
1: Oh, aspetta, aspetta. Allora, già però... che sei tu, con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
0: No, io non c'ho niente.
1: No. Ok, allora senti, però siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
0: Sì.
1: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
0: No, no, ma io...
1: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, e che però l'hai rapito,
2: no,
1: capito?
2: Ma sto dicendo al telefono!
1: Sì, ma un attimo, ti sto dando una mano.
2: Ho capito?
0: No, no.
1: Allora, senti, per risolverla, siccome lui, cioè poi anche uno manesco, cose di macete, cose, cioè uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se facciamo una roba, ti propongo una cosa, siccome io c'ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova, soprattutto dietro il bagagliaio, è nuovo il bagagliaio, cioè un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua, si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
0: No, no, no, no, no.
1: Allora
0: no,
1: se
0: no,
1: tu
0: mi dispiace.
1: Se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kuchka, giusto?
0: No, no, ma io sono già a posto così.
2: Vedi che se
0: mi
2: prendo
0: dispiace.
2: La macchina la porto a Torino, non c'è.
1: È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
2: Richiamalo, richiamalo, richiamalo.
3: Round 4.
0: Pronto?
2: Pronto, Matteo.
0: Pronto?
2: È lo zoo di 105, ti sei cagato addosso!
0: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo! Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure! Gran bastardo del cazzo!
2: Ti sei cagato in mano,
0: porca
2: eh!
0: Porca puttana! Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, vaffanculo, va!
2: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande della merda!
0: Dai, va bene!
1: Ciao, Matteo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne

0: Fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: poi. Ma c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io. Lui.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Per l'Italia.
1: Vai, dai.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it. Conosci?
1: Mi dica.
2: So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto. Buongiorno, signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato, diciamo, coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Cafe Racer.
1: Sì.
3: Esatto, allora, sì, il sì. Signor da ok, l'acquirente, leggo.
1: Sì,
3: ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
3: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
3: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni, più tutte le spese legali, eccetera.
1: E vabbè, ok. Scusi.
3: No, semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, sì. Insomma, la raccomandata dallo studio legale, sì. La volevo avvisare che, come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
3: quando si è... Sto parlando.
1: Sì, mi scusi, sì.
3: Poi la lascio parlare anche a lei. Come sì. Avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi, in quanto subito.it, ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto,
3: sì,
1: ha preso
3: sì.
1: La mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
3: Abbia pazienza, allora io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
3: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così, un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato
3: un
1: prodotto perfetto, lei sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
3: Come pazienza, io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, lei sta parlando, ma io stavo parlando.
3: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
3: Ecco,
1: io
3: allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo centinaia tutti i giorni.
1: No, io non ho venduto nessuna sola. Vabbè, ma lei è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzato.
3: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.
1: Ma,
3: ci sarà una perizia.
1: Per questa cosa qua, guarda che io la denuncio, per questa cosa qua. Perché lei mi dà del venditore truffaldino. Io la denuncio.
3: Senta, guardi, lei può fare quello che vuole, io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Perché lei può cogliere cosa fa?
3: L'occasione. Comunque, diciamo, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini che...
1: Perfetto.
3: Va okay. Bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
3: La ringrazio, salve. Sto parlando, io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
3: Sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor... o il perito per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor...
1: Ecco. Signor... Ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
3: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante, le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri. Poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor per tutto questo enorme.
1: Ecco, appunto,
3: lo dico fuori
1: detto,
3: dai denti.
1: Non è detto,
3: per tutto questo
1: non è
3: enorme.
1: Detto che li deve prendere da me i soldi.
3: Ma Abbia pazienza, signor Fitti, io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata, eh.
3: Ma io non
1: lei
3: sto insultando, bene, ma lei da me che cosa cazzo vuole? Ma
1: che sta parlare di
3: vita, io sono un avvocato,
1: vuole.
3: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo. You win.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Oddio, svegliarsi la mattina, turu turu tutto, tu, minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsacchiotto 55, bentornato. Vuoi farti una sega?
2: No, guarda, volevo leggermi il giornale, certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
4: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora Rompicazzo.
2: No, non c'ho voglia di dirlo, sono appena sveglio.
4: Miss Cagaminchia.
2: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
4: Lady Fastidia.
2: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante, vabbè, andiamo con Lady Fastidia, dai.
3: Porn Bob, the spiration is in the fic.
5: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
2: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
5: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
2: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
6: Ciao Piero.
2: Mamma, che voce di merda.
6: Io sono Lady Fastidia.
2: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
5: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
2: Anche a me.
6: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
5: Sì, ma non così. Sono più un tipo da sculacciate e male parole.
6: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
2: Sì, ed è questa, conosce anche me che sto guardando le stesse cose che dicono i miei genitori.
5: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
2: Scopala, dai!
6: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
2: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
5: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
2: Bravo, pisciala!
6: Ecco la tua punizione.
2: Piscialo!
5: No, no, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
2: Ficcagliela in mano.
6: Soffri, soffri. E adesso canto.
2: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
6: La solitudine tra noi, questo silenzio.
2: Ma basta!
6: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
2: Basta, basta, ti prego. Ti prego, basta.
6: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, vai.
5: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
2: Veramente mi sentono quando parlo.
6: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrina col succhione.
2: No, ti prego, dai, ti prego. Non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
5: Basta, ti prego, smettila.
6: Di' la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
2: E anche io, quando scopate.
5: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
6: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
5: E cos'è?
6: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
2: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco.
5: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
6: Non firmi? E allora io canto la solita.
2: Basta, firma, ti prego. Firma, firmo io se vuoi, vai.
5: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage, io me ne vado. Addio, brutta stronza.
6: La vita senza te.
2: Oh, se n'è andato, puttana. Spegni, spegni, spegni, spegni! Spegni! senti, ma tu per caso hai fatto un film?
6: Di che genere?
2: Porno.
6: Esco di nuovo.
2: Allora eri tu.
6: La sei tu.
2: Sì, eri tu. Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni. Eppure buttana.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105. Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di pirate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma. Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Leon
10: non
11: San.
10: Puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: È buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
13: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
17: Hey! Lo Zoo di 105.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici l'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuna esta. Un attimo, che...
2: vai avanti, stai andando fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della Terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dove dico?
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia. Si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata.
6: Metti
5: il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo
5: deve essere, caldo. Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto. Come si scalda? Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda. Allora, che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Cazzo! Metti la testa qua sopra! Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, kerosene, e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie!
6: Aia.
5: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina! Questa è merda! Dai, facciamola sparire, dai! Vai, butta via, dai! Aspetta, la faccio sparire io, vai!
7: Minchia, quanto fa schifo! Fa veramente cagare!
6: Scusa, mi presti un dito per la scarpetta?
0: Oh. 105. Da oltre 40 anni. La radio più ascoltata. Da quelli che la ascoltano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
4: Porco Bruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
3: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
4: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a struprappa. Sì, è colpa loro,
3: Di chi? Di chi?
4: Se non fa più un cazzo.
3: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
4: Dei maurazzi big.
3: Chi sono i maurazzi big?
4: Quei cioccolatini, come li chiamano?
3: Gli extracomunitari africani.
4: Esatto.
3: È colpa loro.
4: Colpa loro.
3: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
4: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
3: Non ho capito un cazzo, spiega.
4: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
3: Chi si mette in guardia?
4: Mettono in guardia ai bambini, no?
3: Scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Festa di cazzo, ma coglione!
3: Perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
4: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E ti incominci a segnare e disegnare, no?
3: Sì.
4: Il culo che ti potrei fare, magari, no? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
3: Ma che lavoro? Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato. Dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
4: La forma di grana padano che da giagliava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
3: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
5: Un argomento molto interessante.
3: Certo.
5: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un po' il cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
3: Ecco.
5: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, questa è la prima cosa principale.
3: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
5: Allora ho capito male io pensavo che insegnassero ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo, perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
3: Quindi se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
5: Come far entrare qualcosa con un semplice sputo.
3: Svolgimento.
5: Va bene, Giuseppe?
3: Svolgimento.
5: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa,
3: perché
5: se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
3: È giusto, infatti.
5: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
3: Sì,
5: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi, perché
3: giusto.
5: Tu quando la vedi subito ti pieghi.
3: Un'ottima trappola.
5: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro, così lo sputo arriva bello a catrame proprio.
3: Certo.
5: Che lo sputo vicino al buco del culo, e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
3: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
5: Sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo, che te frega.
3: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
5: Anche per me, Giuseppe, stai bene quando vuoi, ciao bello.
3: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi? Vai.
6: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
3: In che senso? Spiega.
6: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
3: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
6: Calmate, dove vai? Capito?
3: No, non ho capito un cazzo.
6: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
3: significa una persona,
6: transizione.
3: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
6: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
3: Come, quale corpo?
6: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
3: Ma chi l'ha detto questa cosa, scusa?
6: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
3: Ma
6: perché lo devi fare?
3: Perché? Perché non ti riconosci nel, non ti riconosci nel tuo corpo?
6: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
3: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
6: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calma, tu vai! Una... E capiti? Fermo, sì, quando dici così.
3: Sì. Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
6: Allora, calmate, dove vai?
3: Calmate,
6: cioè, dove vai, capito?
3: Dove vai?
6: Ti blocca,
3: sì.
6: Vai.
3: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
6: No, no, no, ti blocco, capito?
3: Mi blocchi.
6: Tipo, quando dici una cazzata io ti blocco.
3: Ah, ok, allora come aspetta, se... aspetta, calmate, dove vai?
6: Bravo, calmate, dove vai? E ti blocchi.
3: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma adesso sto in pazzo il giorno di festa, ma puttana, certo. La galera è da recuperare anche la giornata di festa,
3: certo.
7: Merda di un onto, di un lamaro.
3: Non sei contento?
7: Ah, ma che cazzo, non ti fatto mille mai per meritarmi tutto questo?
3: Non sei contento?
7: Un lamaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì festa arriva il martedì.
3: Certo.
7: Ma... puttane, cane, ti come un grappolo dei moroidi.
3: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
7: Tutto lo amaro schifoso.
3: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
7: Ma che
3: sacrilego.
7: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
3: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo
7: ma
3: delle
7: amico
3: nevi.
7: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
3: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
7: Vedi che merda cosa, sei, vedi, cosa, vedi che merda sei, cane. Quando mi chiami, guarda, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate,
3: la
7: che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
3: Perché temi? Perché
7: se mi prendi a luce la bastardo.
3: Perché non dici
7: chiamami
3: mai niente?
7: Quando,
3: guarda che ti butto
7: in
3: giù.
7: Diretta, tu sei un
3: guarda
7: uomo.
3: Che ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù.
7: Merda di cane, a buttarmi giù il telefono, cane, sei un infame schifoso, cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
3: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
7: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso,
3: ma
7: non lo cane.
3: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
7: E lo posso dire, il patale no! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, porco! Ti smembrerò!

0: posso aprire la mano. Cane, super il terrazzo, super il pantalone a terrazzo, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a fa' culo, alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Ma tutto questo sta per cambiare.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu sei l'eletto.
5: L'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè, questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
4: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake 105.
8: Lo Zodi 105.
9: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino, mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack, perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.

0: bentornati qua su Radio Fime. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
3: 35.
0: Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno, Tonia, ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Ma brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio e nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao. Ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Ma devo dire,
2: ma
3: veramente
2: certo, ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Qualcos'altro. Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia.
0: Tonia,
3: sì,
0: ciao,
3: sì.
0: Sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme per la macchina.
3: Quante sono?
2: Sono 4 gomme da fuoristrada.
0: Estive e invernali,
2: Sì, sì, può usarle sempre.
0: Sono 8 gomme, sì.
3: Allora sì.
2: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
3: Importante, sì, è vero. Sì. Credo
2: di gran qualità, te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
3: Perfetto, è fantastico.
2: Bene.
3: Siete fantastici, grazie.
2: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
3: Va bene, sì.
2: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
3: Cosa?
2: Preferisci contanti o assegno?
3: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
2: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
3: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
2: Eh sì,
3: bene.
2: È la nostra policy.
3: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
2: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
3: e
2: un pacco voluminoso.
3: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
2: No, in bici.
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento. Viene in bicicletta.
3: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora.
2: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
3: Appunto! Come la mettiamo?
2: Guarda...
3: Pronto! Ma allora?
2: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova... Te le lancia sul balcone le gomme.
3: Vaffanculo, grazie.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Rocco in translation.
0: Rocco in translation.
1: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
2: Reda del Raptus Anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinavil del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
0: Rocco in translation.
2: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo, in terrazzo. Affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino.

buono con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e me gratto li coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram. Anche se non se può fa'.

0: Sono preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

proprietario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone, poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione. Come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade e bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, de tu nonna. Scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana. Una settimana.

0: preda del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio.
1: Chi nasce poveriello e sfortunato, le chiovene i cazzo in culo, pure si sta assettata.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Merda!
2: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però this is the
2: Zoo. Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: No. Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di Sanghigni? Gufo culo pasta al pesto?
3: Sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo.
1: Oh yeah ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di Sanghigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio.
2: Ma no. Sono proprio sorpreso Paolo, hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande troia in goia troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
4: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
2: Che cosa sta arrivando?
5: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanghigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
6: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
2: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sottosopra, che inizi il Festival di Sanghigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
2: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: il merda.
1: Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: Ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare sulle spiagge.

0: scavarez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu, merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo ai haters. Cantano Raffaello Melegnano feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: Keeping on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è, chiede? Questi gin della Stone Islands.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. Aspia me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen.
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. Psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
11: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Banghiera. Che dolore amaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana!
3: Ma cosa? Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
4: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
3: Ma non hai nemmeno la patente.
4: Sì, l'ho fatta.
3: Ma quando?
4: Oggi! Troppo tardi, fratello!
2: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
3: Questa volta ci siamo!
2: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
3: Ciao Ginetta! Ma cosa?
2: Stava limonando con un altro tipo.
6: Uè, ciao bello!
3: Ma Ginetta, avevamo appuntamento insieme!
4: Mi dispiace, ma sono fidanzata.
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
6: Troppo tardi, fratello!
2: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
3: Ginetta, io la odio, brutta
2: e allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero e deciso va a casa della Ginetta, super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua:
7: ciao Ginetta!
2: E si affaccia la nonna in lacrime.
8: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
3: Ma cosa? Quando?
8: Oggi!
3: No, no! Ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
8: Troppo tardi, fratello!
2: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
3: Io non ce la posso fare.
2: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
3: Ciao Ginetta.
7: Cosa?
2: La bara è vuota.
7: Che cazzo succede ancora?
2: Si avvicina alla nonna.
9: Ciao ragazzo, guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
3: Ma io ero qui per portarle i fiori.
9: Troppo tardi, fratello.
7: Arca!
1: Il perineo della realtà.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
3: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
4: Allora ragazzi, ci siamo?
5: Sì.
6: Sì.
4: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
5: Ok.
4: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
5: D'accordo.
6: Ok.
4: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do pugno nel culo!
5: Ti do un pugno nel culo!
4: Siamo pronti?
5: Sì.
4: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
7: Pronto? Sì?
5: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
7: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
4: Stamattina.
5: Stamattina sono venuta.
4: La carta di credito è San Franco.
7: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
5: La carta di credito è San Franco.
4: Istituto San Franco.
5: La banca Istituto San Franco.
7: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
5: Alla cassa, dentro.
7: Dentro?
5: Sì.
4: C'era un bel ragazzo alla cassa.
7: Vediamo se c'è qualcosa qua.
5: C'era un bel ragazzo in cassa, non so se...
4: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
5: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
7: Ma a che ora è venuta?
4: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
5: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
4: E questo è il benzinaio?
5: E questo, no?
7: Come?
5: È questo il benzinaio?
7: Sì, sì, sono io, sono io.
4: Adesso ogni parola che dici o frase, quando finisci fai...
7: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
5: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
7: Che macchina hai?
5: Ho una Ford Fiesta.
7: Ford Fiesta.
5: Sì, esatto.
7: Adesso aiu.
5: Come dice, scusi, aiu.
7: Scusa.
4: È un tic.
5: Scusi, è un tic nervoso.
7: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
7: Allora si è arrapata stamattina.
4: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
5: Ma questa carta,
7: dimenticato la carta.
5: Trova, c'è o non c'è?
7: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
5: Ho capito.
7: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
4: Te l'ho detto, alle 10.
5: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
7: Alle 10.
4: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
7: 10 esatte?
5: No, 10 stamattina.
7: Tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
5: Alle 10 stamattina.
7: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
4: Cercala.
5: Sono venuta stamattina alle 10, la trovi, forza.
7: Ford.
4: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
7: No.
4: Completamente discorsi a caso. Vai!
7: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
5: Prosciutto cotto e fontina, ben cotto, grazie.
7: No, non c'è comunque qua.
5: Diciamo una M, se non c'è la M provo la L.
7: Per cosa?
5: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
7: Ma che cazzo?
5: Ora le 14:49.
4: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
5: Grazie.
2: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
1: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.
3: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri. Maria.
6: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Scoprirò la data dell'inganno.
3: Farebbe ridere.
2: La notte d'autunno. Con efficacia pari a.
4: Allora, eccoci qua. Abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
3: fortissimo,
4: noi.
3: Fortissimo, bellissimo.
4: Fortissimo, e adesso.
3: Che cosa?
4: Stavo pensando di.
3: Dimmi, bella bella giornata oggi.
4: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi. E comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
3: Giusto, regista?
4: Beh, allora adesso sì. Andiamo con cosa andiamo?
3: Con le news.
4: Hai le news?
3: Sì,
4: c'è io. Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
3: Allora, ieri finalmente
1: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
3: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
4: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
3: Farebbe ridere.
5: Studio la forma dello stadio.
6: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
4: Bene, allora siete state ascoltando su Radio 105.
3: Benvenuti.
1: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Che cosa abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
1: La terza canzone.
5: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
4: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
3: Sì, Wender, che tristezza.
4: Con Squalo, saluta Squalo.
3: Ciao pubblico.
4: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine.
7: Buon
4: fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
3: Monzoloidi.
4: No, su Radio 105.
3: Su Radio 105.
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Worldwide Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
2: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta. Quindi, salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
0: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
3: Ma signora, come posso aiutarla visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime?
4: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
5: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
3: Scusi un attimo signore, scusi.
5: Reykjavik Mumbata, no, Reykjavik Mumbata.
6: Sì, le piacciono le scarpe.
5: Reykjavik Mumbata, sì. Reykjavik.
6: Le può provare, mentre finisco con la signora le può provare, un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
4: E diceva costano quanto?
5: Reykjavik Mumbata!
2: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
3: Ma che è sta puzza di merda?
4: Cos'è questo odore?
3: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
4: Ora sono malate quelle scarpe!
3: Pezzo di merda!
4: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
3: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
2: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo guerino, guerino, guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa, puppa e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
5: Guerino, Guerino, Guerino, puppa, puppa, puppa.
6: Ma l'hai detto pezzo di merda, guarda, mi hai sporcato le scapezze, te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via. Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto. Schifoso, tutto strano. Che schifo!
4: Si vergogni! Non si trattano così, ma.
6: Ma come, signora?
2: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Lo Zodi 105
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. Quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scoparsela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però appare che invece la gente sia contenta di questa sentenza. Ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello, Napoli. Marcello, sul tradimento.
10: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque c'è... Voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai.
9: Sì.
10: Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
9: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no? Consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
10: Dipende, dipende. Se a pagamento come quando vado io, no.
9: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
10: Ogni tanto. Ogni
9: sì,
10: tanto.
9: Ma è sposato? È sposato?
10: No, non ancora.
9: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
10: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento, se si paga non è tradimento.
9: Le faccio un esempio: se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
10: Ma volendo sì. Perché io se le dessi 100 euro, potrei dirle che lei è un bastardo.
9: Esatto, allora se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto, stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
10: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
9: Esatto,
10: volendo,
9: ma
10: no?
9: Siccome lei è un morto di fame, siccome lei è un morto di fame, 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
10: Questo lo dice lei.
9: Me lo puppa gratis.
10: Bastardo, no?
9: Lei me lo puppa gratis, me lo puppa gratis.
10: Ma non penso proprio. Di
9: bene,
10: è lei che io so che è stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questo
9: va
10: no,
9: bene, dai, per
10: detto.
9: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito, ciao. Fate anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandria, pronto Paolo?
11: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti iscrivi a un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
9: Esatto, ma quindi... se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
11: No, allora, in teoria no.
9: Ok,
11: però,
9: allora mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
11: Ok,
9: ho tradito mia moglie?
11: No, immaginando.
9: Perché tua sorella non è stata inculata.
11: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
9: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti, che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato 1 milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile, ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
11: L'hai
9: pagato su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
11: Esattamente.
9: No,
11: una volta a settimana è già tanto,
9: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo.
11: Ciao,
9: un abbraccio. Ciao. Sentiamo Walter Catania. Walter.
12: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
9: Io non sono sposato, quindi non ho mai tradita.
12: Ah, non è sposato perché è un mosso di merda.
9: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello al
12: Ma lei si è vista allo specchio?
9: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
12: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
9: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato, con 3 figli e va a puttane?
12: Perché mi piace il pacchio.
9: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
12: Mi piace il pacchio.
9: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi,
12: La fica è il pacchio, in siciliano.
9: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito. Ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
12: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
9: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
12: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
9: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda a carrelli della spesa di cazzi?
12: Ma lei che ce l'ha detto? La conosce lei, mia moglie?
9: Insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
12: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
9: No, quello lo fa sua moglie, credo.
12: Sei un carabiniere, ciao. Fammi lavorare.
9: Carabiniere non è un insulto, è una medaglia. Senti. È una medaglia, carabiniere è un mestiere nobilissimo.
12: Ma lei che ce l'ha detto che mia moglie piglia i cazzi?
9: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzo.
12: Ma a mia moglie gli piace quello mio, non ti preoccupare.
9: Non credo proprio. I suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
12: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
9: Minacce, Robespierre,
12: sì?
9: Robespierre.
12: Ti taglio la testa.
9: Un domani che dovessero venire a sapere che il padre è puttaniere, secondo lei, che cosa ne penseranno di lei?
12: Ma non è che per i miei figli sicuramente ci piacerà il pacchio anche allora e poi seguiranno il mio esempio.
9: Quindi altri soldi in puttane. Quindi andrà a puttane con i suoi figli lei?
12: Vabbè, ma non è che ci sono solo le puttane a pagamento, ci sono anche le puttane quelle che stanno in giro, no?
9: Sì, sua madre, sua sorella e sua nonna, arrivederci.
13: Ma cosa sta dicendo? Lei ha sbagliato persona, guardi.
9: Allora, cerchi di capire la domanda. Lei sa che cos'è il tradimento, sì?
13: Mi dico cosa è successo e ci rispondo. Lei mi conosce a me?
9: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo, cioè lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo, non lo so lei. Lei è parzialmente grizzly?
13: No, ci sta sbagliando proprio di grosso. Guardi.
9: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
13: No.
9: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, è sicuro di non essere orso, sì?
13: No.
9: No, perché mi sembra veramente che sta dentro Yogi e Bubo. Allora, il tradimento...
13: No, si sta sbagliando, non sa anche mio nome come si chiama.
9: Lei è Angelo, giusto?
13: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
9: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
13: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
9: Ce l'ha Facebook lei?
13: No, non ce l'ho.
9: Figuriamoci con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
13: No, io sono fonato io.
9: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
13: Sono peffonato.
9: È peffonato! Non conosco questo.
13: Bravo.
9: Ma non parlo l'orsesco io. Che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
13: Pensioni, sono in pensione.
9: Lei è pensionato. Scusi. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei.
13: Non ho capito.
9: No, prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone? Tutto bene?
13: Sì.
9: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovaldo Svigolone,
13: Che cazzo ne so io?
9: Vabbè, lo stretto indispensabile, te basta un po', che briciole. Ciao, Balù!
13: Io sapere chi sei.
9: No, lo stesso, non ti preoccupare. Non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
13: Mi fai ridere, bello.
9: Lo so, sì, dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei. Ma sai che veramente io ti invidio perché te capisci in cazzo, proprio.
13: Ciao.
9: No, vabbè, ma dai, ma cosa è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare di... Questi fanno il tradimento digitale. E questo non usa nemmeno la biancheria. Cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi in radio? Ciao, vaffanculo, ciao.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni.

0: In più, sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
1: No, punto esclamativo, no!
2: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
1: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
3: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
1: Porca troia, che c'è?
0: Non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
3: Ma chi è sto coglione?
0: Recitato, ok, ho capito.
1: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
4: Action!
3: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
1: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
3: Ma come, maestro? Si arrende così?
1: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro, che è cagato all'elicottero, sono andato alla fisarmonica, è una cosa facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare, dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più, dai.
3: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
5: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
6: È un ciccione!
3: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
5: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
7: È super comparsa!
0: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
1: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
5: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
1: Azione!
4: Action!
8: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
0: No.
1: Stop.
0: No, scusate.
1: Adesso no, ma già mi fa perdere tempo. Sì.
0: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
1: Scelga meglio i copioni,
0: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
1: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
5: Motore partito!
1: Azione!
4: Action!
8: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
5: Dottor Manone!
3: Povero super comparsa!
0: Dottor Manone!
9: Adesso ho colto il colpo di scena!
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
10: Lo zoo di 105 presenta Pornhub.
11: Amore, io esco!
9: Vai via!
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
9: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai.

0: Bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
2: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, Fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati. Che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: sì. Sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
0: Eh?
5: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ah, Dio, sto muovendo!
7: Il canone paga sto porco di canone merda.
6: Ah.
7: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi è Chiara, Antonio Summa è Chiaro. E con la partecipazione straordinaria di Leo Luca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico: Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante: Angelo non svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
8: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
5: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
9: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
8: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
9: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
8: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
5: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
10: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
11: Maledetto?
10: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
9: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
7: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
9: Beh, se le cose stanno così... porco...
7: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
9: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
5: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
8: State commettendo un grosso errore.
7: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
5: Allora, si può sapere quanto ci metti?
9: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
12: Dai! Dai! Mi sono tirato una martellata sul dito, aia!
13: Partio delle città e dell'immensità.
7: Siete testimoni. Le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
5: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
9: Non lo so. Se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
5: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro. È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
7: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, chiaro e chiaro, si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge.
12: Sto scorreggiando!
7: Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
12: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
5: Bene, buonanotte.
9: Notte, amore.
11: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
12: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
7: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
9: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
5: Che succede?
9: Credo di aver sentito una risata diabolica.
5: Ma sarà stato un sogno, torna a dormire.
9: Eccola di nuovo, l'hai sentita anche tu, vero?
5: Sì, mamma mia, ma che può essere?
9: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori.
5: No, no, non è fuori, la risata... la risata viene da dentro la tenda.
9: Capito, basta.
5: Il commesso aveva ragione. La tenda è maledetta. La tenda è maledetta.
9: Ma no, che stupido. Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare. Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per drammatizzare.
5: Cosa hai fatto?
7: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
5: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
14: Mi sto trasformando!

0: signora.
1: Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire. Ecco che inizia l'escalation. Comincio a soffrire poco poco alla volta alla mano.
0: E ti farò a pezzetti.
1: E adesso, oddio, eccolo.
0: Ti faccio a pezzetti.
1: Eccolo che arriva.
0: Cincischione.
1: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus. Me coglioni, signora.

0: Wow.
1: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!
2: Radio 105. Radio 105.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente. No.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente. No,
4: l'altra votazione.
5: Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
5: Cosa è successo? Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è l'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di booking. Va bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora l'ha firmato un certo Fausto D. Allora, noi stiamo... Mi dica.
0: Fausto D.
1: Fausto D. Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bisbis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking, così poi possiamo cancellarlo. Va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fu. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi Booking. Non ti aiutiamo, non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto. Porco.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve,
4: senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking. Per noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì,
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo: guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma. Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prenotazione del messaggio in questione, fatto da Fausto D, a destra ma scappellata a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione, in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può andare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: se
4: certo.
0: Non la sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urla della bisbis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è di amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: Non ho capito, puoi ripetere, non ho finito bene.
5: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, boh.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Perché? Scusa. Dice che dice, se ma dice, dice boh. Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa vuol

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora, eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
3: Segnale!
4: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: nuova puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. La 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo sciogli lingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo sciogli lingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo come sempre. Allora, se volete
0: quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te, di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike che hai bipato Baglioni, perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo
0: che
1: chiudere
0: peccato.
1: Il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani, cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zodi 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, bravo, che bello!
1: Lo so, è un profeta! Lo so, basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount, leggi quanto mi amano.
4: Beh, sa, Salvalander, non preferisce leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna!
4: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
4: Al quarto, A-Train.
2: Guarda!
4: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
2: Agli ordini.
4: E al primo posto,
1: Dai, che c'ho già il cazzo duro!
4: E al primo posto, Emmy!
1: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
5: Imbarazzo.
6: Mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto?
7: Cazzo, la laserata!
0: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
1: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
0: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
2: Veramente è 31esimo.
8: Infatti, odiano tutti, odia anche Gesù, secondo me.
9: Sarà anche bellissimo, però, insomma.
2: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
10: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
1: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
10: E come vanno i consensi del popolo?
0: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
1: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo del re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
10: Ma perché tieni i fogli al contrario?
1: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point, marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
5: Imbarazzo.
10: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
1: Allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e la macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, farei un 2 milioni di euro.
10: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
1: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me, ubbione a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salvalender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema a Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi di sega in comunista di merda, 100.000 be.
3: Tratto da una storia vera.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il signore degli anelli vaginali.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
4: Frocio, volevo dire Frodo, dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
5: Sì, però c'hai la barba sboccata.
4: Cose personali, Frocio, Frodo.
3: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono: «Uè, uè, ma come minchia stai messo scemo e merda?» Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Non ho visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro?
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: Puoi tornare in onda, per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
2: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
2: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
3: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
2: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
3: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano. Hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105. Hanno dato un ufficio enorme, con due giganteschi...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
5: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
4: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa Celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo.

0: Un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
1: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Bella bro!

0: più bello dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca.
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda.
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto! Altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le

0: Camice che stasera ho una cena di gala.
1: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
2: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
1: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: amici su Radio Fame, io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Ma benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco!
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Maria.
2: Ciao Maria Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica, sì,
0: dove ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrai indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste, così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: È bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, rimani lì. Intanto
3: ciao, belli, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci.
3: Ciao,
2: qua
3: bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale. E pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno. E puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta?
3: Bello.
2: È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o a segno?
3: No, 289 euro.
2: Ma non sei contenta del tornio?
3: No, non mandatemi niente, io non pago.
2: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare.
3: No.
2: No, non sei contenta?
3: No, non sono più contenta, sono
2: Ma
3: già
2: come
3: contenta.
2: No, Maria Concetta?
3: No. E non voglio più giocare con voi.
2: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
3: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
2: Maria Concetta, Maria Concetta, calmati per cortesia.
3: No.
2: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
3: No, guarda, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
2: Ma Maria Concetta?
3: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
2: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
3: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi
6: dire. Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però.
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però.
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
6: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
7: Ma c'è la certezza.
6: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
7: guardala e andati.
6: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
7: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose.
7: Un po' di persone.
6: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua.
7: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
8: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però là, sempre questo è
9: il direttore di 4 che cazzo c'è?
6: Perché sta in media sette. Però dicono, e dicono, e dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
1: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
0: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
2: Buongiorno signor Presidente, sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
3: Le hanno ritirato la patente anale?
2: No, lega il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
3: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
4: Sono il segretario dello studio ovale.
3: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce?
2: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
3: Ma cosa ci fai con un semaforo?
2: No semaforo, signor Presidente. Aspetti,
4: Megafono! Megafono!
3: Ah, e a che serve?
2: A parlare coi rincoglioni... a parlare coi rincoglioniti.
3: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
2: Sì, certo.
3: Sai che c'è la spagnola adesso?
2: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film. Non neanche le telenovele sono più spagnole.
3: Accurata!
2: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto, ma no, non c'è, c'è il corona.
3: Ah sì, la regina?
2: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni, però no, si chiama...
3: È ancora viva,
2: sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
3: Ma era vecchia quando ero bambino.
2: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
5: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
2: Mayala Abrakian?
5: Sì, assistente.
2: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
5: Mayala Abrakian, quella di colore.
3: L'assunto io, perché conosce le tabelline.
5: Sì.
2: Ah, quale conosce?
5: Due.
2: La tabellina del 2 o ne conosce
5: no,
2: due?
5: No, 2.
2: 2 per 7?
5: 7.
2: No, fa 14, è sicuro che non
3: forse ho sbagliato qualcosa nell'ufficio.
2: Non ha letto bene.
5: Sono quella di colore, per l'integrazione.
2: Ah, Kamala Harris!
5: Sì.
2: Ma lei non è donna e non è Kamala e non è Harris.
3: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato di questa cosa dell'integrazione, vero?
2: Sì, giusto.
3: Allora ho integrato...
2: È bianco, scusi, è caucasico.
3: È più chiaro di noi.
2: Ah, pallido! Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
3: Beh, scusi, adesso faceva differenza fra i colori, no?
2: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
3: E ho aperto quelli più bianchi di noi.
6: Buongiorno, signor Presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
3: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco Joe Biden. Tu come chiamare?
6: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
2: Prego.
4: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
5: Ho trovato la mutanda, la pallina no!
2: La mutanda di chi?
5: Non lo so. È rossa e marrone.
3: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
2: Ma lei ha la badante?
3: Credo di sì. C'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
2: Quella è sua moglie, signor Presidente.
3: Ah, sono sposato?
2: Sì, due volte.
3: Ah, meno male, l'ho chiavata.
0: Casa Biden. Casa Biden.
7: Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
3: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
2: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
3: Africana.
7: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
3: Presidente Hitler, è ancora vivo?
2: No, è Angela Merkel.
3: Chi?
2: Angela Merkel. Merkel.
3: Che nome curioso per un uomo.
2: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
3: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
2: Sì, per 5 volte consecutive, tra l'altro.
3: Ma le donne non hanno i baffi.
2: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è Angela Merkel, guardi.
3: Vede che è un uomo.
0: Casa Biden. Casa Biden.
2: Saranno 4 anni lunghissimi.
3: Chi cazzo dura 4 anni?
2: Questo è vero.
7: Motore partito!
8: Lo Zoo di 105.
9: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
10: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
11: Basta scemo.
10: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
11: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
12: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
11: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
10: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
11: Ma che cazzo dici?
10: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
11: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
10: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
11: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto?
10: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
11: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
10: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Porta la cicogna. Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
11: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
10: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
11: Ma veramente?
10: Certo, Simo J.
11: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
10: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
11: Ma che cazzo dici?
10: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.
13: Noi in Cerpania abbiamo capito che con feci possiamo assolutamente fare tante cose, di cui costruire case come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
10: Geniale, lei quindi mangia la merda.
13: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
10: Di cosa si tratta?
13: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due bastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo. Se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico. Il problema è alito.
10: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino come me a mangiare merda. Shit is the future.
11: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
9: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.

0: Papà Castoro sta dormendo! Svegliamolo! Svegliamolo! Svegliamolo! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro!
1: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: Ah, c'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
0: Oh!
1: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno comprò fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
0: Brava, brava, brava! E poi?
1: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: Oh! E poi?
1: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: E il quarto giorno?
1: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
0: domani andrà meglio.
1: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
0: Davvero? Davvero? Davvero?
1: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
1: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
0: Domani andrà meglio!
1: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce e del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a
2: Up and Up.
3: E Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria intelligenza artificiale
2: VoiceOver.
1: Sì! Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza, vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seghino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
11: Pronto?
10: Ciao amore.
11: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
11: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo!
11: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
12: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera. È impossibile!
13: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
14: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
15: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
14: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
15: Perfetto, grazie. A stasera.
1: Rai VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.

0: is the zoo, only for you.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Sì, se sbandiera le bandiere?
2: Sì. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
3: No. No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
4: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quartoggiaro per l'arrivo dello zio Galera.
2: Abbiamo delle procedure.
5: Senti, sciacquacoglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
3: Naso.
5: Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è.
6: Per continuare con l'italiano, premere 1.
7: To continue with English, press 2.
3: Bastardo!
8: Tamarri!
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
9: Sì, sì, talvolta sì.
3: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
5: Chiedile, come ti chiami?
9: Io?
3: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
9: Matteo.
3: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. A noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
5: 2.000 e 3.000 siamo, come numero.
3: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
9: siete al posto giusto.
5: Panico, panico, panico, paura. Fantastico.
3: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
9: Quasi sempre.
3: Mi sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
9: Assolutamente sì.
3: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
5: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto Quartoggiaro c'è. Ti piace?
9: Perfetto, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
5: Bello,
3: amiche, tutto lui si sente bramieri, hai capito? Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
9: Hai visto che ispirazione che mi
5: posso chiamarti Proietti?
3: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda?
9: Va bene.
3: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
9: Quando volete.
3: Mi piace.
5: Fantastico. Se veniamo la sera, dopo le 10.
9: Dopo le 10, assolutamente. Perché prima c'è troppa gente in giro.
3: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
9: Perfetto, vi aspetto.
3: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà e ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
9: Ma scherzi, tranquillo.
3: Va bene, sei già revolverato.
5: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
3: Hai finito di ridere.
9: Ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
3: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo e facendo il paglio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
9: Ma perché io no?
3: Allora sei proprio così. Sai che
9: faccio bandiera,
3: saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
5: Pagliacci, un pagliacci.
9: E vedi, sono troppo.
3: Stai lì con le schede a montare Mondarozzi di coca e andate a ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
5: Chissà dopo una pippata come ridi, te proprio,
3: Sei uno fornaro, proprio.
9: Dovremmo provare.
5: Portiamo un bel vassoio, dai.
3: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
9: Ok, grazie ragazzi.
3: Va bene.
9: Bravi.
3: Ciao,
9: buona giornata. Ciao.
3: Già, personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
5: Fossero tutti così?
10: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
8: tamarri.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
4: papà, dammi la sold, dammi la sold, dava dai subito, dammi la sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà. Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
2: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
1: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente, ma non sarà per tutti.
2: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
3: Ok, diamo il via alle selezioni.
4: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
3: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
5: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i sette mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
3: Fantastico, entra.
6: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
3: Perfetto, sei dei nostri.
7: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
3: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via, via, via, il prossimo. Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni, vieni.
2: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar Keane creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
8: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
9: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
10: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
11: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
12: La Repubblica delle Figate.
13: La Repubblica delle Figate.
14: La Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate.
16: La Repubblica delle Figate.
2: La Repubblica delle Figate. Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
17: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
18: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
19: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei veramente cattivo, c'è la Cina, la Cina che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda Forever.
20: E soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
2: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
1: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato.
3: Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi?
1: Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
21: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
1: Guardarmi attorno.
2: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di 1 milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. Vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
1: Non c'è via di scampo.
13: Devono morire tutti.
2: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un clic del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico.
13: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
2: E così Caesar King creò il Canada.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
2: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo. Anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
1: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
3: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone nella parte centrale dove caricheremo tutti i pallet, poi partiranno per il mio.
1: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
3: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
4: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
3: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
4: Ah, ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
3: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
4: No, ho capito. Sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
3: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
4: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
3: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: Luigi!
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.

0: militare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono drogato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono drogato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure...
3: Ah, sono giocato adesso!
1: Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa!

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la bamba a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice! Vi costringo a iscrivervi al sindacato!
2: No! Tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori! Non puoi farci questo, non è giusto!
1: Non avete scelta! O ve ne andate o i sindacati! Diritti del lavoro, contributi da pagare...
2: No! Scappiamo! Ma ci vendicheremo!
1: Evviva! Ho vinto! Diventerò finalmente una dea!
0: Sì! E io diventerò...

0: Prendi un golpetto.
1: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quella puttana dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovinato. Rovinato! Giocato e rovinato. Vuoi scopare?
1: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
1: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
1: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scongino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
1: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
1: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazzo? Cominciamo?
1: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due pippotte ti passerà tutta. Porca!
1: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto...

0: titolo, dai.
1: Burraciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
1: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento.
5: un infarto. Pure. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
1: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana.
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film!
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
17: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
17: Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
17: forse
1: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
1: sì,
17: signora.
1: Questo
17: mi ascolti,
1: sì.
17: Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
17: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
14: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai al telefono, stai?
17: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che
17: ha
14: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciame se.
17: Porca ma...
10: Che sangue non c'è nella fece.
16: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
4: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
4: Va bene.
11: Lo sport.
4: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
11: Uno.
4: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
4: sì,
11: sono
4: ecco.
11: Quello della cacca,
4: sì.
11: Dell'esame delle feci.
4: Sì.
11: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
4: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
17: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo del merda.
4: Bene,
11: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
11: Decisivo.
4: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
4: Sì.
12: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
18: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
19: Pronto?
20: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
19: Perché?
20: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
19: Ma chi è lei, scusi?
20: Come, l'inquilino di sotto di lei.
19: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
20: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
19: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
20: E allora dico, vogliamo...
19: Ma vada a fanculo, va.
20: Tu è sord, hai capito?
19: Lei non sta bene.
20: Allora vengo su, sopra casa tua.
19: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
20: Ah!
19: Non si permetta più.
20: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
19: Pronto?
20: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
19: Me.
20: Sono stanco morto.
19: Me.
20: Estrana morto.
19: Me.
20: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
19: E sto contento per te, complimenti.
20: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
19: Sì?
18: Mi fa piacere questo che si linguini di sotto. E mo che mai dite che si linguini di sotto? Non vedete sci a rombo fruschetta da lana?
20: Io vengo a casa tutta quanti sotto la finestra, capi?
18: Vieni.
20: Preparati, perché non ce la faccio più.
18: Vieni.
20: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
18: Vieni.
20: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
18: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
20: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
18: Vieni.
20: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
18: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
20: Ma vengo da te. Ti dà
18: che la... Ma denuncia io a lei.
20: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
18: Ti dà la carabinieri, tu sono morto anche.
21: Pronto?
20: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
21: Che cosa?
20: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
21: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
20: Come ha sbagliato numero? Oh!
21: Dove abita lei?
20: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
21: E a che piano abita?
20: Sono giù, pian terreno io
21: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
20: Ma la cito?
21: Ma vada col paese.
20: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
21: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
20: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
21: Guarda,
20: un cacchio.
21: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
20: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
21: Lei chi? Io sono Tondolo.
20: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
21: Come lei?
20: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
21: Pronto?
20: La signora Boccuzzi, signora?
22: Sì.
20: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
22: E dove?
20: Lei che
22: dove?
20: C'è una piscina in casa, c'ha?
22: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
20: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
22: Sta lavando in un attimo.
20: Un cacchio, fai subito.
22: Pronto?
20: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
22: Dove?
20: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
22: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
20: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
22: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
20: Sono Peppino Ucic.
22: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
20: Margonato,
22: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
20: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
22: Ma vieni tu direttamente.
20: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
22: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
20: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto, chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
22: Come ti chiami?
20: Peppino Ucic,
22: vaffanco.
20: Pronto?
23: È un cazzo.
24: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Primo febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono quattro pere e tre matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma. Magra consolazione, un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la fica, una cosa di questo genere. Parliamo comunque di lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini.
4: È una cagata pazzesca.
3: Perché? Perché?
4: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo, poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
3: Sì, spende volentieri in questo periodo.
4: Poi la cosa peggiore che succederà, sì, che se arrivano in 10, sì, ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande, sì, e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici, sì, faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
3: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
4: Sì, il secondo premio è la grammata. Sì. Ma è possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
3: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
4: Sì, prima i ristoranti, poi i bar.
3: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
4: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel, le tira giù la corda, i capelli.
3: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
4: Sì, beh, per forza. Ti una amo. Bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
3: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao. Enzo di Napoli.
5: Ma forse è una buona idea.
3: Forse è una buona idea, perché forse?
5: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
3: Qualche risvolta?
5: Sì,
3: cos'è una risvolta?
5: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
3: Sì.
5: Potrebbe aiutare.
3: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
5: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
3: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
5: La ringrazio.
3: Ci mancherebbe altro. Benvenuto, una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
5: Beh, che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
3: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Sandro.
5: Esatto.
3: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate la striscia di coca prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che c'ha una teoria sui bitcoin. Andrea,
6: ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi, non è meglio.
3: Beh, comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
6: Beh, tanto nero con i commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
3: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
6: Io abito in provincia di Milano.
3: Ma cazzo! Sei un mitele europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Alias, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria, dai. Vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
7: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
3: Dai, su.
7: Sto dentro tra te, Bonolis, e tua madre puttana che continuate a chiamarmi.
3: Bonolis.
7: Smettetela.
3: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
7: Intanto quando mi chiami deve mandarli in onda le chiamate.
3: Sì.
7: Non far finta di niente e non mandarle.
3: Ma
7: perché
3: tu
7: io ti ascolto, brutta merda, bastarda. E quando mi chiami devi mandarli in onda le telefonate.
3: Ma va bene, allora.
7: Hai capito?
3: D'accordo.
7: Hai capito, brutto pezzo di merda?
3: Sì.
7: Hai capito?
3: Sì, ho capito.
7: Cane, quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù.
3: Ma
7: mi mandi le guardie, mi mandi, bastardo.
3: Ma secondo te?
7: Con la testa io.
3: Ma secondo te?
7: Maledetto, rompi i coglioni.
3: Ma secondo
7: te? Vieni qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto.
3: Ma non
7: bastardo.
3: Esiste. Padova non esiste.
7: Cane, che ti fa? Stai zitto!
3: Padova non esiste.
7: Stai zitto!
3: Ma vai, è una scorreggetta.
7: Basta, stai zitto!
3: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu? Oh! Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
7: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cale.
3: Anche omofobo.
7: Bastardo sei, un bastardo.
3: Anche omofobo.
7: Tua parenza e tutta la tua cricca, maledetti.
3: Ma perché sei così arrabbiato?
7: Siete dei maledetti, cane, maledetti.
3: Tu hai la sindrome...
7: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E prima o dopo vi arrivo sotto.
3: Sì,
7: vi arrivo sotto, maledetto.
3: Tu hai la sindrome.
7: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
3: Hai la sindrome.
7: Ti spacco la testa. Qua a Padova tiriamo il collo alle galline, maledetto.
3: Non esiste Padova,
7: maledetto,
3: dai.
7: Maledetto bastardo,
3: ma
7: unto
3: su. Ma che cos'è Padova?
7: Unto, figlio di puttana.
3: Ma dai, su.
7: Di quella troia maledetta.
3: Sei solo chiacchiere,
7: bastardo,
3: di
7: bastardo, merda,
3: sei solo chiacchiere per ara.
7: Devi stare zitto.
3: Chiacchiere Sant'Antonio.
7: Devi stare zitto,
3: dai,
7: brutta
3: vate,
7: merda.
3: Devi
7: stare
3: spri-
7: zitto, brutta merda.
3: Sei ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Sì, Bonolis. Sei tutti quelli che mi chiama.
3: Ma cosa c***o vuoi da Bonolis?
7: Da Mediaset. Dovevi cancellare il menù, ma la cane.
3: Ma che cazzo me ne frega a me di Mediaset? Io sono...
7: Ma
3: vattene
7: a fare. Cane, dov'è che vai a giovedì sera?
3: Ma cosa,
7: bastardo,
3: sei invidioso? Sei invidioso?
7: Te vai da Adurso, canata.
3: Sei invidioso? Sei invidioso?
7: Da che porco del debito di porco, ma
3: sei invidioso? Sei invidioso?
7: Brutto,
3: invidioso, invidioso del mio successo?
7: Ma cosa mai detto, morica?
3: Invidioso del mio successo?
7: Ancora il sito.
3: Hai la sindrome della fidanzata respinta.
7: Ma brutto bastardo,
3: cane. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
7: Ti tira il collo, brutto bastardo, mai detto.
3: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Ma figa, brutto coglio, mai detto. Mori bastardo, mori. Anche se te vieni un cancro. Donna,
3: non le vinci,
7: bastardo,
3: non la vinci. Non
7: l'ho mai detto, ma vattene a fanculo.
3: Non la vinci la lotteria degli scontrini. Non vinci, non vincerai mai la lotteria degli scontrini. Non la vinci. Allora, no, scusate, lo devo fare. Allora, Giuseppe Cruciani, quello vero. Io te lo sto scaldando. Poi se te viene a menare, su tutti i cazzi tuoi, eh. Io te lo dico, Giuseppe, occhi aperti, perché questo sei incazzato. Penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione, Giuseppe. Ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
2: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, mentre adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vette.
1: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
3: Ho tenuto il corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

0: quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio. Comunque anche basta, diremmo. In fondo, quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che, in fondo, non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa devo. Cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the Zoo. This is the Zoo.
6: Peterlizia.
7: Vai, dai!
8: Reazione a cappella!
9: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
10: Ciao Ama, ciao!
11: Ciao Ama, ciao!
12: Oh, ho squadreggiato.
9: No!
12: Sì, ho squadreggiato.
9: Ma che c***o dici? No!
12: Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
9: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
12: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
9: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il culo?
12: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai. Scusa. Vabbè,
9: ce l'abbiamo fatta. Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
12: Sì, siamo pronti.
9: 3,
12: diamo?
9: 2,
12: dai.
9: 1, via.
12: Prima
11: lo
12: agiti,
11: poi
12: spruzza.
11: Ketchup.
9: Esatto, prima parola trovata.
11: E allora lì.
9: Avanti.
11: Unico.
12: Buco.
11: Più.
12: Grosso.
11: Di.
12: Culo.
11: Tua.
12: Madre.
11: Ozono.
9: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
11: Cosa?
12: Sembra
11: culo
12: con
11: cellulite.
12: Passo.
9: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
12: Di
11: cosa?
12: Puzza.
11: Cazzo.
12: Non
11: lavato.
12: Sushi.
9: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
11: Lo.
12: Moglie. Renzi.
11: Di.
12: Brian.
11: May.
7: Passo.
9: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
11: Come?
12: Chiami.
11: Stipendio.
12: Radio.
11: 105.
7: Mancia.
9: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
11: Cosa?
12: Gira.
11: Dentro.
12: Cervello.
11: Squalo.
7: Criceto.
9: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
12: Cosa?
11: Trovi.
12: Su.
11: Cazzo.
12: Se.
11: Scopi.
12: Balorda.
11: Senza.
12: Goldone.
7: Stracciatella. No.
9: La cresta, la cresta.
13: Dai.
9: Quella del gallo, magari, cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e 1 passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
11: Come? Minchia.
12: Luca.
11: Alba.
7: Gigante.
9: Gigante, esatto. 6. Potete farcela.
11: Cosa?
12: Mi.
11: Hai.
12: Scassato.
11: Plurale.
7: Palle.
9: Giusto. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
12: Cosa
11: non
12: può
11: mancare
12: durante
11: pecorina?
7: Divano.
9: No, schiaffo. No, ti potrebbero, dai, veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
12: Da
11: quanto
12: non
11: scopa
12: mazzoli
11: un
7: secolo.
9: Perfetto, secolo. 10, doppia cifra.
8: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
14: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping, 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme, troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. Proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti e da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora grazie, stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui, alla prossima pandemia, arrivederci. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
2: Eccoci.
3: Allora, dimmi un po' che problema hai.
2: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
3: sì.
2: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo, mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
3: Aspetta che lo segno.
2: 87.
3: 87.
2: Cagliari.
3: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
2: Quello grigio.
3: Ti è andato quello grigio?
2: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
3: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
2: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
3: Ok, sì, ok.
2: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
3: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
2: Il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
3: Sì, sì, sì.
2: Sopra.
3: Sì, sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa. Com'è?
2: No, ci ho provato ieri sera.
3: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
2: Sì, sì, sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
3: L'IP, mi serve l'IP.
2: Non lo so, perché non era proprio configurato, quindi non posso.
3: Ma tu sei da poco che lavori qua?
2: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
3: Ma che cazzo, però che non hai l'IP non va bene.
2: No, prima avevo un altro PC.
3: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il Misertor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok, hai messo qualche adesivo davanti?
2: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'è un post-it sopra ora, è di là, okay. Al terzo piano.
3: È di là dove però? Se ti spieghi male.
2: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
3: Ah,
4: ma in studio, lo prenderò io.
2: Monte Carlo.
3: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro il
4: cazzo.
3: Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer, sti qua e non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
4: Ma è questo qua il computer, Pozzi?
3: Sì, è quello.
4: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
3: Mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
4: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
3: No, nuovo no, possiamo dargli un nuovo.
4: Perché no nuovo, scusami?
3: No, perché a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi.
4: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
3: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
2: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
4: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
3: È impossibile, aspetta un attimo, Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è di quella.
5: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco con sti computer, eh?
3: L'ha rotto il tecnico nuovo,
4: ma ha detto che l'ha fatto cadere lui.
2: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
5: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni,
3: ho capito.
5: Eh?
4: Vabbè, dai, no. Sono 500 euro.
5: D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
3: Vabbè, parli, digli che se vuole lo paga e lo aggiusta.
2: No, aspetta,
3: chiedi un po' come si chiama sto qua che ho chiamato.
4: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
2: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
4: Sì, c'è il monitor tutto crepato.
2: Ma ieri era intero il monitor. 1200
4: euro. Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
3: Chiedili se ha firmato quando ha preso il PC.
4: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
2: Il primo PC, non il secondo.
4: Ah, quindi il secondo, cioè...
3: Ma questo è un non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
2: Pronto?
3: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
4: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
3: No, non venire, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
2: Io non ho rotto niente.
3: Ah. Sei sicuro?
2: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
3: Che sono 1200 euro.
2: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
4: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
2: No, no, ne sono sicuro.
3: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
4: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
3: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
2: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
3: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
2: Sì, siete dei grandi.
3: Benvenuto in radio.
2: Siete dei grandi.
3: Ciao grande.
4: Ciao ciao.
2: Ciao, grazie.
0: La bastardata del giorno.

0: Giulia?
1: Sì?
0: È iniziato il programma,
1: eh? Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali al 342-4-105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei gas.
1: Sì! Vai col disco!

0: che sta andando il disco!
1: Qualcuno ti... Carate raccolte, che belli salotte, ragazzi, fatizzati, belli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: Allora, raga, come sapete ormai da tempo, ho avuto una promozione e faccio le interviste alle persone! Che forte!
0: Vai, Ludo, introduci l'ospite!
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio! Ciao, come va?
2: Bene, grazie, Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie!
0: Grazie al cazzo!
1: Allora, calciatore Kevin, che fai nella vita?
2: Ludo, gioco a calcio.
1: Ah, forte!
2: Già.
0: Già!
1: Eh già!
2: Eh già!
0: Già sì.
1: Ok, che noia, andiamo avanti. In quanti giocate a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah beh, che squadra grossa.
2: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
2: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah, ok, allora ciao.
2: Che se salutiamo così?
0: Ludo, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai.
0: No,
1: io voglio di ciambella.
0: Con o senza?
1: Col buco.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato, che lo faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, c'è.

0: Ma anche tu appena stai registrando,
1: guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, lo passo.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
7: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Pokémon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Pokémon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
6: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
7: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda, no. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
6: Giochi e prima infanzia.
7: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
6: Arredamento interni.
7: Ladro antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa. Avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione.

0: Puta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie e basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronics non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino.
2: Ricchissima.
1: Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Metto un gulo! Zitto, zoccola! Te lo metto un culo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanona e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
6: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere, e in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona. Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri. Lupi tipici della Foresta Nera. Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti vede duro.
5: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi, siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorno, è tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa. Sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
0: Nella puntata precedente
2: sono le 6, andiamo?
3: A pippare!
2: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
3: A pippare!
2: A pizzare!
3: Pippare come Pippo Baudo!
2: Pizzare!
3: Pippare con due P, pippare!
2: Pizzare!
3: Pippare con la P di po...
2: Pizzare!
3: Pippare, non sa dire pippare! Come fa a non sa dire pippare, signora?
2: Pippare.
3: Ma no, signora, no. Ma lei non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
2: Pippare.
4: No. Pippare.
2: Pittare.
3: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare!
2: Pippare.
3: No! Signora, pippare!
2: Rubare.
3: No, non rubare! Pippare!
2: Pisce.
3: No, no, pish! Pip! Pippare!
2: Pif!
3: No, pif! Che c'entra, pif? Pip!
2: Pippare! Pivare!
3: No, pivare! Pippare, bastarda!
2: Einsk?
3: Che cazzo parla tedesco adesso?
0: Ed ora la seconda parte di...
4: Ricordiamo al mondo intero che se c'è una persona che la ama alla follia sono io, giusto?
2: Sì, sei tu, solo... No, Poldino, altro.
4: Ma va, quelle sono tutte...
2: Solo io.
4: Allora, signora, sono qua pronto per ricoprirla di denaro, così lei non pensa più alle sue gambe putrefatte, ma pensa a spendere e spandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio Truffa, dove il signor Truffazzi, per di più con un cognome bizzarro, insomma,
3: ed ecco, signora,
4: eccolo qua, che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare
3: finti
4: di plastica, di gomma, per riempirla di denaro per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
3: Allora, bastarda.
4: Allora, signora,
3: ho sentito che lei in un momentaccio, mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri lanciandole del pane secco. Le fa
4: che
3: piacere?
4: Che bello.
2: Sì, viene pure.
3: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
5: Orologi Fumagazzi.
3: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
4: bellissimo,
3: si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di persone, di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
4: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio, presente, che vanno su e giù?
3: Ecco, esatto,
4: sarà tutto sincronizzato così con queste testine di vecchi di merda
3: che ciucciano
4: cazzi a vecchi, esatto, con le palle molli.
3: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. Lei è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
2: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4
4: Figata.
3: Di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farà fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
6: Ci sono diversi colori.
3: Senti, abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora. Glielo passo perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
7: Scusate,
3: finale.
7: Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere.
3: Sì.
7: E dovrebbe, signora, farmi una prova. Se può gridare buon San Valentino. Valentino forte.
2: Porco Valentino
0: Vuoi sapere come va a finire?
8: Vuoi sapere come va a finire?
0: Rimani nello zoo di 105.
8: Welcome to the zoo.
0: Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini, regia di Nanni Mortacci, riprese molto mosse, Michael J. Fox, voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia, fino a quando è felice, muore male, oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
10: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
11: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cicischione e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
10: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
11: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
10: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
11: Sailor Moon?
10: No.
11: Lupin terzo.
10: Quello che mangia i cestini dei visitatori.
11: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti.
10: Ma no, quello del parco di Yellowstone.
11: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto.
9: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
10: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
11: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
10: Eppure mi ricordo il suo personaggio! Peloso, marrone, col capellino,
11: Il diavolo della Tasmania?
9: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
10: Finalmente sono pronta, zio Stronzimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo. Chiama il cincischione.
11: Senza meno. Cincischione, cincischione. Ehi, ehi, ehi, cincischione.
10: Non sei molto minaccioso, zio, così.
9: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
10: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
6: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
9: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
6: Cincischione!
10: Zio, ho fallito!
11: Porca, puoi dirlo forte?
10: Yogi non bestemmiava!
11: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer!
10: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio!
11: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi, ehi, ehi.
10: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il cincischione per me.
11: Certo, certo, certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
10: Ma che cosa, zio?
11: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi, ehi, ehi!
10: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
11: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi, ehi, ehi!
9: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
6: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
12: Radio 105.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 kg.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: lungo e frocio.
1: E beh, anche il mio culo è frocio.
2: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
1: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale.

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Lo so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatevi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatevi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia. Ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Credo ti stia sanguinando.
6: Ma so, ho bisogno piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che...
0: Sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e
1: sangue. Non l'ho fatta apposta.
7: Abri i radio, boom, boom.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti. Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
4: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
5: Sì, possiamo rimandare a un altro giorno?
4: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
3: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
6: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
4: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati! Ma sbrigati!
6: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
4: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
3: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
4: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
5: Mani sopra i capelli e niente cose.
6: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
7: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
4: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
3: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
4: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
7: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
3: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
5: Ah, come fatto?
6: Oddio!
5: Sono meravigliato!
6: Che vento!
5: Esprimo incredulità!
4: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
7: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
4: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
3: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
8: Allora, deve fare la mossa.
9: Attenzione.
8: Del talento. Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono
9: fare?
8: Praticamente la trasformazione, parti normale, fai cincischio e poi ti incacci cincischione.
9: Sì.
8: E se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
9: Secondo me ci darà soddisfazione.
8: Tipo cincischione. Sì, anche.
10: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
9: Il movimento è perfetto e la voce.
6: Porca troia, è perfetto!
8: Però un po' più. Cioè, deve essere.
9: Malvagio, capito?
8: Sì.
11: Cincischione, cincischione.
8: Non muove bene le mani.
9: Poi non sei convinto.
11: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
1: Bravo, ragazzi.
10: Bravo Jake, promosso.
1: Grazie, raga.
9: La prova del cinci è passata.
10: Sono allenato tutta la settimana.
7: No, no, per la Madonna, no.
6: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
4: Però ne valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
5: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
12: Sì, no. È vero, Yogi.
5: Ah, forse potrei essere...
13: Yogi,
5: Bubu, mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
12: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
5: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
3: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
5: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
11: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
2: Lo Zoo di 105.
14: La sderenata dello Zoo di 105.
15: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sdrenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: Ascolta,
3: ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
0: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, devo dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che si sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Altrettanto, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però...
2: This is the zoo. Mi
3: piacciono un cazzo.
4: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
3: L'ha messa, andevo, perché pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È
4: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua. Madonna!
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto?
6: Figlio di merda.
4: Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
8: Lo Zodi 105.
9: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
10: Ah! Oh, Sherlock!
11: Sì?
10: La tele sta fonando!
11: Queste cose non fa ridere mai neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza Watson, dobbiamo andare. Hanno ammazzato il famoso pornatore Paul McCazzo.
10: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
11: Sì, mai visto.
10: Ma cos'è un pornatore?
11: Pornatore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a una telecamera.
10: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
11: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
10: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
11: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
10: Ehi,
11: che è successo?
10: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
11: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
10: Niente, si è già fregato tutto.
12: Senta, mi scusi se mi permetto.
11: Ci mancherebbe.
12: Visto che la casa è grande,
11: sì?
12: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
11: Subaffittare, questo non è un Airbnb.
12: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
10: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
12: Anzi, aspetti un attimo, questo è uno.
11: Chi è?
12: Ecco il mio amico Silvano.
11: Silvano.
13: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono, sono e non mi hai pagato l'affitto.
10: Ma sono cazzi tuoi,
13: caro fantasma.
12: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
13: Sono cazzi tuoi.
12: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
11: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
12: Ho capito, ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di cimitero.
13: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
12: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con questo problema dei soldi.
11: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
12: No, no, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa sei Dio?
14: Sì, sono il Signore.
12: Ma pure Dio fa
11: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz.
9: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
10: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due, eh?
11: Guarda, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
10: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
9: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
11: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
10: Ma forse un gioco erotico finito bene.
11: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
9: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
11: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
10: Mi ha fatto ridere.
11: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
10: Sì.
11: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero Watson?
10: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
11: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima è prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
10: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
11: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
15: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là.
11: Mister risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
9: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
11: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
10: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
11: E come mai ti ha sorpreso?
10: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
11: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
16: Dimmi, figliuolo.
11: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
16: Prego, 3, 2, 1, muori!
10: Ah, m'ha preso a me!
11: Che ubiera di merda.
16: Ecco perché dicono
11: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agatha B. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno di Nostro Signore Johnny Rinasco.

0: Fanno colazione alla slovena.
1: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
2: Lei è trop gentille, signorina Pinet. È anche molto bella, a differenza di quest'altra pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
3: Lei è bravissima a fare il francese.
2: Je suis français.
4: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra pina? Sei una cessa merda.
5: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
0: L'altra pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silicò, in una maniera diabolica.
2: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una ghigliottina, otterrà migliori risultati.
5: Ridete, ridete pure, poveri stupidi. Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto. Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto.
0: Il treno si ferma. L'altra pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
6: Muoio!
7: Anch'io muoio, sto morendo, guardami!
6: Sento la sagna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
6: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
6: Se muori!
7: Muoio però!
6: Si vede!
2: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
5: Addio! E chi sarà mai questo geniale assassino?
2: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
5: E come fa a esserne così sicuro?
2: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc! Siamo soli in quattro su questo treno! Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei!
5: Dannazione! A questo non avevo pensato! Non mi prenderà mai Pinot!
0: L'altra pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pino rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
8: Bello!
5: Cincistreno.
3: Hai perso le dita.
5: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
3: Manca un ciuf ciuf però, eh. Non si sente il vapore.
5: Cincischione. Cincischione.
3: E che è braccio di ferro.
9: Allè,

0: Cischione.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogant.
4: Arrogante.
3: Arrogante.
4: Arrogante.
3: Figa con suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui mica, sui mica.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Capo supremo dei cincischioni, paga il canone o ti troverò, morto o vivo, io ti troverò,

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastaccia! Servastaccia!
3: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
2: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
3: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
2: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete, vai a vedere chi è.
3: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino.
3: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto, aiuto!
2: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote. Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare.
4: Ciao, nonna Ruanda!
2: Ah, schifo, schifo!
3: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato.
2: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
2: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
3: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzerà tutta la vita, fa innamorarla.
2: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
3: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Gatta salvaje, con tu passion.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura, arranca del corazon.
2: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice, felice!
2: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco! Ho fatto la pausa. Certo che lo conosco.
3: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
2: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Eh? Qual è il segreto?
4: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto è?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di soc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: sei...
1: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Partiamo dal 69.
3: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
2: Ma devo posizionare la camera.
3: Allora, sta fermo. Lei giochi con le vetine della camera. Oh, forza, chiuda.
2: Che so fa? Prende per il culo.
3: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa. Arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
4: Motore partito, azione.
5: Action!
6: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
2: Hai col frate?
3: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
2: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
3: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sodomita.
2: Di quinta.
3: Ma perché c'è la scena sodomita?
2: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per ma dare perché? Un senso un po' bohemien.
3: Ma questa è una roba da scomuni. Non si può assolutamente due frati sodomiti che si inculano, scusi.
2: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
3: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
2: Ehi, bisessual, spacca il culo.
3: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
2: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
4: Che faccio? Continuo a far girare la pellicola.
3: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
2: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
3: Scusi, meno mado. Sì, continui a far girare. Lei se la va, Torcazzo?
7: Sì, ho fatto.
3: Ok, allora riprendiamo da. È vero.
2: Il suo vizio, c'è il sapone.
3: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del
6: s***a. Grazie, magari.
2: Che faccio con i frati?
3: E li mandi a casa, li congedi. Che cosa
2: faccio? Mi dia 100 euro.
7: Io sono pronto,
3: Vuole farsi i frati nel frattempo, sì, così ammortizziamo.
2: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
3: Ecco, lei si incula i frati. Lei, faccio la battuta, prego.
8: Vieni, frate, vieni.
3: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
8: Bella frate, te lo picco.
3: Oh, no, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
5: Action!
6: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
8: Ebbene, sì. Mia regina, io sono pronto se vuoi.
3: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
3: Scusi.
6: Mi stai citando.
3: Ho capito, ma
2: vai con la lingua,
3: perché
2: dai.
3: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici
2: dai,
3: questa
2: dai,
3: cosa?
2: Dai, con la lingua,
6: sono
2: forte.
3: Lei non si va, perché lei si sta masturbando, scusi?
2: Scusi.
3: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
3: Ma non è normale.
2: Devo scaricare, se no anch'io vado
6: anche
2: fuori.
6: Lei.
3: Ma vado in albergo a scaricare.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
8: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
8: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
8: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
8: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
8: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
3: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
2: Anche loro.
4: Nel culo!
3: Monomania proprio.
2: Io e Corina sembriamo tutti dei cuori.
3: Sì.
1: Sti cazzi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
1: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
4: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
1: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
5: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
1: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione. Per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
6: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
1: Esatto, Jeff Bezos fu l'8º presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
7: Jeff Bezos era un pazzo, fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna a pacchi rapidissimo, che compravi direttamente su internet.
1: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
8: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
1: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.
0: Radio 105. Lo
9: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Ma lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Troia.
11: Ma che schifo!
14: Aria!
11: Ma che schifo! Ma che cazzo!
14: Eccomi! Scusa!
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
11: Non se l'ha anche lavato!
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
11: No,
13: scusa,
11: no.
13: Vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Ah, sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zoo di 105 presenta
18: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con le DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli. Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata. Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo! Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
2: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
0: Tu e tuo padre,

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
4: Ricordo bene. Quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
5: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
6: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
2: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
5: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte, chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
2: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
7: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
2: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
8: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
2: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
9: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
2: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
10: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
2: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
11: Compagni d'Italia, io sono Kishan Fanku e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bollini prima bella. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi flaintesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello, noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
12: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
11: Zitto, merda!
2: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
20: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
21: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
20: Sì, che devo fare? Stavo
21: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
20: forse
7: vabbè,
20: c'è il sangue. Allora,
7: sì,
20: signora,
7: questo
20: mi ascolti,
7: sì,
20: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
20: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
21: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
21: Stai al telefono, stai?
20: Sì.
21: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma, che brutte feci che
20: ha
21: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
21: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
21: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
21: Porca
20: madre.
21: Sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
7: No, guardi.
20: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
20: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
20: Su tutto quanto.
7: Va bene.
20: Lo sport.
7: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
20: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
20: ma tu,
14: che
20: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
20: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
20: Dio cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
20: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
20: Uno.
7: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
20: Bagalo, porco di...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora,
7: sì,
20: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
7: Sì.
20: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
7: Tente
20: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
20: fare la
15: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
20: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
7: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
14: Porco di... L'insalata che si raffredda, il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Ulisse, il piacere della scopata.
22: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalle macerie pisciate alle mie spalle con le insegne di grandi alberghi lussuosi, mi trovo a Matera, un luogo patrimonio dell'UNESCO. Ma che cazzo è l'UNESCO? È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
23: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
24: In quanti abitate in questa grotta?
25: 6 persone.
24: Che persone esattamente?
25: Io e mia moglie, 2 maschi e 2 femmine.
24: Ci sono altri animali nella grotta?
23: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
22: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento. Come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
23: Ad un certo punto arrivano quattro culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
22: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne e scuole. Meno male che i crucchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
23: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
22: Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
1: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedo, non metti via quella roba!
22: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
16: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri! Eppure insalata di succo, sì!
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No. Ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Ravensburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora, Pimpiripetepam.
10: Ma chi?
8: Animaletto. Pimbrepetpetenusa.
10: No, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pimbrepetnusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimbrepetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimbrepetenusa.
10: Pimpiripetepam.
8: Pimbrepetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, non è Ravensburg.
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Lo Zoo di 105.
18: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo sconfermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra

0: avversario in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
1: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Gengis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
0: Avete sentito? Gengis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda.
1: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni. Ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine e tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
0: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
2: Scusa, Albe, ma sei impazzito?
0: Guarda che stronzo! Sarà almeno un etto e mezzo. Va come vola! Bene, e dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima.
2: Tu, figlio di puttana!
3: Ulisse. Il piacere della scopata. This is

0: Only on 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
4: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
1: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
5: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me l'ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
6: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
5: Ci sono le caramelle!
6: Venga, venga.
1: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
7: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS.

0: GPS per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano. Sono dei robot.
1: Esatto. I piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
2: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
3: Loro ci osservano continuamente e nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano si è inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
1: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo. Povia.
4: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.

0: briciole, concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
1: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
2: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
3: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Perché noi, la verità, non la sapremo mai.
4: Radio 105.

0: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
1: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
2: Grande Mauri!
0: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
2: Mauri, posso andare in bagno?
1: No.
2: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
1: Arrivaglie, no.
0: E con grandissimo coraggio.
2: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
1: T'ho detto de no, devi venire con noi.
0: Fino al momento della battaglia.
1: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
2: L'inferno!
1: L'inferno!
2: L'inverno?
1: L'inferno!
2: L'infetto?
1: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli de botte, dai!
0: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
2: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
1: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è un buco in 100.
0: La resa dei conti.
1: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Codronno, hai visto?
0: E l'entrata nell'arena.
1: A fame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
2: Frocio!
0: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
1: A cretino, a pulcinella!
2: E basta che si cazza!
1: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
2: E basta, dai!
3: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
2: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
3: Non ho capito.
1: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, namo Squalo,
2: andiamo!
1: All'attacco!
0: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
7: Pronto? Pronto? Pronto?
8: Sì, siete.
7: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
8: Sì.
7: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
9: Pronto?
7: Pronto, signora?
9: Chi parla?
7: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
9: Sì.
7: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
9: sì,
7: sesso.
9: No.
7: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
9: sì,
7: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
9: Vabbè, io devo andare a lavorare.
7: No, senti, sì, usciamo insieme.
9: Siamo coi piedi per terra.
7: Trombiamo insieme, amore.
9: Sì.
7: Spariamoci una rivoltata in faccia.
9: Ciao,
7: amore.
9: Ciao.
7: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
9: Pronto?
7: Pronto?
9: Sì?
7: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
9: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
7: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
9: Pronto?
7: Pronto, signora, una lettera d'amore.
9: Guardavo, non ci tengo a pentirlo, ne ho schifo.
7: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
7: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: No, se la ficchi in culo.
7: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
7: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
11: E come chiudiamo stavolta?
7: Questo cazzo.
6: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Ladies and gentlemen, this 105 Strad, Moco Vileda and Fausto D.
1: 105 Strad.
2: Direttamente dalle case Pompo, Moco Vileda e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
3: You dig?
2: E poi con noi la grande trapper torinese Bibacisti.
4: 4L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
2: Eschere da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia, della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
3: Ma com'è il programma più ascoltato d'Italia?
2: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
4: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 420?
2: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 420.
3: Ehi Moco!
2: Dimmi Fausto D.
3: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017, you dig?
4: Ciao, ma prima che musica c'era, Moco?
2: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, c'era, cosa c'era? Musica lirica.
3: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.
2: Cazzo, ma non l'ho mai sentita, e tu Biba?
4: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
3: Hai sentito Moco? Scopo anche questa volta.
2: Cosa stai facendo Fausto D?
3: Sta ballando la breakdance, senti?
4: Breakdance for life, Fausto.
2: Cosa stai facendo Fausto?
3: Sto facendo il moonwalker.
2: Grande Fausto, tu sì che sei pimp. Ma adesso parliamo della storia della trap.
4: Ice al collo.
2: Era il lontano 2017, in una zona veramente povera di Milano. Sì, avete capito bene, stiamo parlando del quartiere Isola. E lì al 16° piano del Bosco Verticale, in un appartamento di appena 500 metri quadri, viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
3: Certo Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
2: You dig, tutti insieme per Massimo Pericolo.
5: Massimo Pericolo, Massimo Pericolo.
2: Esatto Fausto, questo Massimo Pericolo è cresciuto in strada nella zona sud di via Monte Napoleone ed era in un momento di totale depre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
4: Ci flexo su sto cazzo di padre.
3: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig?
2: Dai, non piangere Fausto, dai, pensiamo cose più belle. Ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi. Parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana che fece il giro del mondo. In the world, around the world.
3: Incredibile Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
2: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto. E allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
4: Io sono drip to flank per Massimo Pericolo. Solo io, bro. Let's go.
6: Palazzo Verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba, da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, hai ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto Fausto?
2: Morto di morte.
0: From the case popo.
2: Freshy, biba, dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...
3: No, no, no, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Spero che risponda. Provo a fare, come si chiama, cannavacciolo.
3: Brenda. Brenda.
4: Brenda.
3: Brenda, buongiorno signor Ennio. Sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
4: Antonino.
3: Antonino.
4: Ma non ti conosco, Antonino.
3: Attenzione, pronti a partire da questo momento. Ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, senta un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
4: Ma allora, faccio la pasta con i fagioli, con i sassi. Ci metto dentro il lardo.
3: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer. Allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
4: Ma porca, fammi parlare, bastardo!
3: 100.000 euro.
4: Per farlo mangiare, pasta e fagioli?
3: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei le la speciali...
4: 100.000 euro?
3: Sì.
4: Per fare la pasta e fagioli?
3: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
4: Su Ridi.
3: Su, sì.
4: Sorridi, sorridi.
3: Sì, sì, su sorridi, l'ha vista?
4: Sì, sorridi. No, non lo prendo, non lo prendo. Il quel canale, non lo prendo.
3: Non ce l'ha lei la parabola?
4: Bene, porca. È già stato che prendo il primo canale, porca.
3: Ah, quindi lei vede solo Rai 1.
4: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
3: Vabbè, non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
4: Non le so fare.
3: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
4: Le sbatto nella tazza, okay. Ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
3: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora, poi... Calcoli che lei... Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
4: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
3: Grembiule.
4: Grembiule. Grembiule. Puttana la...
3: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
4: Patrizia, parla puttana. Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
3: Comunque...
4: Te l'ho risposto, Altesino, bastardo, tu sei un bastardo.
3: Senta, allora adesso...
4: Rantolini, sei un bastardo.
3: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
4: Ma chi è?
3: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
4: Ma chi è che si chiama Igilio?
3: Igilio Massari.
4: Igilio Massari.
3: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
4: Con i dolci?
3: Glielo sto passando.
4: Passamelo, sono bastardo di merda.
3: A partire da...
4: Due. Passami il ventino e spartari, bastardo.
3: Uno.
4: Due.
3: Ora.
4: Pratao.
5: Pronto, ciao, sono Igilio Massari.
4: Puttana! Ma Darnando, sei un bastardo! bastardo. Non sono Anna. Ti fai chiamare Zirio.
5: Non sono Anna.
4: Il figlio Massari. Zirio Massari, bastardo.
5: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Sono Iginio Massari.
4: Mi fa che mi rompe l'anima, bastardo. Non ti conosco oramai. Bastardo, bastiari, bastardo.
5: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti. Io sono Iginio Massari.
4: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
4: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli, con l'arno, bastardo.
5: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
4: Bastardo.
5: Ciao,
4: ma vai a cagare, brutta merda. Battiti gli altri, ti fa voi. Porca la c'hai fatto che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo.
5: No, lui è Iginio Massari.
4: Ma puttana la. Non era abbastanza uno sulla terra.
5: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef.
4: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita. Taglio le dita con bastardo, sì,
5: però ti devi presentare col grembiule.
4: Il
5: grembiule te lo diamo noi.
4: Il grembiule, ho capito, il grembiule, non ce l'ho.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio del regista mongolo di Goditi, una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito sloopining eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: No, non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Aspetta, stacca, vai.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: No, fallo più intenzione, di. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
2: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
4: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
1: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
4: Parla meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
2: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
4: Ma non è quella la crema, ma che stai a fare?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
4: Non ho paura.
2: E dai, e buttati, chi sarà mai?
4: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
4: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati!
4: Vado!
2: Vai, a bomba, buttati!
1: Poi di colpo, il dramma.
4: Bantai!
2: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
4: Ma i mortacci tua! Meno male che dove pareggi sta piscina, attualo!
2: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
4: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
4: Qualo? Qualo?
2: Che c'è?
4: Non tu, c'è Tano Squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
4: Ma che stai a fare? Bravo, te sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
4: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando?
5: Naufraghi!
2: Chi è?
5: Mi sentite?
4: Sì, chi è?
5: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
4: La bella isola è tanto
2: Sì, tu,
4: il briciolo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sta arrivando.
2: Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Giulio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
3: Salve.
4: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
3: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
4: Sì, no, inesistente praticamente.
3: Sì.
4: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh? Beh, mi raccomando.
5: Tutti cioè... pronti?
4: Sì, è una crema, vai, in olio.
5: Motore partito, scena 1, prima azione.
3: Chi sono io?
4: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è l'imputata e lei deve fare la ringa.
3: Ok.
4: Faccia la ringa, al ciak, prego.
5: La parola passa alla difesa, avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
3: E quindi adesso devo parlare da ringa?
4: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
3: Il pesce.
4: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata. La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fai? Ma non faccio lo spirito. Insomma, ancora la sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma sei vergogna.
3: Ma io veramente ero serio.
4: No, lei deve interrogare. Metta sotto torchi.
3: Sì.
4: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, dai. Forza. Dai.
3: Vieni qui, puttana!
4: Troppo, tu sei un orco orribile. No, più avvocatesco.
3: Vieni qui, puttana!
4: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
3: C'ho quello.
4: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca. Ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Impergliciarli.
3: Scusi.
4: C'ha ragione.
3: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
4: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciarli.
3: Scusi?
4: La signorina Impergliciarli.
3: Impergliciarli.
4: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
3: Alto tesino.
4: C'è pieno di Impergliciarli.
3: Vado,
4: Prego.
3: La difesa chiama a testimoniare la signora.
4: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
3: La signora chiama! Sto gridando.
4: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sia avvocatesco.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
4: Imperli.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
4: Gnare.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
4: Imperlicciarle.
3: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
4: Lei, dica lei, chiama lei.
3: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
4: Lei senza diga.
3: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
4: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite.
3: Sì. La difesa chiama a testimoniare quella.
4: Benissimo, andiamo avanti.
6: Chiamato quello.
4: Pensavo un altro, invece proprio.
3: Signorina Imperlicciargli, la notte dell'omicidio lei mi lanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescherti Dar?
4: No, è scritto qua Eburu Brescherti.
3: Il signor Eburu Brescherti.
4: Guardi che non è di San Pietroburgo. E sarà de erba, Eburu Brescherti.
3: Il signore Eburu Brescherti uscire dalla casa del dottor Probribribrob.
4: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
3: No.
4: Ma perché no?
3: Perché ormai si è abituato, scusi. Ma
4: ormai... non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
3: Sono rotto i coglioni, no?
4: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
3: Dottor Broibribribrob.
4: Broibriscola.
3: Dottor Broibrisgola.
4: Pro.
3: proibito! Pro.
1: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo. Al cinema!
7: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
8: Abbassa la testa, dai.
4: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimonianza.

0: 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
4: Così?
3: Avvicina.
4: Ecco, adesso va bene?
3: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Insomma, ho sempre pensato...
4: E che cosa hai pensato sempre?
3: È da tanto che voglio dirti che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Da tanto che voglio dirti che...

0: Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, si fa prima, can! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: E sei sempre fuori a tempo!
0: Boy. Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Cosa, peggio di come ti stavi prima, se è impossibile!
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femmo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron.
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete, de bolsa?
0: Sono qui da tanti anni ormai che... Non...
2: Boia, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci è venuto.
0: Allora, vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano! Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte!
0: Posso chiamare a casa?
2: No, non chiamo manco il telefono qua!
0: C'ho 55...
2: Dai, chip!
0: La prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono! Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano!
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No!
2: Sì! Puttana troia di quella vai della porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta malefica! Ma di fuoco!
0: No,
2: bom, dai, ma.
0: La palla no!
2: Dimmi! Quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, ho capito? Allora ricominci, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Si arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non sei una macelleria, boia! Sei un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... Te sia una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglion. È tutto quello che finisce in on, tipo pension. Eh?
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: Lo so, ma se ti cosa ti aspetta ora, boia? Ti aspetta la punizione corporale?
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo butto che me ne fotta a me di che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco!
4: Eccolo lì, l'ho beccato! Arrestatelo! Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare e manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una dita qualche parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatta.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
7: adesso.
9: Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un battere con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: Però.
13: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zeus.

0: Pronto?
1: Pronto, Telma.
0: Sì, buongiorno, buonasera.
1: Sì, buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, il servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B, si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente, anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
0: Ok.
2: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta.
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algoritmo Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, eh? Partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: Ah, mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo, non va, è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda, allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
3: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona, aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
3: È andata.
1: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No. Ma no, ma non è fattibile.
3: Ma non è possibile.
1: Non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freedom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
1: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
3: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
1: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
3: Ma non è vero, non l'ho detto.
1: Ha detto prossimo servizio?
3: Assolutamente no.
2: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
4: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
1: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
4: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
1: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
4: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
1: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
2: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
1: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa. Come godo? Adesso a terra godo. Dai, porco due. Figa, come godo?

0: Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freetom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
1: Nella prossima puntata di Freetom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Awas. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freetom, oltre il cortile.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
4: La terra di mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete.

0: Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
1: È un momento cruciale della nostra avventura dei Natali di mezzo.
2: Che vuol dire cruciale?
1: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
3: È colpa sua.
4: Perché mia, scusa?
3: È sempre colpa tua.
1: Giusto, trucidiamolo.
3: Bello, divertente sto gioco.
1: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
2: 4!
1: No, ho sbagliato.
3: 5!
1: No, meno.
3: 2 e mezzo!
1: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti.
2: Sole a mezzogiorno!
1: Che cazzo ci azzecco, sole che stiamo dentro la terra all'oscurità?
2: Una risposta.
1: Allora fatemi fare la domanda. Prenotatevi questo, il tasto.
2: Bello!
1: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto. Ok, allora, sapendo... Domanda. Base, grazie. Bravo. Sapendo che Frode ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
2: Frodo!
1: Non ha risposto.
3: Mettiamo un annuncio sul giornale.
1: Bravo, sì, su quale giornale?
3: Frodo Moderna.
1: Non ci sta. Altra proposta, vi do un aiutino. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
3: Signorini,
4: il fisco!
1: No, sbagliate! È Go!
2: Gola profonda!
3: Gonorrea!
1: No!
2: Goku!
1: Ma quale Goku? È quello l'animaletto ci torpietta l'anocchio!
2: Godzilla!
1: No, è Gollum!
3: Che cazzo è Gollum? Scusa,
2: È difficile sto gioco però!
3: Che cazzo è Gollum?
2: Io lo so!
1: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
2: Sì, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
1: Ma che, lo mostro rettile?
2: Mi piace.
3: Che gusti di merda.
2: Ho capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
3: Mamma mia, che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
2: Sì.
1: Ma ero io in realtà con la faccia da te.
3: Che mi hai fregato pure la scopata.
1: Certo, io sono Luca, io tengo lo Ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
3: Sì.
1: Chiama io.
3: E perché?
1: Perché io sono Luca, sono Lore, sono Gadare, sono Gabella, oggi fatta chirurgia plastica dappertutto.
3: Di stronzo proprio.
2: Che ti convince però.
1: A te piace chiamare la mostra.
2: Cene.
0: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
2: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
1: E non va la piega stufata. Bravo.
3: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
1: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del ladro oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo.
3: Vado a prendere il verme.
1: Ma quelle non si pesca, è un'esca umana.
2: La posso fare, io.
1: Buona idea, bravo, mi piace.
2: Queste sono le bocce.
3: Oh, madonna,
4: che schifo.
1: Ma toccano per terra.
2: Sono grosse.
1: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un car.
3: Che schifo.
2: Gira la manovella, va, che te tiro su.
1: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
3: Guarda che puoi parlare normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
2: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia, non ce la posso fare, è troppo bello proprio!
1: Allora l'hai trovato sto Gollum?
2: None, vieni, scappa con me. None, non l'ho trovato, vieni, corri più veloce che puoi.
1: Io c'ho un nuovo tesoro.
2: Vieni, corri. Dar, non l'ho trovato, scusa, devo andare.
1: Quello l'ha trovato e sta scappando con Gollum. Tradimenta, all'inseguimento. Orchetti, prendiamola. È dall'altra parte, ragazzi, correte.
3: No, io sto urlando e basta.
1: Ah, ok.
0: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo. Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
2: Vieni, amiamoci per sempre!
4: Mio tesoro!
3: Ma è che solo questo sai dire tu?
4: Posso anche chiamare!
2: Eh? Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
1: E te credo?
2: Lo amo perché è bruttarella forte.
1: Prendiamola!
2: No!
1: Prendiamo non vuol dire gridate e basta. Prendiamo vuol dire gridate e poi correte.
3: Ma io non so capire, ma piace urlare e basta nelle
5: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro.
1: Allora tu urli, lui corre.
3: Ok.
1: Uno, due, tre. Dall'altra parte.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
7: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
7: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows.
7: Media Player.
5: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lemia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono il Sega sui sughi. Da Sega sui sughi. No, sughi mi suga.
5: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd.
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel
9: c***o.
13: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crash.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No. Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
8: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Kraciapus!
14: Kraciapus!
11: Ti ucciderò!
5: Pensi che quando hai ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
8: Non è un mago!
5: Pensi che quando hai ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Eo!
5: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
8: No, Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
14: No, Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
5: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
8: Bravo, adesso di farlo!
5: Pensi che quando hai ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
11: Leon San! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la mutata?
11: Faccia la cinese, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
16: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
6: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete una cosa quella crede,
14: ma porca. Skywalker. Skywalker.
5: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, titolare delle tessuti e abbigliamento Barambani, è infiltrato nella sua stessa azienda di Made in Italy confezionata solo da orientali nei pressi di Firenze. Oggi Barambani carpisce da un ignaro operaio italiano, l'unico presente in azienda, informazioni scottanti riguardo una probabile scalata aziendale da parte di investitori cinesi.
4: Figa che sciolta! Mannaggia sti cazzo di pasti orientali della mensa! C'ho in culo l'Etna! E la Madonna, che colata piroplastica!
5: Oh, che c'è qui dentro? Mano in alto!
4: Ma chi cazzo sei? È occupato! Sto deliberando una pratica!
5: Ti ho becchetto! Sei un ladro! Si sente che non sei cineso! La cacca puzza di cotoletta settentrionale! Qui in Barambani solo Made in Italy, non ci sono operai italiani, solo cinesi, la cacca sa di verdura al vapore!
4: Oh, Carlo Cacca, sto cagando, sommelier delle fogne! Ma si può? Ma chi cazzo sei? Che cazzo vuoi?
5: Sicurezza, esci subito di lì, intruso bastardo!
4: Oh, sai che adesso con un colpo di iPhone ti elimino la tredicesima, zio Billy!
5: Esci, forza, ho sfondato la porta!
4: Eccomi, che cazzo vuoi? Non vedi che sono un dipendente? Guarda, ho anche la tuta di Pile e la mano che trema per i debiti.
5: Pezzerino.
4: Ecco, guarda, FBI sovrappeso.
5: Fai controllare. Ok, ok, dipendente riconosciuto. Ma minchia, ma non sei cinese? Come mai hanno assunto uno che non è cinese in un'azienda tessile Made in Italy? E poi adesso che se la compra tutta a Tsing Pao?
4: Scusa, forse è ancora nelle orecchie il suono del rombo prepotente del V6 Biturbo Full Optional di Stuttgart, targato svizzero. Ma non ho colto la cosa del compro tutto.
5: A parte che non ho capito una minchia di quello che hai detto. Comunque, strano che assumono gli italiani ora che compra tutto il cinese coi soldi. Anche io mi sa che mi licenziano.
4: Cinese compra tutto? La Barambani? Ma sei stronzo? Cazzo, ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
5: E tu che cazzo ne sai? Che sei un cazzo d'operaio, se te lo dico io. Ho visto coi miei occhi Tsing Pao degli operai che accompagnava a visitare l'azienda al cinese con la cravatta. Poi prendeva una mazzetta di soldi che la dava allo Tsing Pao, che era assieme alla Tsing Pao femmina. I gialli lo sanno tutti, non si parla d'altro.
4: Hai capito? La congiura dei grappa di rosa. Stanno tramando alle spalle del Baramba. Vogliono sfilarmi la società con un golpe alla soia. Sti caga ravioli! Bravo, bravo, Terone! Aspetta che devo farti svoltare la giornata per l'inconsapevole sbanfata.
5: Ma che minchia fai? Ti sembra il momento di andare su Instagram.
4: Stai sereno, quota 100. Ecco fatto. E buon Natale, Anduia!
6: Se vai rispondi al cellulare, c'è qualcuno che ti cerca.
5: Pronto, sicurezza? Sì, sì, sono io, Murabito. Cosa?
7: Io?
5: Ma com'è possibile? Sì, non ci credo, eh? Grazie, grazie, grazie. Ringrazio il direttore personale. Grazie, certamente, grazie, grazie. Salve, salve. Minchia, Non ci puoi credere.
4: Allora? Hai lenito la depressione di guidare un 70 cavalli del 2006 per un paio di minuti?
5: Non ci puoi credere. Mi hanno appena chiamato dall'ufficio personale. Mi hanno dato un incarico accessorio. Da oggi mi occupo anche delle macchinette degli Snackers. Ma sai che significa?
4: Lo so. Un arrotondamento salariale di almeno un paio di pippi all'anno. Testa!
5: No! Che mi posso inculare almeno un pacco di brioche alla settimana per fare colazione a sbaffo alla faccia dei Barambani!
4: Pure! Anche tu sei un ladro bastardo! Figa! Cazzo siamo, un'orgia di ipovedenti! Come ti giri ce l'hai nel culo!
2: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
2: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
3: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
2: Dai, non faccia così. Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca.
3: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
2: Querela? Ah, no, no, no, eh. Non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande. Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
4: Oh, un ca... Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
2: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
4: Sono l'uomo del gas.
2: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
4: No, nel senso che scorreggio. Ma chi cercavi, scemo pagliaccio?
2: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
4: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
2: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna. Mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferie, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
5: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
4: Ciao, scemo.
2: E lui chi è? Fica culo porca.
5: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Dai, oh, smettila di parlare con nostro c***o. Papà! Papà!
6: Paolo Federico, mio dolce erede. Sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
2: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
4: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
6: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
4: Lui è... Boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
2: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sotto sopra.
6: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
4: Cazzo ho detto?
6: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco.
2: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
4: Ma io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
6: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
4: E questo che cazzo vuol dire?
6: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
4: Oh, io non capisco.
6: Ricordati chi sei. Ricordati.
2: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
4: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
7: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
4: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
2: E vai, piscio spruzzo merda.
1: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
4: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
2: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di... Paolo Zhaoyin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
4: Ma pensate a sto pagliaccio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
2: Ah, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sottosopra.
3: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
2: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
3: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
4: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
2: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
3: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
2: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
3: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
5: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
2: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
6: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
2: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
6: Questo è perché sono figlio di un pirata.
3: E anche di puttana, aggiungerei.
6: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
2: Lo scienziato?
6: No, l'autore comico.
2: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
6: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
2: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
6: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi bellini comici.
2: Quanti ne stai seguendo?
6: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
2: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
6: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
1: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
6: Eccoli lì, sono loro 3.
7: Ciao, Mariglia!
8: Uè, testina, ciao!
9: Ciao a tutti!
6: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
7: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
8: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
9: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
6: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
2: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
6: Cosa?
2: Sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
6: Telecamera? Ah, no, hai rotto il cazzo.
2: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
6: Ok, mi hai convinto, Belin.
1: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì?
2: Senti,
1: il nipote, sì?
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. Infatti sono due, uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare l'avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché, e glielo spiego molto semplicemente, perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no, mi piove dentro, se volete chiamare l'avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Come non discaldare, cioè nel senso, appunto, io faccio da ambasciatore non portapena, come si suol dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione, e lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo ah no, e Aldo gli ha risposto no, guarda che ho visto io che da quando avete fatto il tetto io qua non avevo acqua, e se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma c'era materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio, è plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però se puoi evitare è meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, basta.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E vabbè, poi vediamo chi sta in piedi. Vieni.
2: Il pezzo di merda, mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata. La devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda.
2: Di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi. Che ghiaccio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, sennò vengo là e ti spacco di mazzate, eh.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e com'è?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati, eh.
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno, è tuo zio che continua a martellarmi. Io...
2: Te busca, qual è un vecchio rincoglionito, e allora tu ti lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno, e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui.
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. Sì, buffone di merda come te, li spacco di mazzate di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramau.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando, stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai. Dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Dato che non l'abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Mo vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti le ossa veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, la prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te, ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo. Ricchione
1: culattone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni.
2: No,
1: vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone, sto arrivando. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì,
2: ti butto un ricchione ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Dai vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo,
1: dai,
2: da c'è
1: già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo.
1: Cornuto.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Dai!
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Aspetta.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Che c'è?
15: Ti ucciderò.
14: Uccidi.
15: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
14: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
15: Marco Mazzoli ti ucciderà.
14: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
15: Hai paura?
14: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
15: Stanotte ti massacro di messa.
13: Leone Veritas.
16: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
15: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
16: Una vacca di tua madre.
15: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
16: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
15: Ti ucciderò.
16: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
15: Morirai nella tua merda di invidia.
16: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
15: Addio.
16: Colpa mia.
15: Ma vai a cagare.
16: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
17: Ma va a cagare, va.
16: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
13: Leone Veritas.
18: Cuccioli stava rischiando di morire.
15: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
14: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
15: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
14: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
15: Hai paura?
14: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
13: Leone Veritas.
15: ti ucciderò, bastardo.
14: Se, senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
19: Vado!
15: Hai paura di me, vero?
14: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
15: Quando è che vieni a Sondrio?
14: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
15: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
14: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
15: Non ho paura di te.
14: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
14: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
15: Ti ucciderò.
14: Pasqua, ancora il sai.
20: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo.
15: Ma chi è questo figlio di p***ana?
14: Questo è uno che se ti acchiappa,
15: sì?
14: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
15: ma fate
14: dalle banane alla zucca.
15: Siete due froci, vero?
14: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
15: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
14: Sì, mi imitate.
15: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
14: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
15: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
14: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
15: Adesso ti facciamo licenziare.
14: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
21: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
22: A Radio 105 sono le 16:01.
14: Prevedo proprio una puntata atomica.
23: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
24: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105 FM.
25: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo, Gigi. Questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
14: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
25: Bella, rifaccio lo stesso. Ciao, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani, e tu?
14: E io mi sto rompendo i coglioni.
24: Resta qui con noi, Casa Pagani.
26: Bella storia, bella storia, bella.
14: Ludofica, prima della... anche stressato, mi sono bloccato.
26: Corridi, possiamo fare...
25: Tutto bene, Gigi?
14: Ludofica, prima dell'intervista, facciamo una citazione.
25: Ok.
14: Parti quando te lo dico io, però!
22: I vostri bambini amano gli animali.
14: Nooo!
22: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali. Zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend i più piccoli entrano gratis.
14: Porca
25: raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui che è qua un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
27: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
28: Yeah.
14: Se volete potete cambiare stazione.
25: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente, tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
27: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album?
25: Sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
27: No, veramente si chiama Sangue.
25: Ah, ok, tu hai paura delle siringhe perché io ho molta.
27: Sì, ma non capisco la domanda, no, comunque non ho paura delle siringhe.
25: Ah, che fortunato. Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
27: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
25: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
16: Ma che cazzo di intervista è?
27: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
25: Sì, vabbè, ok, però parlacene, perché se no non mi rispondi alla domanda, no? Ricky R.
16: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
25: Va bene, ok. Perché fai le canzoni?
27: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
25: Dai! Anch'io!
27: No, giura, qual è il tuo album preferito di Jeco?
25: Jeco?
27: Sì, Michael Jackson.
25: Allora... Hai paura delle siringhe perché io ho molta.
27: Sì, ma non capisco la domanda, no, comunque non ho paura delle siringhe.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
5: sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciame se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas.

0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No, guardi,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che
1: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio cane! C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Te, Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare
3: io
1: la
3: so
1: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo Leo, dicendo, Leo, allora il foglio che stai portando
1: dai, non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo dai, guarda, mi
0: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Ma Miro, ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti
0: perdono. Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché
0: hai dato
3: il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
0: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come
0: tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia.
2: Più lunga e insulsa della storia.
1: Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
3: Nella puntata precedente.
4: Oddio, un'astronave aliena!
5: Un'astronave aliena, allora, più facile, signora.
4: Oddio, un UFO.
5: Oddio, un gufo.
6: Dammi il tuo fumagazzi, vecchia bastarda.
5: No, il fumagazzi è mio. Porco.
4: Bella, brava, brava.
7: Ed ora la seconda parte di...
8: Mi dà entusiasmo, non mi dà entusiasmo. Niente, niente, niente. Lei come se la cava con i duelli?
5: Io la faccio pure. Come sono capace.
8: Giusto, ma forse il sacrificio umano è più divertente. Mi è piaciuto molto l'altra volta il soggetto con i turboreattori sulle spalle, ambientato in montagna. Potremmo pensarne a una versione marittima, ovvero. Sì. Allora, questo cacciatorpediniere, lei è sulla poppa di questo cacciatorpediniere con questo zainetto, con questi due grossi propulsori. A un certo punto le viene data una pedata nel culo. Lei, mentre mi sta cadendo da circa 30 metri dalla chiglia di questa enorme cacciatorpediniere, viene azionato con un telecomando questo turboreattore che lei ha sulle spalle, che la farà andare a pelo d'acqua a circa 1300 km orari per una ventina di minuti, finché la parte frontale del suo corpo verrà cancellata dalla superficie del pelo dell'acqua. Però quando con questo telecomando noi la giriamo sotto sopra, quindi scopriremo la parte che è stata erosa dalla superficie dell'acqua, che sappiamo che taglia come il diamante a 1300 km orari, si scoprirà che al posto del cuore ha una scatola di Natale di fumagazzi.
4: Bella.
8: Che potrebbe contenere il biglietto d'oro. Bello, le piace.
5: Sì, è bellissimo. Bella.
8: L'urlo mi serve, l'urlo, sì.
4: L'urlo, allora lei viene appena attivano i reattori, lei deve gridare ok? No, lungo.
8: Lungo.
4: Oh, deve essere un orco. Oh, ok.
5: Vada.
4: Bellissimo.
9: Quiet please. First positions please. Rolling, action! Cut! That's a wrap!
5: Chiami di Natale, mi fai gli
4: certo, auguri. Certo, ma certo.
8: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
5: Sì, è bellissimo. Sì, bene. Dai.
4: Bene, signora, allora...
5: Arrivederci, ciao. Anzi, io sono contento di averti sentita.
4: Anch'io, grazie, signora.
5: Come fosse mio padre, io ti voglio bene.
8: Sì, signora.
4: Preferisco figlio, signora, figlio.
8: Va bene, sa che sta lì l'età.
5: Sì, esatto, appunto.
8: Come fossi suo padre addirittura.
4: Esatto. Le voglio bene, signora,
5: no,
4: arrivederci.
5: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
8: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
4: Va
8: così.
4: Bene. Salve signora, grazie.
5: Salve. A voi.
8: Salve signora.
4: È sempre parlo, signora, sempre sia lodato.
5: Sempre
8: sia lodato. Amen. In gloria.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
10: Attenzione, quando la telefonata con la pazza anziana sembra giunta al termine, scatta un nuovo record mondiale di, ciao, 22 minuti senza sosta.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Saluti me, Poldino.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Poldino è anche.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Obama.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Tutti.
8: Ciao.
5: Anche Palmieri.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Poldino.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Anche Obama.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Signora. Signora. Signora.
5: E dimmi.
8: Ciao.
5: Ciao.
11: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Anch'io. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
4: Ciao.
5: A copare i
8: ciao.
5: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Abbiamo stato anche in montagna.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Siete bravi. Ciao. Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Sì, ciao. Ciao. Ah, signora, signora, signora.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao bello.
8: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
8: Sei bellissima, ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
11: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
11: Ciao.
5: Ci sentiamo, vero?
4: Sì, ciao.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Sempre. E ciao. Anche l'ultimo dell'anno.
11: Sì, sì, sì, sì.
8: Ciao.
4: Sì, sì, ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Il video è partito, non c'è più.
8: Ciao.
5: Anche la mascherina non lo metto più io.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Salutatemi tutti.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Tutti i miei amici.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao Poldino.
8: Ciao.
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Aldo.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao. Ciao.
4: Ah, ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao belle.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Ho messo sullo spezzatino che è un profumo da mazzi.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: La polentina è buona.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
5: Ciao bello.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
5: Sempre ciao.
11: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
12: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Ciao, ciao,
4: ciao. Ciao, ciao,
8: ciao.
5: Ci sentiamo comunque.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Dai, ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao, bella.
8: Ciao.
11: Ciao.
5: Ciao, ciao a tutti.
8: Ciao.
5: Ciao a tutti.
8: Ciao, ciao.
5: Eh?
11: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
8: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che butta alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti, questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze, quindi se vuole abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure se vuole può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore e poi cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila. E ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo. E giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita, hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione e speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: Nell'ultimo episodio, che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza, scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco, stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro, con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi...
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. Sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono un break, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sderenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino non si...
3: Sì.
2: Andiamo!
4: Leti, leti, leti, Letizia, che tratti il pesce con cura e dovizia. Hai sempre a che fare col pescato di giornata. Tu sei

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima sdrenata, guarda.
0: Ah, grande, sono contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qual si è lamentato. Ma raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff Lingulo pure a lui quando fa l'amor.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. E che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Yeah.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze Antonio?
2: Ti amo Antonio.
1: Grazie Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
2: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata Antonio, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna, perché una dorme e una gliela dà, capito? Facciamo...
0: Ah, è stata bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fate una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Salve.
6: Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad Avedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon San!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua, Leon San!
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is a zoo. This is a zoo.
17: Vai,
16: dai!
18: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai. Il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù. Qua.
19: Quanto sono simpatico.
20: Questa è l'erba che le ho dato, che è buona, giudice.
18: L'Enrico Beruschi, là. Il Rocco Siffredi, qua. Il Carlo Conti bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
20: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte e non riesco a toglierlo.
18: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sboccare. Purtroppo, buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
21: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
18: Ma cosa ha fatto un po'? a un bradipo, a una lumaca. Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
20: Ma veramente non può, vostro onore. Questo è il massimo della velocità di cui è capace.
21: È stato l'imputato!
18: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
20: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
18: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
20: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete, come ho fatto io. Quelle me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io...
21: Confessato, lo arresti.
18: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
20: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, se no le associazioni ci rompono le palle.
18: Giusto. Bravissimo, signor Infausto. Lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara. La corte può finalmente.
20: Che palle, però.
18: Stavo dicendo la roba più importante: che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
21: La guancia.
20: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
0: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia. Il primo raduno di influencer preti di Cristagram è realtà.
17: È realtà.
0: Cristagram Resort.
17: Cristagram Resort.
0: Il grandissimo evento dalla durata di 3 giorni prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Carlasco con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
17: Sua Santità.
0: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
18: Bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
20: Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali.
18: Aggiudicato, 115 milioni per il signor Infausto e contestualmente la corte, silenzio, condanna il signor Ercolica scrotale alle seguenti pene.
21: Non ne do un cazzo.
20: Scusi però, signor giudice, qui ci sono anche i bambini, non mandatelo via questa persona.
18: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku, poi obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna. Pardon? A indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno. Così è deciso. L'udienza è tolta.
21: Finitemi.
20: Ma scusi, lo scossi, signor giudice, a questo punto la finiamo.
18: Ottima idea. Scossa!
21: Al male.
20: La bava verde come Slimer.
21: Ti ammazzo.
18: Vuole aggiungere qualcosa, signor Erculone?
21: Porco.
20: Che animale.
18: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
21: Ti ammazzo la famiglia.
18: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti stavolta. Vediamo se funziona.
20: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'.
21: No.
20: Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
18: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
20: Buona questa. Buona, papà, buona.

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo, ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no...
0: Episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad

0: pezza di supercar!
1: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
2: E sti cazzi?
0: Peter! Smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
1: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
0: Lo vedo, lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
2: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
0: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
1: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
0: Adesso non importa. Parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno. Noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia, che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori. Mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
1: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
2: No, uccellone, è tutto vero.
1: E quindi io cosa dovrei fare?
0: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
1: Mi avete preso per un coglione?
0: No, per un eroe!
1: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
0: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
1: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
2: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
1: Ma sei serio?
0: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
1: Ma genia di sto cazzo. Ma come ci venivo con una Pontiac alta un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
0: Ma come sei venuto?
1: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
0: Ma scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
1: Parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy con le emorroidi. E poi chiavarmi tutte le comparse fiche che ingaggiano con la scusa della bella macchina.
0: Inutile pezzo di merda.
2: Hey Heidi, posso macellare l'asino?
3: E un altro mito dei favolosi anni Ottanta è finito a merda in questa ignobile serie che ormai rantola in una spirale narrativa che sembra scritta da Quentin Tarantino strafatto di oppio. Però in fondo Heidi ha ragione. Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto e visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, Pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lascialo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è, anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei signora, piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via Lorgan.
1: Sentito amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
2: Anche Marco,
1: ma hai sentito?
2: Lo si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La statua della libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
2: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
1: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa, che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico August Bertoldi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della Torre del Cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
2: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
1: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesse di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
0: Ulisse, il piacere della scopata.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
1: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Oh, che schifo!
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa, mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam, non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa?
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Roba di pelle degli interni?
2: Sì.
3: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
2: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
3: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
2: Sì.
3: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè, come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
2: Oh mamma.
3: Cioè, praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
2: Oh mamma. Ma è una.
3: Mamma ne
2: è? È una poltrona, cos'è?
3: C'ho la cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
2: È una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
3: No, la macchina è. Proprio la macchina. Lei c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Che sta imbernando con la moto.
2: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
3: Proprio deve sembrare un petto, praticamente con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
2: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
3: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
2: Sì, allora bisogna...
3: Bisogna
2: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
3: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
2: Sì.
3: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì.
3: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente fa queste cose.
2: Non lo so.
3: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
2: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
3: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
2: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente...
3: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
2: Una persona.
3: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
2: Sento malissimo. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Devono sembrare uno seduto. Pronto? Devono sembrare uno seduto.
2: Vabbè, ciao.
4: Devono sembrare che cosa? Cosa dovevano sembrare?
3: Ho seduto nel petto. Tutto nudo. Sto male. Mi sono immaginato come finistrini aperti i capelli. Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
5: Quanto carrozzeria?
3: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
5: Non sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
3: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
5: Ma io sono un carrozziere,
3: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
5: Ma di chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
3: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
5: Ma guardi che sta sbagliando numero,
3: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
4: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
6: Pronto?
4: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
6: Sì.
4: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
7: Victor Motors.
4: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
7: Pronto? Sì.
4: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
7: Sì.
4: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
7: Dimmi.
4: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
7: Sì.
4: E dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
7: Sì,
4: no, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sto trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosa. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
7: Sì.
4: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo? Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
5: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
5: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken!
2: Sì, pronto?
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene, quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pescecane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! Tu ti stai inventando le cose come gli squilibrati.
1: Ecco, amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
0: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami!
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
1: Per il potere di Gaskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Ah, basta, ti prego!
1: Zigo! Zago, Zigo, Zago, Zigo,
2: Cristo,
1: Zago,
2: mio ano.
1: Zigo,
2: prego incullami, ma basta con sta cosa del Zigo Zago.
1: Zigo, Zago,
2: mi fa sentire ancora più sporco.

0: Lo Zodi 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti! Senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia, aia, aia, che male.
1: Tutorial Express, impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni, così, perfetto, adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è?
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Al solo giapponese, al solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao raga, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
4: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
9: Sono intrappolato!
10: Non intrappolato!
9: Aiutami, aiutami, tanto scala!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la corrida,
11: ma porca!
10: Skywalker!
9: Aiutami, tanto Skywalker!
8: Madò, questa è la Sold, devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
7: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro.
12: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
9: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
8: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
10: a prenderlo in culo.
9: Sì!
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
15: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
8: No!
14: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
8: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
8: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedi che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ma vaffanculo, scemo di una volta.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Tu su chi c***i?
4: Ma vaffanculo, scemo.
6: Pronto?
5: Tu su chi c***i?
6: Pronto?
5: Tu su chi c***i?
6: Ma va presente il culo, imbecille! Pronto?
5: Tu su chi c***i? Tu su chi c***i? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
6: Di testa di cazzo! Mi dice testa di merda e manco so chi c'è!
5: Tu su chi c***i?
6: Tu prima te la presentà!
5: Ah!
6: E me lo dice!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
6: Tu sei un testo di cazzo nucleare! Tu da me mi hai rotto i coglioni!
5: Tu su chi c***i?
6: Pezzo che stai a telefonata! E mi hai rotto il cazzo bene bene, eh!
5: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello!
6: Perché il cervello tu non ce l'hai per niente?
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
6: Tu da me mi fai una sega!
5: Ah! Datti subito una... Datti... Ah! Tu su chi c***i?
6: Tu? E da smetti di rompi i coglioni della gente!
5: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
6: Ma tu parla per... Dimmi chi sei!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
6: Tu sei un testa di cazzo!
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
6: Ma tu te capisco manco quel che dici!
5: Strangolati da solo!
6: Tu sei uno stronzo!
5: Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso!
7: Attenzione, perché adesso al nonno Carletto arriverà una ventata di Alzheimer.
6: Che mi hai telefonato? E tu... saprai chi so? Io che non so chi sei tu, che si so chi sei, si so chi sei, sentire che si so che mi hai telefonato. Io che non so chi sei tu, stronzo che non sei altro.
5: Tu so chi c***i?
6: Ma che dici?
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
6: Tu, ti mi hai rotto i coglioni, ti!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Ma che cazzo dici?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Oh, io c'ho da fa, me da di che cazzo vuoi?
5: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
6: Tu sei in testa di cazzo nucleare! Ma te sciacque, dico io, ma vada via il culo! Che tanto è tu sei mezzo... Tu sei mezzo...
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Vaffanculo!
1: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
0: Lo Zoo di 105.

0: diversa.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila, mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Ehi, Adam, dai, apri questa porta, smettila di fare così.
1: Vai via, ladra di uomini.
2: Ma smettila, io non ti ho rubato proprio un bel niente. A me quel Gabebbo mi fa schifo. Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda.
1: Non ci credo. Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly. Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle. Sei una ladra di uomini, vai via.
2: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
1: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu e fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
2: Va bene, come vuoi. Mamma!
3: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
2: No, sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
3: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
2: Ma sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
3: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
2: Oh mio Dio, quando lo saprà Adam sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
3: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
2: Beh, col senno di poi, effettivamente. Anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
3: Ma pensa te, ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi?
2: La prego, sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
3: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
2: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo.
3: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
2: Purtroppo no, sire.
3: Ok. Apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
2: E come farà, sire?
3: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
2: Severo ma giusto.
3: Gradisci un colpo prima?
2: No, grazie. Ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a 3 nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
3: Porca troia, Tila. Ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
2: Dica pure.
3: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di camper.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Peccato. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimino di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho ancora... capito,
2: ok,
3: ho capito.
2: Sto lavorando, va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, ci avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani, in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma mamma, hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga? Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino.
3: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
5: Chiama un po' sto scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Anzi, ti infilo dentro l'ambra, così fra 10.000 di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla? Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, Clara, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
4: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend, Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
4: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli. Che sei, mangia fuoco? Pinocchio, come sta?
4: Ma quanto sei scemo? Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana?

0: sei? Ce ne sono due ragazzi nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
1: Sai come ti immagini? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco, scemo di merda.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Che è il suo però?

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
3: Sì.
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'ho da mamma di glassocl.
3: Io che roviglio, che da mamma, sarà morto da tante da mamma, da chi te è morto, sarà morto in terra, vive morto e ci te è morto. Ma io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non è stato un chilo, altro rombo che ghiuno che aveva chiamato. Ah?
4: Michele? Sei andato all'ospedale?
3: La balla...
4: Calma.
3: A mamma ta carappatone, che stai sempre a gamma aperta, stai.
4: Upa!
3: Un pocciolo da mamma.
4: Arretto.
3: Va a fa' mo' che era morto da mamma da tante di chi ti è morto, arretto.
4: Frate, da puro. Ti dicesse cagata.
3: Chi è che stia a dire? Ma schiuso, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone. Volevo solo pompini, volevo fare i pompini, i pompini. Ma non si frutto che c'è un cazzo da muovere, mi arrombro chi chiuna mai.
4: Mamma, ti faccio il bocchino.
3: E mamma è una pettina. Cioè, come funziona un mondo che sta, io?
4: Lo frigge lo porto.
3: Io è frisco il pollo. Ste che era bastarda la lorda da mamma, te che non se le ho da due mai, se non se le ho. E mamma va a fare, va a frisco il pollo. Ma c'è ragionamento, so, guanna. Mamma, ti perdi più. Non frisci il pollo. Addirittura mo' sei data la frittura mista.
4: Oh, ho destra,
3: stiamo parlando di alti livelli. Da che roba che ha bevuto, la donna 40 euro brutto, la donna. Vuoi tremare?
4: Tremare? Facci la tremare a Kangang.
3: No, non chi faccio che era baldracca da mamma, te lo faccio, lo tremone a King Kong.
4: Fangula.
3: A chi te murta a tai, stu sorto da tremone. Ma che ingula a chi te murta viacchian? Ma perché mi rombo la madre perla della chigiona mai?
4: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ripensa.
3: Purrecchion si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetere. Ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pigliato da Vincenza, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi da mai? Ma c'è me ne frega mai!

0: Chi è che Vincenzino? Chi è? Qua si aprono altri scenari.
1: Zocla, zocla.
0: Maccia mamma, sei una baldracca rinomata a tutto pane. Ma da venire a caccare che chi non ha mai, che sono un povero mai. Senti, compa, ma ha rotto giusto tre quarti di che chi non ha fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a fare tremone a King Kong.
2: I puglieni.
3: Pronto?
1: Upa!
3: Pronto?
1: Un pacciano di mamma che la zocca!
3: Un pacciano di sud che da puttana, oh!
1: Ci dè!
3: Arra te mai chiamato!
1: Ci dè morte bive!
3: E stramusto! Oh, Peppi è mato, Peppi, arra te mai chiamato! Che da bastetta che da dritta che da volta! A manca tu truiba che da dea, che da bastetta un bastetta, vuoi cornauta!
1: Umberto!
3: Vuoi un bastetta, non manca tu truiba che da dea, che da bastetta, manca un facetto! Un cornuto casino.
1: Lo mangi? Lo mangi la cazzo tu?
3: Tu ti menci che tu. E qua la finisce, non mi si chiamano più papà che favore, mannecchia che da bastato, mannecchia.
1: Sì.
3: Oh.
1: Si struzzo tu?
3: Oh.
1: Oh.
3: Oh, che la madonna, ma io. A manca tu ci battrue che da mannecchia da papà.
1: Basta.
3: Papà, non mi si chiamano più papà. Stasera mi chiamano da Uber.
1: Afa!
3: Un bastardo!
1: Afa!
3: Un bastardo! Un cornuto!
1: Afa! Afa! Afangul! Mamma!
3: Vaffangul a te a me, che la bastarda la puttana!
1: Lo succhio lo cazzo!
3: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tu a mano, ma chiami più, capito? Adesso, un bastardo! A me non si chiamano più, non mi si chiamano più a mano, ma chiami più, capito? Non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E sempre quando sto a caffè di chi? Un bastardo che la bastarda che la triste, che la dei, manca te truipa, manca te un drippa. Un cornuto, si mamma mi chiamo, si ma che sono veri, pu.
1: Corrente sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
2: I puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
4: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
7: Sì!
4: Dai!
7: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No,
4: fermi tutti! Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh,
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
4: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: California.
9: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
12: dell'Oceano Indiano.
11: I was crying.
9: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi, Conner?
13: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
13: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
11: Una business relationship.
13: Relationship, uno che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
12: Ancora
13: Lisen, no.
11: Lisen.
13: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane.
11: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
13: Perché Linsen?
11: Oh, Linsen!
13: Linsei! Come Sanpei!
11: Mi piacerebbe invitare Linsei! Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen!
12: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
13: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
12: Ma no, non pensare che
13: ma
12: sei...
13: Ma tu vai di là.
10: Ciao Ryan, è scorreggio.
11: No, perché?
10: Ancora?
11: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
11: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
11: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
13: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
11: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
11: No, col PSD.
13: No,
11: PSP.
13: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
11: Che ne dice?
13: Che dici?
11: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
11: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
13: Che non è Theft.
11: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
13: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
13: Bitonto. Ma in Puglia?
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
14: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
14: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
14: Lo sapevo, adesso. Va bene, l'uovo. Coglioni a me, rompi.
15: Scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
14: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
13: Rover?
14: Rover
13: Vogue.
14: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
14: Una Range Vove Vogue.
13: Vove.
14: Ma dillo così,
13: la
15: non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì, sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
7: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco, fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno.
5: Sì, due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che Bagalov, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca.
9: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto
9: vabbè,
7: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
4: In Sul Calar del 2020, un vento di speranza abbraccia l'umanità che si prospetta all'anno venturo. Il coronavirus, tuttavia, è ancora in circolazione e miete vittime al suo passaggio. Ma insieme al tramonto del secondo decennio, un grande mistero si mostra inesorabile. Nel mondo cominciano a comparire bizzarri monoliti d'acciaio. Utah, Romania, Alto Adige, Isola di Wight, California, Singapore. In questi e molti altri luoghi appaiono dal nulla, portandosi dietro domande irrisolte. Ma la CIA si mette all'opera.
10: Signore, ne è comparso un altro.
4: Forse ora possiamo decifrare l'enigma. Prova ancora. L'ultima volta, calcolando i logaritmi della geolocalizzazione applicati alla teoria quantistica delle stringhe, era uscita la scritta «Scemo chi legge».
10: Stiamo calcolando, signore. È uscito «Tua madre è Troia».
4: Provate ancora. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, un cantante iraniano di nome Shahram Shabbareh guarda l'orologio impaziente del grande momento. Shahram Shabbareh è noto per aver creato l'importante canzone del 1986, Pariglia. Ma cosa c'entra con i monoliti? Tutto questo immenso puzzle può essere risolto attraverso i primi versi della canzone ormai conosciuta da tutti. E i versi sono...

0: Avete capito bene. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma andiamo per gradi. Chi è Ascanio? E perché ha una canzone dedicata a lui? E dov'è che va lasciato entrare? Ascanio è un normalissimo uomo di mezza età, veneto, che lavora in banca.
1: Salve, avrei bisogno di aprire un mutuo.
2: E vai in monasi o canghi, devo prima bere lo spriccio?
0: Va d'accordo con i vicini.
2: Guarda, posegato, va che non sei mia possibile che il tuo cane merda sei nel mio giardino.
3: Signor Ascanio, il giardino è condominiale.
2: Guarda che mi tocca ammazzare, porseo.
0: Ed il momento più alto della sua giornata è mettersi sulla sua poltrona a guardare Netflix mangiando dei cornflakes del discount.
2: Ah, guarda che sboro che sei Netflix. C'è che guardiamo una nuova puntata della Casa di Carta per vedere se che sei un personaggio che si chiama Pado.
0: Ma non appena accende la televisione, ecco piovere l'ultimo monolito direttamente in casa sua. In quella frazione di secondo, nella base della CIA, il calcolatore esplode.
4: Signore, è apparso l'ultimo. Ora il messaggio è chiaro. E lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio. Ma che diavolo significa?
0: Nello stesso momento, il cantante iraniano Shahram Shabbareh guarda il calendario e sorride. Oggi è proprio l'8 di gennaio. E davanti agli occhi ingenui di Ascanio si apre un immenso portale cosmico.
5: Che sboro!
6: Apri gli occhi, Ascanio.
2: Cosa sei sta roba? Ma chi sei tu?
6: Mi hanno chiamato in molti modi nel corso del tempo. Qui siamo dove tutto ha inizio e tutto finisce. L'alba è il tramonto dell'infinito. Tu puoi chiamarmi Dio.
2: Dio? Non avevo mica capito che te eri Dio. Eppure te go chiamato diverse volte. Voto vende carte.
6: No, Ascanio. Sono qui perché tu sei il prescelto. Il prescelto che prenderà il mio posto, da qui fino all'eternità.
2: Gesboro! Ma amico, già un posto fisso in banca Rovigo ciò!
6: Non hai scelta, Ascanio. Ti hanno lasciato entrare, Ascanio. All'8 di gennaio. La profezia si è avverata. Ed ora sei pronto.
2: Guarda che mio somiglia niente di questo, ciò!
0: Un bagliore di luce immensa investe Ascanio. In quel momento trascende. Non è più una persona tangibile, è un'idea, un concetto. È pura energia. Comincia a sentire le voci, i pensieri e le preghiere provenienti da ogni angolo dell'universo. Ma non si scorda delle sue origini e con la sua onnipotenza tramuta ogni galassia in un agglomerato di province venete. La Via Lattea diventa Verona, Alfa Centauri diventa Vicenza e così via. Nello stesso momento, nel suo pianeta natale, la Terra, ora rinominata Belluno, tutti cominciano a parlare in dialetto stretto e a bestemmiare.
2: Ecco la pizza qua!
7: Che bella New York,
0: Ma il nuovo e potente Ascanio non solo ha venetificato il mondo, lo ha anche salvato dal coronavirus, sua piaga mortale. Una nuova alba si infiamma davanti all'umanità che guarda il sole finalmente senza l'uso di una mascherina. Tutti festeggiano bevendo spritz e mangiando gatti. Ascanio ha salvato il mondo, perciò mi raccomando, a te, a voi, a chiunque sia in ascolto, e lascia entrare Ascanio all'8 di gennaio.
8: Aspetta, fra. Ma non è che stiamo dando un messaggio sbagliato dicendo che il virus non esiste più? E sta storia di Ascanio, quanti è che la conoscono? Poi oggi non è neanche l'8 gennaio.
0: Ma va, non preoccuparti, guarda che l'ascoltatore medio dello Zoo di 105 è un individuo molto intelligente.
2: Ah, che sboro!
6: Il perineo della realtà.
9: Lo Zoo di 105.
10: Tamarri.
7: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
6: Tamarri!
9: Pronto?
10: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Robe di piandumaggio delle piante?
9: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
10: Non è la stessa cosa.
9: Abbiamo strumenti per il giardinaggio.
10: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
9: Sì, già nei vasi.
10: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare, a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
9: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
10: Perché non è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
9: Ok, ciao.
10: Sono Pitbull.
6: Tamarri.
11: Pronto?
10: Pronto, sei giardiniero?
11: Sì.
10: Ah, bello, meno male che essendo uno sveglio che c'ha voglia di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
11: Non posso farlo.
10: Perché sei rimasto
11: perché
10: vittima di incidenti?
11: Perché i terroni non li servo io.
10: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
11: I terroni non li servo.
10: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
11: No, dai.
10: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? La risposta a bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
11: Non sentirti parlare, sei un terrone tu.
10: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca in corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
11: Addirittura.
10: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su buto. Così.
11: Con le ali o senza?
10: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
11: mamma
10: al buco del
11: mia,
10: culo.
11: Mamma mia, che spettacolo allora.
10: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che stai...
11: Non ho detto niente di male, sono terrone ho detto.
10: No, ma io non è che sono terrone, sono anche pericoloso, è quella la problematica, è proprio lui. L'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
11: Mamma mia.
10: Sai che ti stacco un dente? Un dente sì, un dente no? Così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda?
11: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
10: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col celofan sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai
11: sono lavori qua. Che non faccio io perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio.
10: Come facciamo?
11: Ti conviene cambiare strada.
10: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo. Proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti. Senti proprio.
11: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
10: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
11: E fronte, alla griglia.
10: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
11: Con la
10: capito?
11: Faccia in mano.
10: Non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio.
12: Massimo sei arrabbiato, L'hai fatto, Falco?
6: Tamarri.
9: Pronto?
12: Che baro?
9: Non potevi dirmelo che mi chiamavano. No. Questo non è uno
12: pronto.
9: Straniero. Chi è?
12: No. Pronto? Sì, sono qua. Non so, parlava con me. Con chi sta parlando? Non capisco.
9: E neanche io non capisco.
12: Allora...
9: Dai.
12: Ma che cazzo fate? Ho capito.
13: Pronto, chi parla?
12: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto
13: signora. E chi è Giovannino?
10: Ha detto che tua madre è puttana.
12: Ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
13: Chi è che parla, scusi?
12: No, stavo parlando con mio cugino.
10: Ha detto che tua madre è puttana.
12: Che cazzo hai detto, coglione? Ma che cazzo dici, puttana, scemo? Ma pensa a te.
11: Chi è che parla, scusa?
12: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
10: Dove sta?
12: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
11: Ma stai parlando con me?
12: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh! Ma pensate.
11: Ma se posto il cervello te o che cosa?
12: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto il cervello.
10: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
12: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda. Ma pensate, oh.
6: Tamarri.
11: Di pronto. Pronto.
12: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
11: scusa. Chi è che parla, scusa?
12: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona, ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del
11: ma
12: del
11: chi è che parla? Non ho capito chi è. Ma
10: hai sentito, ha detto tua madre puttana.
12: Ancora, ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana, ma tua madre puttana, non ho capito. Io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
11: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
12: Ma io sono a posto, ho chiamato su, non vendi le piante.
11: Ma non sono io che sto parlando, eh!
12: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo! Ma che cazzo di modo
11: no,
12: è?
11: Ma che ma non lei... sono io che parla, eh!
12: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
11: Ma non lo so, non sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
10: Ma madre puttana! E sentite, ha detto che tua madre è puttana!
12: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda! Ma che cazzo ti permetti di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
10: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
12: Grazie, Massimino!
10: Cazzi, permetti, raga! Puttana! L'hai detto ancora, eh?
12: Oh!
13: Da paura! Panico, panico, panico, paura! Oh! Come on. Paura!
14: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
2: Pronto?
3: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
2: Pronto?
3: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
2: Sì.
3: Bene, la risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
2: Cosa?
3: Madonna mia!
2: Sai che non si sente?
3: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Mi hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
2: Ma quanto
3: io,
2: costa?
3: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
2: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
3: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
2: borse,
3: il montone?
2: Borse, borsoni, non montoni.
3: Ah, quindi già che non ne avete, insomma.
2: No, non ne facciamo.
3: Ok, ma perché non ti pigli a schiaffi con la merda?
2: Perché?
3: Dico, non ti pigli a schiaffi con la merda.
2: Non ho capito.
3: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
4: Ariane, buongiorno.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
4: Mi dica.
5: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
4: Sì.
5: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
4: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
5: Piemontese lei, vero?
4: Sì.
5: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
4: Allora...
5: Si sta incistando, signora? Senta...
4: Come?
5: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
4: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Ho
5: proprio la fica forte.
4: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
5: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
4: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
5: Non ci sono.
4: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
5: Ho capito. Senta, ma
4: va bene.
5: Ma io se vengo in negozio lo posso provare,
4: toccando
5: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
4: Va bene,
5: ciuccio proprio anche il cervello.
4: Facciamo così.
5: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
1: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
3: Il numero uno!
2: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
2: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
2: Sì.
4: Ah, io so, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia Arnaldo.
2: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su Arnaldo su adesso. Io dico la verità, sto su qua giù dove in bocca, c'è stato mai a Pandalla?
2: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora...
2: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma...
4: Ma io Arnaldo... Non ho sentito mai.
2: Mai, va bene.
4: Io c'ho quasi. Sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
2: Non l'ha sentuto.
4: Una volta sti stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
2: c'era
4: nato
2: la fresca.
4: Di qua, chi è nato di là.
2: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
2: ci mancherebbe. Grazie.
4: Ecco,
2: grazie. Grazie, arrivederci, salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
1: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Arnaldo Mazzoli prossimamente. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, a Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
3: Mi sono reso un po'... sono appena svegliato, non
2: riesco. Porca puttana, che balbuzia incredibile. Riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe, tipo casa, panca, cane, topo. Parole semplici, sì, no?
3: Ma...
2: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump censurato dai social, lei parte con... ma... lei buca un pneumatico. Lasci stare, non fuori nessun pneumatico. Parta direttamente dalla parola. Lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte. Non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
3: No, sono molto...
2: e niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio. Lei pattina e... non è capace di... scusi, è capace di no?
3: No.
2: Sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore.
3: Ma perché mi sono appena svegliato?
2: Ma non me ne frega un cazzo, ma porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
3: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
2: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
3: Male,
2: perché? Dica.
3: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
2: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
3: Ma che vanno ad assaltare?
2: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
3: Ma non ha detto andate ad assaltare.
2: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
3: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
2: Sì, su questo siamo d'accordo, che l'abbiano fatta entrare.
3: L'hanno fatta entrare la polizia, l'ha fatta entrare.
2: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
3: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
2: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto? Ciao.
4: Era anche un po' ora, diciamo.
2: Quindi lei è favorevole?
4: Sì, ma la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
2: Che cazzo lei, è un poliedro, cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei, un dodecaedro?
4: Fomentava un po' troppo l'odio.
2: Fomentava c'è un limite alla fomentazione.
4: Beh, sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
2: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
4: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
2: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
4: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè, non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
2: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo. Ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
4: Mi chiami tu, mi rompi
2: cazzo. Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, su, besti levi, se rompi cazzo sugli americani.
4: Ma vai, dai. Hai sbagliato proprio per...
2: Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo. Dai, basta, io ti coglioni, cazzo di boy Duke.
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
4: Ma non me ne frega un cazzo,
2: dai, su, ci avrai anche le basette al cazzo di Abramo Lincoln.
4: Con cui andrei a fare un discorso sensato, perché non puoi farlo.
2: Sei così l'americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
5: Veramente io sono un... non lo so, io penso che Trump sia una persona
0: che ha portato solo bene nel mondo.
2: Ha portato bene. Allora ci illustri, diciamo, alcune delle cose buone.
0: Innanzitutto, fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
2: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che già c'erano sono continuate. Ah, ok.
0: Esattamente, però è bastato andare da coso là, dal coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
2: E questo lei dove l'ha letto, scusi? Nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush avrebbe fatto...
0: le notizie che si sono...
2: No, scusi, diciamo, lei come fa a dire...
0: La storia ci insegna, ci fa vedere la storia, che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
2: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni. Veramente non ce la faccio. Cioè, lei...
0: Io le dico una cosa.
2: Dica.
0: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché
2: non sappiamo.
0: Pensiamo ai cazzi nostri, caccare, stanno mangiando magari l'anghia e patanghi. Cioè, io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando vivi? Io questa cosa non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni, quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
2: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro, di dirà tra 4 anni noi criticheremo Biden.
0: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
2: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri dell'otto, chi vince la Champions League, così me lo gioco?
0: Ah, ma Bruciano, sei un carabinieri, finisce l'ora.
2: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente, e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione. Ciao.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Scassa parola e vai a cagare.
8: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
9: Cutù. Il cognome fa Cutù, così un
8: giorno... Lei si chiama Di Lerda.
9: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
9: È il terzo nome,
8: cioè,
9: come
8: è un principe lei?
9: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Era, sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
8: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
9: Vedi qua?
8: Sì.
9: Biberò?
8: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
9: Certo.
10: Verrazza mai da una borraccia.
9: La borraccia non
10: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
9: borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Di una facilità
8: A.
12: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no.
9: Ce l'hai alle scarpe, gli
8: quelli
9: anfibi.
8: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda.
9: B! La sor tua sorella fa le B!
8: Bravo! Infatti, si
12: Io
8: sa, esistono.
12: Visto.

0: vede? Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
3: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Crisi di governo, Renzi detta la mossa del cavallo, ma gli riesce solo quella dell'asino, e quindi adesso rimane senza poltrone e anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché, porca puttana, la stronza quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via!
3: Tendassa mia, io sono abbastanza danni e vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
2: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
4: Ma mi sta prendendo per il culo,
2: no.
4: Giovanotti.
2: Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
4: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
2: culo. Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
4: Vado a fare in culo.
2: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
4: Vado a fare in culo.
2: Levati dal cazzo.
4: Non ci permette più al telefono.
2: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai, di la tua.
5: Ascolta, Cruciani.
2: Dai.
5: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora
2: sì,
5: litigare.
2: Sì, che c'hai voglia, sì che c'hai voglia. Dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
5: È finita, rompere i coglioni.
2: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
5: Chiamami
2: lo so.
5: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma vai, dai, vattene a fa culo.
5: Adesso non ho tempo
2: lo
5: da
2: so,
5: perdere
2: lo so.
5: Quando tu le cose. No. Oh, smetti lei, rompere i coglioni.
2: Dai, lo so.
5: Non sto rompendo dai coglioni, porca di...
2: Ma non è. Non è il modo di argomentare questo, su, dai! Un altro, via!
6: Pronto? Non me ne frega un cazzo del governo!

0: chi è? Boe Grasso dei Puffi? Chi è lei? Gargamella, come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
1: Yahoo!
0: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
1: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
0: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
1: Ah, è pure lui un coglione come
0: pure lui
1: Renzi.
0: Un coglione, siamo già due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
1: che gli vuoi dire?
0: Non lo so.
1: Per me ha gestito bene la situazione.
0: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
1: Certamente.
0: Perché?
1: Perché era dura gestire questa situazione qui.
0: E infatti siamo fuori dai guai, Che cazzo grida, pronto? No, l'ho trafitto con un dardo, ma cos'era, un boscimane questo?
2: Non me ne frega proprio niente.
0: Perché
2: salve?
0: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
2: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
0: Lo dico
2: salve,
0: a lei invece.
2: Buona giornata.
0: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto tre volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
2: Ma che è successo?
0: Salve al cazzo, e siamo a quattro, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
3: Renzi è un coglione.
0: Perché è un coglione? Perché?
3: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa, Renzi? Ma che cazzo vuole?
0: Perché è un senatore e fa politica.
3: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
0: Perché l'hanno rieletto.
3: No, nessuno l'ha rieletto.
0: Che cazzo dici? Un senatore? Cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci. È un senatore, è stato eletto.
3: Ma vaffanculo, Bruciani.
0: Dai, su, dai.
3: Ma non sei un cazzo.
0: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
3: Perché non sta a casa sua?
0: Ma dai, perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
3: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
0: Sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella, dai.
3: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
0: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche, ecco. A grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
3: Sì, ma anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
0: Invece chi ci vorrebbe? Dai, spara a caldo, dai.
3: Meloni è una bella gnocca.
0: Ma dai, bella gnocca sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
3: C'è Bruciani, filtro... lavati i denti!
0: Ma vattene a fanculo, dai!
3: Di te, ma
0: vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro,
3: stronzo,
0: dai!
3: Bruciani,
0: ma sto già lavorando! Testa di cazzo, su, dai, ti secco il corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
4: Oggi sto un po' indecinato, che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio, e qua mi piace che rompi un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
0: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
4: Molto meno di Renzi, sto rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui si chiede, l'ha messo al mondo pure, ed è scusato, ma quanti ci vuole, che qua sembra vedere che abbiamo a che fare con i bambini. Cioè, sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so manco l'aggettivo giusto mi viene per descriverlo.
0: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
4: Accio, passiamo dalla padella alla braccia, diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, mi mangio! Pensa anche alla morte pure lui insieme a qualcun altro.
0: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
4: Tiro un filo, tiro un spang, tiro un cazzo che
0: c'è. Ciao lupo, ciao a tutti. Ciao.
5: Radio 105. Radio 105.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro Roberto e con me c'è il grande...
1: Sono Gianni, ciao a tutti. Ma ci abbiamo anche la nostra Gianna. Come stai, Gianna?
2: Ciao ragazzi, molto molto bene, voi?
0: Pensate ragazzi che stamattina mi sono svegliato e ho rotto subito un piatto. Potrebbe essere anche l'argomento di oggi.
1: E infatti anche voi vi si rompono i piatti la mattina? Chiamateci al numero 342-41-125.
0: Ma attenzione perché adesso stiamo per giocare. Abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Allora siamo pronti, il gioco di oggi è...
2: Indovina l'animale misterioso!
3: Cucù, cucù, cucù!
0: Ciao Anna, sono Roberto da Radio Fame. Ci ha passato il tuo numero di telefono tuo figlio che è un nostro ascoltatore. Come stai? Con me c'è anche Gianni.
1: Ciao Anna, sono Gianni. Con noi c'è anche Gianna.
2: Ciao Anna, sono Gianna, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Senti, stavamo parlando anche stamattina. A te capita mai ogni tanto che ti cadono i piatti e si rompono?
4: Capita, sì.
0: Incredibile, hai visto. Può succedere. Allora, attenzione Anna, giochiamo al gioco e adesso faremo sentire un rumore di un animale. Tu dovrai indovinare. Se vinci, vinci.
4: Okay.
0: Sei pronta?
4: Va bene, grazie.
0: Attenzione, andiamo con il primo animale. Hai poi 10 secondi per rispondere. Pronti, via.
3: Cucù, cucù, cucù.
4: Il cuculo.
0: Il cuculo. Ma non si capisce mai se è cuculo o cuculo. Cos'è?
1: Secondo me è cuculo.
0: Può essere anche cuculo. Bravissima Anna. Allora hai vinto uno di questi tre premi che adesso la nostra Gianna andrà a elencare, giusto?
2: Se... Sì, in realtà non li elencherà. Dovrà scegliere la nostra Anna tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione, la busta numero tre.
0: La numero tre, la due, la uno. Anna, quale vuoi scegliere?
4: La numero tre.
0: La numero 3, quindi andiamo ad aprire e sentiamo cosa vince. Rullo di tamburi.
2: Nella busta numero 3 c'è una fornitura di presine per 8 anni.
0: Congratulations.
2: Brava Anna.
1: Che meraviglia.
4: Grazie.
1: Sei contenta Anna?
4: Grazie mille, sì, grazie.
0: Benissimo, benissimo. Allora adesso Anna ti salutiamo perché noi dobbiamo andare avanti col programma. Nel frattempo rimani in linea che ti passiamo Gianna dove ti darà tutte le informazioni per farti arrivare a casa queste presine, va bene?
4: E va bene, grazie ciao, a voi, buona ciao, giornata ciao.
1: Allora stavo parlando di...
2: Allora ciao Anna, come stai? Sei contenta?
4: Bene, bene, grazie. È la prima volta che vinco qualcosa.
2: Beh, è abbastanza semplice vincere, ma in questo caso sei stata molto fortunata perché si tratta di una fornitura di presine per 8 anni, che sono veramente molte. Sono 1224 presine in uncinetto, tutte colorate, di forme molto diverse e utili a scopi molto diversi, ad esempio prendere i manici caldi delle cose.
4: Esatto.
2: Senti, mettiamoci d'accordo per il corriere intanto. Dammi il tuo indirizzo. Perfetto. Senti, quando arriverà il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 168 euro perché il pacco è abbastanza voluminoso. Volevo sapere se preferisci contanti o segno.
4: Cioè, devo pagare 180 euro di presine?
2: No, sono 168.
4: Cioè, devo pagare il corriere? Ma non, cioè, assolutamente no.
2: Le hai vinte tu le presine, dovresti essere molto più contenta di così.
4: Contentissima, guardi, sprizza gioia in tutti i pori, guardi. Oh. Sono incazzata come una iena.
2: Ma no, Anna, ma perché?
4: Ma ascolti, ma secondo lei una fa un concorso, vince e io devo pagarmi pure il pacco che mi arriva, 1800 presine. Ascolti, fate schifo, siete una banda di schifosi e basta.
2: Ma scusi, non ho capito, non è contenta di aver vinto?
4: Ma andate a quel paese tutti quanti siete, che bello scherzo di merda.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutto il rimborso?
2: Guardi, io... lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma cosa mi sta dicendo?
2: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
4: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
4: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
4: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
4: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
4: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
4: Dai, è palese. Lei comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
4: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
4: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
4: Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e mi posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: cioè lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo, eh.
1: Va bene, ok. Mi do una calmata.
4: Bravo. Una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè, io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
4: Lei è classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione. Shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio, certo, che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello Zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto. Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, com'era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: colore di residenza,
7: passione
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei se ha già visto questa tipologia
0: sì.
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo.
1: vedo di potervelo
0: certo,
1: trovare,
0: certo.
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei metti...
1: a parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro...
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegni le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola
4: sì.
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre a pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza, mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente sì. Cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: Praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sì. Sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì.
1: Quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo.
1: E vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi a livello energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi. Glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma sì. Porco.
2: Scusa, io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo. Round 2.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete...
1: No, guarda, ti ringrazio,
3: ma... pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu. 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami.
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
1: Vabbè, non si preoccupi, preoccupi, va bene così.
2: No, grazie, era. Aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gliel'hanno mandato in onda. Dai,
1: grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami. Ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Per cosa non
3: io non ce l'ho, con gli invertiti, grazie, la gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì,
3: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
2: Sei nello Zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
3: Non esiste nessun fufufufufura 5 sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che
2: vai a pulire le case col pensiero, ma chi cazzo ci crede, Lorenzo?
3: C'ha ragione, invece ci credo.
2: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
3: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
3: Ciao. Che storia,
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
7: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio che noi dobbiamo portare a Berlino, ok? Giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici e vere troupe di film pornografici di realizzare questo.
8: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
7: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
9: Io lo conosco a lui.
8: Ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
9: Sì.
7: Beh, so che bella compagnia, non me la frega un cazzo! Devo fare un film serio!
8: Va bene.
7: Ho preso poi altri porci maniaci sessuali, sboccatori dei nani, per fare un film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
9: Bella spagnola.
8: Sì.
9: Iniziale.
8: Cazzo, un classico.
10: Spero che la contraga. Sono forte nella spagnola.
7: Capito, la cazzo pura la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
9: Allora, vada.
8: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto.
7: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
8: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
7: Ma no,
8: del
7: no, classico.
10: Zenitale.
8: Sì.
10: Mi ricordo.
8: Genitale perineo.
7: Sì, genitale della lampada. Classico, campo contro campo e piano a due.
8: Ma io ho una camera sola, scusi.
7: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
8: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
10: Come no,
7: il campo de grano, che so Battisti! Il campo, prima la signorina, poi.
9: Motore partito!
7: Ma perché è partito? Chi
8: ho
7: l'ha
8: portato
7: detto?
8: Mio cugino, lui fa l'audio.
7: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
11: Argav.
7: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti. Vada!
10: Devo abboccare anche lui?
7: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
11: Silenzio in studio!
7: Perché urla?
11: Già silenzio in studio! Stiamo facendo una roba seria qua,
7: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma regista sono io, se parlo io c'ho tutto il diritto.
8: Deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
7: Ho capito, ma anche 2 di guerra pare.
11: Motore partito!
7: Vabbè, parte quando cazzo.
8: Camera pronta!
12: Rolling, action!
9: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
7: Ma buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta! Ecco.
12: Action!
10: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarsi attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
8: Adesso riprende il dito nella figa?
7: Ma sta recitando! Poi lei perché gli ha messo un dito nella figa?
9: Sono abituato, queste si...
10: Non me ne ero neanche accorta!
7: Cioè credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi dal mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
12: Action.
10: E dico bene.
9: Ecco il cazzo.
7: No. No, yeah. c'è scritto, ma io messo il cartello, c'è scritto, no, dice male.
9: Ah,
7: no. Lo rimetta dentro.
9: Lo rimetto.
7: Lo serpe.
8: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
7: Lui che dice no, dice male.
8: Ma lui ero sul cazzo adesso.
7: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco del
9: c***o. Lo metto in me lo metto in culo, dai, a me.
7: No, lo metta in tasca, una volta.
8: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
7: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene, prego.
11: Allora girati. Il dito.
7: All'armeno.
8: Allora tu girati, guarda in camera col dito al culo.
7: No, no, senza dito al culo.
12: Action.
9: No, dice male. Devo solo farle la lettura del gas.
7: Ecco.
9: Dov'è il contatore?
10: Il contatore? Ah, sì, certo. È qui in fondo. Appena prima dell'utero.
8: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
7: No, no, no, no, adesso va avanti la trama.
8: Non lecca il cazzo come un sigaro?
7: È che deve suonare armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina.
8: Okay.
7: È tutto giocato, non vedo, non vedo, prego.
8: Ok.
9: Io?
7: È che io due state, non lo so, io sono regista.
12: Action!
9: Signorina, non mi faccia perdere tempo. Ho ancora...
7: Sì, però Duvrasi in linea.
9: Posso farla quel cazzo fuori?
7: No, no, no, no.
12: Action!
9: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
10: Davvero? Posso accompagnarti? Sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da un chilometro che era una zoccola.
8: Ecco, tieni.
10: Ah, grazie mille.
7: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi?
8: Eh?
7: Perché c'è un cazzo vibrante?
8: Non è il momento che lo chiava in culo.
7: No, non è il momento che dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché non c'è scritto da nessuna parte che si affila un cazzo al culo.
8: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore.
7: Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile e lui invece non c'è casca perché è integerno.
9: Posso
7: ma...
9: dire il cavallo di battaglia?
7: Prego.
9: Leccami le palle.
7: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
8: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
7: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
8: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
7: Non lo so, il bicchiere non serve, non che c'è, fa? Io non lo vedo.
8: La signorina ingoia?
7: La ingoia?
10: Certo.
7: Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
8: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
7: Ho capito, io sono regista, voglio dire, scala gerarchica.
8: Voglio sapere se devo...
11: Motore
8: devo...
11: partito!
7: Vado l'armeno che si sveglia.
12: Action!
9: Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
11: Stop! Ha detto letto e non lutto!
9: Però a me mi gira la
7: testa. Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
9: Allora, mi dispiace per il suo
7: letto. Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocca.
9: Eccolo qua.
7: No.
9: A bocca, a bocca.
8: Brava, stringi.
11: Motore partito!
7: Ma c'è il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
8: Non lo so, io faccio l'operatore.
10: Perché io glielo sto abboccando.
7: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
10: Mio marito è morto.
9: E sti cazzi!
7: Dove sti cazzi? No. Lei è dispiaciuto per il lutto.
9: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
7: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
9: lei?
7: Non
9: lo so, io sono impiegato a catasto.
10: Oh no. Non si dispiaccia.
8: Ok.
7: Perché sta tenendo la testa della signorina?
8: Perché...
7: Lei sta facendo un P.O.B.
8: All'americana, no?
7: No, lei sta facendo un P.O.B.
8: Sì, tengo la testa della signorina.
7: Quella se lei fa il P.O.B., io faccio il P.O.D.
8: Cioè?
7: Porca... Non deve tenere la testa!
13: Sti cazzi, sti cazzi. Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio.
4: Farcetta.
2: Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
6: Terapeutici.
2: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dagliace, attento Dagliace! Aiace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Aiace!
8: Aiace quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiaco! Piccolo giù!
6: Attento!
8: Piccolo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere qualche...
7: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
6: Cap...
1: Che la puttamo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
1: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatto.
5: Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
5: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No! Sì!
11: Lo Zodi 105.
9: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
12: Baciamelo piano.
13: Perdona. He venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
12: Brava piccola. Léccami adesso.
14: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
9: Le meravigliose trame. I meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
15: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
16: Sì, giriamo, dai.
15: Un attimo, questo operatore ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
16: Dai, sfogliate.
17: Buongiorno.
15: Un attimo Giancarlo, ciao. Un attimo Giancarlo, allora, di giocare diciamo sul tema.
16: Sì, dai, giriamo.
15: Tema, un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
16: Ah, a proposito, cercate di non sbarrarmi sulla lente.
15: Sì, non si sbarra, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
2: Come non si sbarra?
15: Non si sbora. Arca miseria. Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
18: Rolling, action!
17: Sì. Sì, sì! Chi è?
18: Lettura del gas!
2: Giusto?
18: Sì.
15: Tre lettere, gas.
2: No, perché io sono abituato a tirarlo fuori.
15: No, ho capito.
16: Infatti, anch'io ero qua per la produzione.
15: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
16: Ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
15: Sì, ma è un vedo, non vedo. Soprattutto.
16: No, no, io vedo, c'è un figone.
15: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
16: Va bene. Io
15: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
2: Sì, però qui mi si ammoscia, c'è qualcuno che me lo mena.
15: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
16: Andiamo, dai.
15: Siamo alla seconda battuta. Allora, lettura del gas. Come si legge gas?
18: Gas!
15: Perfetto, andiamo.
18: Rolling! Action!
17: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
2: Glielo metto?
15: No, no, no, no, prima sale.
2: Ah.
18: È permesso!
15: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
16: Faccio dei fegatelli sulla figa.
15: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
2: Lo posso tirare fuori che mi suda?
15: Latti a fermo, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo. Ok, prego, entra dalla porta.
16: Vai, stringo sul cappezzo.
15: No, stringa, allora, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza. Non vedo, non vedo.
16: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa.
15: No, no, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
16: Maniglia, altezza a cazzo?
15: No, viso, è permesso.
16: A lui. Ah, parto dal viso e vado sul cazzo.
15: No, no, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
16: Ok.
18: Rolling! Action! È permesso!
17: No, no, no! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
18: Come, scusi?
15: No, come scusi? Perché lei no, capisce, lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
2: Fanno male le palle.
16: Stringo sui coglioni?
15: No, no, questo era un fuori onda, non era presente.
16: Ah, ok.
15: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maliziosa.
16: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
15: Già, è stato un minuto.
16: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
15: Cambia batteria. Come scusi, devi attacchiamare.
18: Ah. Action! Come scusi?
15: Che Amledo, no, come scusi, è colloquiale.
18: Come scusi, è colloquiale.
15: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
16: No, io sono stretto sulla troia.
15: No, la troia, allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo non vedo.
16: Sì, questo l'ha già detto.
15: Ma io vedo, però, vedo la figa. Prima non vedo.
16: Ah, lo vede il reference?
18: Io ho una bella capocchia, la voglio
15: vedere. Sì, ma io quella non vedo, la capocchia non vedo.
16: Stringo sulla capocchia?
15: No, non vedo, stringo sulla...
18: È permesso?
17: No, aspetta un attimo, sono ancora vestita.

0: attacchiamo.
1: Ah. Action!
2: Come scusi?
0: Che Amledo, no, come scusi, è colloquiale.
2: Come scusi, è colloquiale.
0: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
3: No, io sono stretto sulla troia.
0: No, la troia, allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
3: Sì, questo l'ha già detto.
0: Ma io vedo, però, veda la figa. Prima non vedo.
3: Ah, lo vede il reference.
2: Io ho una bella capocchia, la voglio
0: vedere. Sì, ma io quella non vedo, la capocchia e non vedo.
3: Stringo sulla capocchia?
0: No, e non vedo, stringa sulla faccia.
3: Quale delle due?
0: La faccia de lui che dice come scusi.
3: E poi vado sulla figa.
0: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
3: Faccia della figa o figa della faccia?
0: No, allora, prima faccia da cazzo.
3: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
0: No, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
3: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
0: No, è faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
3: Ah, ok.
2: Come mi si è ammosciato, però.
0: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo non vedo.
2: Come scusi?
0: Prego.
1: Action!
4: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
3: Vado stretto sui coglioni.
0: No, è giocato sul filo sottile.
3: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
0: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
3: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
0: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
2: Allora. La pecora la facciamo?
0: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo, andiamo a Berlino. Ecco.
3: Vai, ce l'ho.
2: Ma
0: signor... Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
3: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlino.
0: No, voglio il viso.
2: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
0: Ho capito,
2: faccia, ma...
3: Posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
0: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci, truffò. Allora,
3: vabbè.
0: Allora, prego.
1: Action!
2: Ma signorina, cosa fa? Sì, beh.
0: No, però vabbè, almeno sì. Almeno il copione.
2: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Ma io...
0: Allora,
3: zoom sul allora capezzolo.
0: No, largo, stiamo larghi.
2: Chiamate
0: largo.
2: Gasman.
0: Morto.
1: Action!
2: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
4: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
3: Ecco il bicchiere, signorina.
4: Per cosa?
3: Gliela fate sputare a terra? Io
0: non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
3: È perché ho girato anche stamattina.
2: Eccolo qua, si è rialzato.
0: Allora, questa. No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
2: Io non posso però fare così, abbassare.
0: Tira e molla.
2: Lasci dentro,
0: non è necessario. Si attenga alla
2: battuta. Che devo dire?
0: Deve dire la
2: scopo.
0: No, non la scopa.
2: Non la scopa.
0: È tutto giocato sul filo sottile. Non si scopa, è tutto giocato.
2: Qua devo leggere.
0: Prego.
2: No, dice male.
0: Ma non si è capito bene, diamola a bocco.
2: A bocca.
0: Ma che fa? Non le
3: dai. Vai, stringo, vai.
0: No, guancia no, succhi, la bocca.
3: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
0: Prego.
3: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
4: così?
3: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
0: Ma questa è l'inculata.
4: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
0: Pausa.
5: Sti cazzi. 105. Lo Zodi 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo: cognome della madre obbligatorio. È fantastico. Apriamo le linee, dai.

0: Andiamo da Australopiteco da Foggia. Apriamo con te, Australopiteco. Vai, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
1: Sono il cognome della madre, io brucierei tutto là.
0: Lei brucierebbe tutto là dove?
1: Addirittura il cognome della madre.
0: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
1: Ma fa mocca a chi da mutto, questo lo capisci?
0: A lei, a sua sorella, quella pompara.
1: A te chi destra mutto.
0: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
1: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
1: Ma non serve a niente, si deve dare il cognome dell'uomo e basta.
0: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
1: Perché è stato sempre così.
0: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
1: Perché non c'entra niente? Si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
0: Il modello americano.
1: Allora, tutto il cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
0: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
1: Le femministe? Gente inutile.
0: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
1: Che non hanno un cazzo da fare.
0: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
1: Assolutamente no.
0: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
1: Lo so.
0: Cos'è? Dica, spieghi.
1: No, mi sono rotto i coglioni.
0: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei. Quanto mi sono rotto il cazzo.
1: Va a fare in culo.
0: Lei e sua sorella.
1: A te quando lo dici.
0: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
1: A te quando lo dici, va a famo chi temo.
0: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
1: A fanculo, ciao.
0: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
0: Ho capito. Non so,
2: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
0: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
2: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
0: Sì.
2: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
0: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
2: mica
0: governo.
2: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
0: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
2: Tu puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
0: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, è per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
2: proprio,
0: è sempre incerto.
2: Sei proprio un maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
0: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, una passeggiatrice.
2: Eccoci.
0: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
3: Guccia, fammi guadagnare, io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
0: E come cazzo faccio? Ti hai espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
3: No, altre cose, mica per quella, per casa di Dio.
0: Hai provato a andare a fare i pompini, sì?
3: I pompini? E quelli li farai tu, forse?
0: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
3: Io voglio dire, guarda, io sono neanche di carcerato. Sei stato molto educato a dire una cosa del genere, sta uno, a un uomo.
0: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
3: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 di sogno. Lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
0: Esatto.
3: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare pompini, scusa, è brutta, capito?
0: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
3: A ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, se Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo nel campaio. A me non mi frega un cazzo di nessuno. Però se amici, dico, mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. Che oggi piove, non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
0: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
3: Ma tu sei un faccia da merda, la moto di dire che mi sono proprio. Tu sei un faccia da merda allora.
0: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
3: allora,
0: sopra?
3: Ma allora c'hanno ragione quelle che ti insultano, li mortacci da te, tu, e quella troia di tua sorella e tua madre.
0: Quella stronza cornuta di tua zia.
3: Ma tu sei una zoccolona sicuro,
0: ma
3: te lo
0: dai,
3: dico io.
0: Senti,
3: tu parla così, fai badere i bocchini.
0: Parassita.
3: Allora qualche uno c'ha ragione.
0: Parassita.
3: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, ma io già sto tanto bene.
0: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai.
4: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio, perché? Che ne ho fio in giro.
0: Perché?
4: Dai, perché ti non ti gana spaccarmi i coglioni.
0: Adesso, non capisco.
4: Ti gana mangiarmi il cappellotto col
0: cren.
4: Come era tanto che non ti mi mangiavi?
0: Sì.
4: E ti gana mangiarmi il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mega ma.
0: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
4: Sì, vorrei fate o provare. Sento come ti tira la brocca col cren.
0: Sì, ma non so.
4: A manetta. E fino a te tira più della vita.
0: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. condito con una salsa tipica.
4: Sì, se un tocco che non ti mangi il cappello col crema, ti chiama Miami a te, te cosa hai detto? Tanto non ti chiama a spaccarmi i coglioni.
0: Ecco.
4: E in più ti chiama Miami a te.
0: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di
4: Francesco? Mamma mia, non me ne trovo un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne trovo una sborda.
0: Certo, ma
4: come hai detto in Venezia?
0: Sì.
4: Non me ne trovo una sborda.
0: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
4: Dai,
0: che cognome...
4: il mio cognome, te che dai il mio.
0: Accetto la sua proposta. D'ora in poi, sì, tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome, che è merda. Arrivederci.
4: Va a cagare.
0: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
5: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
7: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
6: Zizzagnaman.
7: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
8: Zizzagnaman.
9: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
10: Dei zizzagnate, delle!
9: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
10: Cos'è che hai detto, Kitamur?
11: Nuova avventura. Ah.
9: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
10: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
9: È quello italianissimo.
10: Allora, verso qualche nuova avventura.
9: Verso qualche nuova avventura!
10: Bravo!
9: No, l'avventura quella lì, no?
10: No.
9: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
8: Zizzagna meme.
7: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
13: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
14: Ma che puzza!
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
14: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
15: Mi schiaccia il 4.
14: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Pazienza, un attimo.
15: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
14: Senta un attimo, io devo andare a casa.
15: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
14: Se lei non si lava le
13: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
15: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega?
15: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
14: Dai, per favore.
9: Permesso!
14: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
9: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagnaman?
9: Sono Zizzagnaman. Piacere!
14: Facciamo entrare!
9: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
14: Ma che puzza!
7: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
14: È stato lei, signor Zizzagnaman!
9: Lei si sente la puzza di
14: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
9: Maia!
14: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua, maiale!
11: casa.
16: Ouch.
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
17: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
17: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
17: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
17: Hai capito, lui diceva di no, Sturrick!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, Non guardi meglio, non ce l'ho.
17: Stato lei? No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
17: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
7: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is the zoo, only for you.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Che figone!
4: Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Prepara i bicchieri, apri la bocca, apri la bocca, apri la bocca, super comparsa.
6: Aspetta, lascia la testa.
4: Zit.
6: Lascia la testa.
4: Dai, apri la bocca.
6: Non tirare i capelli.
4: Ma che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
6: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
7: Anche il mio!
8: Sì, anche il mio!
4: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
6: Nostra donna!
4: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
6: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
9: No, ma perché non si attiene? Perché non? Perché si attenga, non aggiunga, no?
4: Rovina.
9: Non c'è bisogno.
4: Eravamo perfetti.
9: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
6: Ha detto sbagliato anche lei, mi pare.
9: No, se il tempo rimane bloccato, tanto di questo giorno non finirà mai.
6: Non c'è la virgola.
9: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare a monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
6: Ma sa che...
9: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato, questo giorno non finirà mai.
6: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
9: Mortale?
6: Quindi... No, sono vivo.
9: Peccato, porca.
6: Vabbè, ci provo.
9: Prego.
10: Action!
6: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
9: Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
6: Preferisce che dica sospensione?
9: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
10: Action!
6: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
10: Cut!
9: È cascato in un burrone. Con una macchina.
6: È la sospensione.
9: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
6: Vado.
9: Senti il respiro.
6: Sì. Prego.
10: Action!
6: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
10: Cut!
9: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
6: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
9: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
10: Action!
6: Se il tempo rimane...
9: No, adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
6: continuiamo... meno.
9: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
6: Ok.
9: Prego.
10: Action!
6: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
4: Bella.
9: Perfetto. Prego, continuiamo.
6: Sono stato bravo veramente.
9: Sì, perfetto.
4: Riattacco.
10: Action!
4: Super comparsa! Cos'è questa tutta?
9: Questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè. Cazzo ridi.
8: Come?
4: Sono l'attore principale, testa di cazzo.
8: Ho sbagliato, mi sembra.
4: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
8: Ma quando sbaglio io mi prendete in
4: ma
8: giro.
4: Ma vai a fare in culo.
9: Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
4: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? Ti è andato di traverso il panettone?
8: Ad essere sinceri mi mette un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
4: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io, in anni di onorata carriera, non mi è mai partito un colpo.
8: Occhio!
4: Scusa, è partito un colpo.
8: Me lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, mi hai sbattuto in un occhio.
4: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo. Forza!
8: Dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate, scusa.
4: Vabbè. Forza! Dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Spozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi Eroinomane, la principessa Sissi Filid.
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
12: Zoo di 105 presenta
13: Pornbub.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
16: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma spegorinala sul tavolo, stagliacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
19: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
19: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
19: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
19: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
19: Sì, spaccagliola sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
19: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
20: No. Oh cazzo.
19: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
19: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
19: Ma che schifo.
20: Aria.
19: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
19: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
19: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì.
19: Aspetta.
17: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
19: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
19: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
19: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
19: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
19: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
19: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
19: No, dai, anche la vomita.
20: Mi viene da...
17: Oddio, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
19: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
19: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
19: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
19: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
19: Una merda.
22: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Ciao ignoranti illetterati e bentornati su GeoPeppo. Oggi puntata lunga e densa come lo sperma di dromedario. Allora andiamo con ordine, che ho bevuto 3 guaranà alla macchinetta e c'ho le palpitazioni che mi fanno saltellare gli occhiali. Oggi tanti collegamenti, a cominciare da quello con Stefania, che ci racconterà tutti i segreti e i retroscena del mondo del Glory Hole. Vero Stefi? Ci senti?
24: Andrea, vi sento perfettamente. Sono qui seduta in questo stanzino con le pareti di cartone e sto osservando un insolito foro circolare che...
25: Gla! Glo! Glo! Glo!
24: Glea! Glea! Glea! foto. Andrea! Glo! Glo! Ah!
23: Stefi, che succede?
24: Glo!
23: Ok, magari ci ricolleghiamo più tardi. Che volete farci, inconvenienti del duro mestiere di ricercatore? Nel corso della puntata apriremo un collegamento con le fogne di Ostia per seguire, passo dopo passo, il cammino di un cilindro fecale dai gabinetti di Roma al mare. Un servizio straordinario, vero Vittorio?
0: Sì, Andrea, corretto! In questo momento sono vestito da stronzo gigante con una GoPro fissata alla fronte con dello scotch da pacchi avanzato da un trasloco. Fra qualche istante verrò calato con un argano rudimentale all'interno del cesso di mia cognata Patrizia e inizierò il mio viaggio verso la costa. Sono davvero emozionato, Andrea. Chissà che cosa vedrò.
23: Merda, Vittorio. Principalmente merda. E che devi vedere? Stai nelle fogne, Dio santo. Chiudiamo il collegamento e viriamo l'immagine in bianco e nero con un filtro gratuito di questo telefono Oppo shippato in metropolitana per ricordarvi una cosa importante. Un attimo che mi schiarisco la voce. Iscrivetevi a questo cazzo di canale e calate 8 euro di abbonamento. Porca troia! Cioè, anche perché, come sapete, il nostro amico Mario non se la passa per niente bene dopo quel frontale con una betoniera a bordo della sua biciclettina pieghevole sifilitica. Dico bene, Mario?
1: Son Mario.
23: Esatto, in settimana abbiamo provato a risvegliarlo dal suo stato catatonico, non tanto per amicizia o pietà cristiana, ma perché siamo stufi di pulirgli il culo e tagliargli le unghie dei piedi, visto che allo stato attuale è poco più di un portaombrelli parlante.
1: Son Mario.
23: Sì, abbiamo capito, sei Mario. Spulciando qua e là abbiamo trovato una teoria interessante, ce ne parla Micaela.
2: Sì, Andrea, si tratta del teorema di Spencer e Hill, di cui ascoltiamo un breve estratto durante una conferenza all'Università di Fackford nella Rizzoccola.
3: Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti.
5: Sì, l'ho sentito dire anch'io.
3: È vero.
2: Come avete sentito, secondo questi studiosi, un colpo di pari intensità può aiutare una cazzo di ameba come il nostro Mario a ricominciare a camminare per procacciarsi del crack, con cui andare serenamente al creatore e porre fine alle sue sofferenze, senza implicazioni legali per noi e per Geopeppo.
23: Ben detto, Micaela. Parole sante. E allora imbracciamo con coraggio e fiducia nella scienza questa mazza da baseball e con un movimento arcuato, dotato di ragguardevole velocità angolare, andiamo a colpire precisamente il lobo frontale del nostro Mario. Pronti ragazzi? Via!
1: Son Mario.
23: Niente,
1: Mario,
23: mi sembra Mario, che la situazione Mario, sia identica a prima. Riproviamo con una maggiore accelerazione e magari un saltello beffardo.
1: Son Mario.
23: La nostra terapia non sortisce alcun effetto sul soggetto storpioloide. Forse due colpi ravvicinati? A breve distanza proviamo e vado. Uno.
1: Oh, riga. Sto bene!
23: E adesso?
1: Ma che cazzo è successo?
23: Son Mario. Avete sentito anche voi? Mario si era ripreso dopo il primo colpo. E poi che cazzo è successo? Come stai, Mario?
1: Son Mario, esclama ipnoticamente Mario con un forte dolore alla fronte e lo stimolo della pipì.
23: Ma cosa cazzo sta dicendo?
1: Son Mario, continua a ripetere ossessivamente Mario, sperando che i servizi sociali odano le sue urla di dolore dal profondo di questo scantinato merdoso.
23: Oh, porca troia, non solo non è guarito, è pure peggiorato. Adesso parla di se stesso in terza persona e fa la telecronaca di quello che pensa. Pazzesco!
1: Pazzesco un cazzo. Vorrebbe dire Mario, mentre perde lentamente il controllo dei suoi sfinteri, ma riesce a dire solo Son Mario, tacci tua.
23: Minchia, che romanzo! Ma chi cazzo sei, Dan Brown?
1: No, Son Mario. Esclama Mario con un filo di voce e roteando gli occhi in direzione del televisore per farsi spingere davanti a Rete 4 e cagarsi finalmente addosso durante la sigla di Forum.
23: No, vabbè, non ci posso credere. Passatemi un attimo il tubo dell'aspirapolvere che lo mando in coma per 24
1: sommario,
23: ore. Quanto
1: sommario,
23: è vero?
1: Sommario,
23: dimmi.
1: Sommario,
23: dammi qua.
1: Sommario,
23: sommario,
1: sommario, sommario. Sommario, sommario, sussurra debolmente Mario, cadendo al suolo come un sacco di patate proprio al centro della pozza di urina che ha lasciato precedentemente.
23: E crepa, mostro! Appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di iscrivervi a GeoPeppo per scoprire quanti denti avrà ancora in bocca Mario fra una settimana. Ciao, ignorante!
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
27: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
28: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
27: Scusi, non sto capendo.
28: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
29: No, questa volta io ti tolgo.
28: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
29: Prendi la candeggina, Rosario.
30: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
28: Oh no, Brimbelli!
29: Abbiamo vinto, usciamo!
27: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
31: Pronto?
27: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
31: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
27: sì.
31: Che sono andato a puttane.
27: Benissimo.
31: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
27: sì,
31: no?
27: Sì. Ma lei sta a Pavia?
31: Sì.
27: Tutto bene? Si è strozzato?
31: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami
27: sì.
31: Delle feci.
27: Guardi,
31: forse
27: vabbè.
31: C'è il sangue.
27: Sì,
31: allora,
27: va
31: signora...
27: Bene. Questo...
31: Mi ascolti,
27: sì.
31: Ero puttane.
27: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
31: E quella sera c'era uno con la parrucca.
27: Ah.
31: Non vorrei che sia... Come si chiama?
27: Don Gaetano?
31: Gaetano?
27: Don Gaetano, sì.
31: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
27: Scusi, lei...
31: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi. Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
31: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porca sangue non c'è nella fece.
30: Cacciavite Brimbelli.
27: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
31: Sì, scusa collega.
27: No,
31: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
27: Ma perché mi passate Rai Sport?
31: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
27: Ho capito, ma per telefono.
31: Alla priorità.
27: Sì, anche sulla Rai 3.
31: Su tutto quanto.
27: Va bene.
31: Lo sport.
27: Sì.
31: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
27: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
31: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
27: Sì.
31: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
27: Ah, all'ungherese?
31: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
27: Sì.
31: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
31: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
31: ma tu,
9: che ti ho
31: ma
9: fatto
31: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
31: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
31: dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
27: Sì.
31: Ecco, fa il colpo.
27: Ecco.
31: Uno.
27: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
31: Bagalov, porco.
27: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
31: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
27: Sì.
31: Allora,
27: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
31: Beh.
27: Non è Don Gaetano.
31: No.
27: Niente,
31: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella d'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
30: Bastoncino Brimbelli.
31: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
27: Bene,
31: visto.
27: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
31: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
27: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
31: Scusa collega, il colpo decisivo,
27: sì.
31: Decisivo?
27: Sì.
31: Perché il campione ungherese Nemecek...
27: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
31: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
31: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
31: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
30: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
11: Mitico programma comico?
10: Giunto ormai alla 7ª edizione, continua a fare successo, o almeno questo è quello che ci dicono, perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri, ti piace Colorado?
12: Cerco Stato federale americano.
10: Ma non lo Stato!
12: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
10: Ma no, Siri, il programma TV!
12: Cerco, fa molto ridere,
10: Ah, allora ti piace?
12: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
10: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
12: Cerco, chi è Alisei?
10: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
12: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
10: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
12: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
10: Ah, quindi non è vero.
12: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
10: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Eve Ballerina è proprio Alisei.
12: Cerco come buttare via una carriera.
10: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
12: Sì, bravissimo, mi ricorda tanto Amice Squalo.
10: Ma no, ma cosa c'entra Amice Squalo?
12: Cerco, il mio cuore fa cioc.
10: E allora di Amice cosa mi trovi?
12: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, stacanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci. Devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, Marco, sotto sopra. Marco, Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, e cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera, fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, ne? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Troppo porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco...
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì, comparsa proprio ora, solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, sì, giusto, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo. C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, sì, va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip, cazzo merda culo! I pip, cazzo merda culo!
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, In accordo con Azan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, KKPPP.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula. Quindi, calma.
0: Esatto, ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra prostrinche trank e fra prosdonchiti, fra pros... come cazzo si chiama, non si tatua niente da qualche parte, sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Outs.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici. Il duca che lo suca. L'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Come è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: So. Forza, in viaggio super erotici. Andiamo ad ammazzare Puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2000 e fendi.
1: No, Puttanos. L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo che si mette obiettato sul sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha
1: super,
3: ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
4: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è cripto. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu, fai tu.
4: Allora, lo scriva lei il film.
3: Se
4: lo
3: vengo
4: lei.
3: Lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non ha fete di speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Dai, Puttanos, io ammazza te.
4: Oh, porco di miseria, un gorilla col preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, atti preservativo, così io muoio senza malattie. Aia, buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo, adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
4: Perché urla?
3: È per dare il pathos.
4: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale, lei è di servizio.
3: Ah, ok.
4: Agevole, basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
4: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
4: Perché ride?
3: Perché stava ridendo.
4: Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata eroica.
4: Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire, e chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
4: d'animo. Non si apre il dibattito, perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
4: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Si sveglia per 4 secondi e dice, e chi è?
3: Okay.
4: E poi le stacco la spina per
3: è
4: sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho
4: esatto.
3: Abbastanza...
4: Se non vuole che succeda anche all'altro...
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
4: molto
3: nel personaggio.
4: Bene, vado, non vedo l'ora, prego.
3: Vado.
1: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
6: Chi è?
4: No, però scusi, abbia pazienza. Capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome hai avuto un nonno che si è svegliato
4: con 14 enfisemi era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da frocione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi. Quindi c'è la possibilità di relazionarsi con una persona intelligente.
4: Ehi.
3: Renato!
4: Si chiama Enrico.
3: Enrico!
1: Buona!
3: Aia!
5: Adesso vuole sapere da chi è stato appena curato?
3: Pesce, che dolore!
5: Eh no, pure Boldi.
2: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente. È Sbo. James Bo. Agente 00 niente.

0: Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
5: Salve!
2: Salve!
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
5: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
6: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
8: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
9: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon-san!
8: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
8: Beh,
9: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
8: No,
9: vieni qua.
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi
9: fare.
8: Non puoi fare cinese.
9: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
8: No, figlio puttana.
9: Metto la cela. Tolga la cela.
8: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Cappottino per la ciolla! Cappottino per la ciolla!
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica! Hop hop Gadget cappottino!

0: cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
1: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
1: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
1: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
2: L'ispettore gadget.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is the zoo.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
5: Poi i pulcini, i porcini.
4: Ma i porci che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: detto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione, Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa.
3: Vai,
4: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fa.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.
3: Chi è?
2: Han Solo.
3: Chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Ma che cazzo è?
2: Quanto sei diventato vecchio.
3: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
2: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
3: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
2: Il vecchio l'ha data a te.
3: Che cazzo, madame?
2: Nessuno. No.
4: Pronto!
2: Han Solo.
4: Ma chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei?
2: Quanto sei diventato vecchio.
4: Porco, ma chi sei? Chi sei?
2: Sai per cosa vengo.
4: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
2: No.
4: Ma sì! Che versi fai?
2: Sai per cosa vengo.
4: Ma ti va la via il culo bastardo, lasciami stare, madonna!
2: No.
3: Sì, pronto.
2: Han Solo, quanto sei diventato vecchio.
3: Beh, insomma, vecchio non, a me tira ancora, te non lo so.
2: Sai per cosa vengo. La mappa per Skywalker.
3: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
2: No.
3: No, mandalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
2: Che cosa pensi che vedresti?
3: Un pesce.
2: Che ne hai fatto della mappa?
3: La mappa del cazzo?
2: Sappiamo che l'hai tu.
3: Non so, cercatela nel buco del culo.
2: No.
5: Pronto, chi parla?
2: Sai per cosa vengo.
5: Come?
2: La mappa per Skywalker.
5: Ma cos'è che vuoi?
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
5: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
2: Ti mostrerò il lato oscuro.
5: Dai, ma vai a prenderselo nel culo, vai.
2: No.
6: Ma chi è che sei?
2: Han Solo.
6: Cosa che dici,
2: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo.
6: Ma sei tu chi?
2: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
6: Ma vai a fanculo.
2: No.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: No.
7: La gioventù cattolica in cammino. La sua forza.
3: Pronto?
2: Han Solo.
3: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Che porco, serio?
2: Sai per cosa vengo?
3: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
3: Io.
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Ciao, merda, ci vediamo.
2: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figa di puttana della bastarda, sporca lurida di cane.
1: Sta cominciando a testare i suoi
0: ma
1: poteri.
0: Ma non sto il culo di straccia.
1: Il droide.
0: Dio. Maledetto drogato di
1: quanto è vero.
0: Bastardo, ma rotto il culo di
1: nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della
1: è un droide.
0: Coglione,

0: mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo e quando facciamo l'amore ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti! Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza! Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
1: Ehi, mamma!
3: Ho staccato il telefono, almeno un giorno senza quel maledetto i mamma fra i coglioni! Devo dare riposo al mio retto! Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro, quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura è svanito per sempre. Finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
2: Skeletor, sei nel castello? Sono Tila, ti disturbo.
3: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
2: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
3: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
2: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
3: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
2: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica, io non porto le mutande.
3: Hai detto fica?
2: Sì, ho detto fica.
3: Seriamente c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
2: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
3: E invece mi si incula la Carrà Bodybuilder, porco.
2: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
3: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
2: Ma sei un maialino.
3: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
2: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
3: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
2: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
3: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
2: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me, smettila!
3: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
2: Ah, lo sento.
3: Ah, ah. Oh. Ah. Si sto godendo! Ah. Sì!
2: Sì, così, spingi! Oh. Ah.
3: Ah. Ah.
0: Amore, sono venuto a trovarti perché hai il telefono spento, stupidina!
2: Oh, cazzo! Amore, posso spiegarti tutto!
0: Ma che succede? I miei occhi truccati perfettamente con un mascara troppo top non credono a ciò che stanno vedendo.
3: Sto finalmente scopando una donna e arrivi tu a rompermi i coglioni! ma è possibile che nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda?
0: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
2: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
0: Ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina, senza il giubbotto da pompiere.
2: Ma in che senso?

0: Lo Zoo di 105.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri, e se ti fai mettere i piedi sulla testa sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla La Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
2: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
3: Grazie, Son, davvero ti ringrazio.
2: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
3: Certo, Son, dai, vieni, vieni.
2: Comunque, guarda, ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
3: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
2: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate per bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
3: Beh, Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
2: Tony, le cose vanno dette.
3: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
2: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole, e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
3: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
2: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
3: In che senso, sono? Non ho capito.
2: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
3: Sono, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
2: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
3: Cosa vuoi? Se c'è una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
2: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lurido!
3: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
2: Schifo! Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
3: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
2: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
3: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
2: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
3: Chiarissimo.
2: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
3: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
2: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
3: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
2: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
3: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
2: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
3: E perché no, Sonny?
2: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
3: Assistente? E che minchia era?
2: Andy Cuciculi.
3: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
4: Cuciculi, il tacchino.
2: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
3: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
1: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.
0: Lo Zoo di 105.
5: Tamarri.
6: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
5: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
7: Con chi parlo?
8: Già. Eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
7: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
8: Eh?
7: Dove la cerchi la barca?
8: Non lo so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
7: Ti conosco.
8: Cosa?
7: Ti conosco, sei scemo davvero.
8: Sai che la parola scemo, proprio usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
7: Ma davvero?
8: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo?
7: Ma chi sei?
8: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam. Senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta. Adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arrivo!
5: Tamarri.
8: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
9: No, quell'altro.
8: Aspetta che sto parlando con mio cugino, secondo lo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
9: Ho capito, però se tu la, si chiama, non mi ricordo, è una cosa che viene nel
8: sangue. Vabbè, vabbè.
9: Pronto?
8: Prendi sta barca che ti scanno.
9: Pronto, signora, buongiorno.
10: Sì, buongiorno, mi dica.
9: Sono Giovanni. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
10: Per quale giorno?
9: Per sabato.
10: Ok, quante persone siete?
9: Siamo, penso, una ventina.
10: Una ventina?
9: Sì.
10: Quindi vuole...
9: Vorrei noleggiare la barca
10: con... Vuole con lo skipper o senza skipper?
9: Con lo skipper, noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
10: E, ok.
9: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
10: Certo.
9: Chiamendo di Palermo. E quanto più
10: allora vi spiego come funziona, capite un pochettino.
9: Sì.
10: Allora, noi vi mettiamo in due barche. Ok?
9: Sì.
10: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Ah, non esiste una barca per 20 persone, capito?
9: Cioè non
10: a meno che è un peschereccio. Non abbiamo una questa.
9: Ah, non ce l'avete voi, quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay.
10: Ok,
9: però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sai, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche,
10: ma ti sto dicendo, non è il. Ma che...
9: Non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca. Per quello vogliamo andare.
10: Allora,
9: all'argo.
10: Intanto quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
9: Parli sistemato. Che cazzo di linguaggio c'hai? Ma tu sei una
10: cretina.
9: Cretina. Che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere di parlarmi così.
10: Vieni a trovarmi che ti
9: spacco. Ma ti vengo a trovare. Ma che cazzo vuoi fare? Ma pensa a te, minchia, mi stai minacciando? Scema, che cazzo fai?
10: No, tu mi minacci. Io vedi che ho il telefono qua. Guarda un attimo. Se tu vuoi.
9: Dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano. Dai, col cannolo. Siete ricotta. Dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio. Terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
2: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
3: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
2: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
3: Ma sta redazione del porca dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
1: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
3: Perché, scusi, io non colgo?
1: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la tiritera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite?
4: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là, è sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io, Cazzo!
1: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
2: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
1: Ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
2: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
3: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
2: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
1: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
3: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni, 200.000 euro.
2: Ciao Maria, mamma mia, per due graffietti sul cofano.
3: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si.
1: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
2: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
3: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
4: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
3: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
4: La Panda del 92, che è?
3: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
2: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
3: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro!
4: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
3: Ma come si è fregato la Panda mio nonno? È proprio lei! La riconosco nel filmato!
1: Mandro, ne hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio inculare a sangue, va bene?
3: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70? Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
2: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
4: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
3: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
2: No, ma non dire stupidaggi. Cioè, Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa, Maria, che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
3: Ma sono puttane!
4: Ma sei un maleducato, sei!
1: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi, che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai c***o!
2: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
4: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non l'avevano trovato...
3: vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
2: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
3: No, no, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
2: Non penso.
4: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te, che sei una persona insensibile, non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
1: Bravo, bravo, diglielo, sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, ecco, bravo.
3: Ma diglielo cosa? Gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che storia è?
4: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
1: Bravo,
3: bravo. Ma che cosa fai? Ti chiami anche io?
2: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai fenomeno con la Ferrari testa rossa.
3: Ah, giusto, giusto. È vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente. Invece farti scopare da due suoi amici, probabilmente neanche di nazionalità.
5: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
3: Riceve anche il suo appuntamento.
5: No, no, per me ha fatto uno strappo.
3: In che senso, scusa?
5: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
4: Ah, grazie, grazie. Vedi, Maria?
1: Bravo, bravo, bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo in Fausto. Ricordiamo invece che Mandro è una merda. Bravi, bravi a tutti.
4: Bel applauso a Mandro.
3: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
5: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
4: Come no?

0: Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Ti sei fatta male! Ah! Cornuto!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo esserlo.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, sono mi spugna. La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vincen.
9: Vinceremo. E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
3: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: Domande sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can-can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, con le punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.
4: Aia le palle! Aia le palle!
0: Pizzaioli molto pigri.
4: Carmine, mi fai una goccia stagione?
2: Oh, stasera sono stanco, ti faccio solo aprile.
0: Scopri qual è la vostra zona erogena.
5: Comincio io, Gughino?
3: Ok, Gughina.
6: Naso.
5: Naso? È uscito naso. Adoro i bacini sulla punta del naso.
3: Aspetta, provo io.
6: Ano.
3: Ano! Dai, dammi una facciata nel culo, sarà pazzesco.
5: Ok, Gughino.
7: Gughino, ma tu sei sicuro che il testo è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio bagnatissima.
3: E non respirare, che mi gonfi l'intestino.
0: Souvenir delle vacanze challenge.
6: Dove sei stato?
3: In Thailandia.
6: E cosa hai preso?
3: Una splendido batik rosa.
6: Dove sei stato?
2: In Thailandia anch'io.
6: E cosa hai preso?
2: La gonorrea.
0: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti.

Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti devi interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica, che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto... Sta quindi... tranquillo subito, no, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circolino.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al
2: circolino. Mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare,
1: no,
2: quello che
1: a
2: te
1: me,
2: sto
1: a me,
2: dicendo.
1: A me, già che tu mi fai, hai sbagliato persona, tipo, e tutto io, il resto, per come ti poni stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei, ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono, adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto a sud Italia. Però mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate i cazzi voce. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, farmi 6 ore di macchina, vengo, ti scascio a te, ai tuoi amici del cazzo e ti rompo tutto il cucuzzano di merda.
1: Zitto,
3: quando parlo devo stare zitto. Io picchio la macchina.
1: No, devo tacere.
3: Quando io ti dico che deve finire di fare il casino, deve finire di fare il casino, sono pigama.
1: Ma di sicuro, ma scacciati ai tuoi amici. Io, come ti ho detto, quando è estate e tutto il resto, noi vediamo, ma ora il circolo è chiuso, per cui non c'è né concerti né niente.
3: A me è fatto la minchia tutto il concerto, Audi G7, cazzo tu che devi fare. Basta, a finire. Capisci?
1: No, però, cioè, io veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
2: Cos'è che
1: cioè, non perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto, non stiamo facendo più serate.
2: Non le fai più le serate.
1: Non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè, nel senso, ora che prendo queste minacce così, non riesco a capire, scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda, non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora, che state facendo i concertini, DJ set, avete chiamato le persone.
1: C'è stata
2: pure una denuncia ai carabinieri.
1: C'è stato pure un verbale.
2: Ma tu pensi di minchionare a me? Ma dove stai minchionando a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia.
3: Ma
2: questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare il minaccio e il consiglio, perché non ha senso, perché non è. No, io non. È chiuso il circo.
2: Non hai capito.
1: È chiuso.
2: Adesso
1: non lo gestisco nemmeno più. Io la gestisco un'altra associazione, siamo andati a trovare. È chiuso il circo.
2: Hai finito? Hai finito di babbottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico fossi in te, non farei la musica quest'estate. Questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire. Cioè, non riesco a capire dov'è questa cosa. Cioè.
2: Ma non c'è problema. Se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle Lune. Sei il presidente.
1: In questo momento no.
2: Non mi minchionare, mi fa incazzare. Tu sei il presidente del Circolo delle Lune?
1: Sì.
2: Hai fatto della musica dentro il Circolo delle Lune?
1: Ma guarda, davvero,
2: hai fatto rispondi a domanda, rispondi a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio.
3: Un tombolone.
2: Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
2: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate no.
2: Ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare si farà vedere gli europei, molto probabilmente.
2: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
2: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei, altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
3: Non mi fa piccare la macchina.
2: Oltretutto lo devi anche guidare.
3: Non mi piace guidare. Non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un tombolone che ti taglia la capenda, capisci?
2: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
2: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona, è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
4: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Cioè, boh, ma poi sa che cazzo.
2: Ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'è una macchia veloce.
2: Ha fatto i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo.
3: Ciao coglione, buon estate, fate ancora più forte la musica. Casino. La gente deve smettere di romp-

0: Telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Peterlizia.
4: Vai, dai!
5: Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Anche due storie.
7: Ma sempre le storie qua, uè, due coglioni.
8: Ascolteremo te.
4: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Zitti! Andate via che non riesco a trovarmi la vena qua! Cazzo, è tutta secca qua!
4: Uffa, papà Castoro! Smettila con l'eroina! Se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
7: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh! Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
4: Evviva!
7: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
4: Oh!
7: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
4: Oh! E poi?
7: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
4: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
7: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
4: È vero! È vero! È vero!
7: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
4: Oh!
7: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
4: Oh!
7: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
4: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
7: La rana che no sbroffava da mesi, non seppe resistere e disse che andava bene.
4: Davvero? Davvero? Davvero?
7: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
4: Oh!
7: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
4: Ma è scema! È scema! È scema!
7: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
4: È vero! È vero! È vero!
7: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi, che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
4: Va bene, dai, ciao, bella, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni. E lui si sente andare in culo gli unicorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriek. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così gli fai un bel pompino al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto. No, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camille, ma tu che fai in palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: No, che bello, manda una fotografia, così ce la vediamo poi.
0: No, no. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è già. In questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche, ricordiamo che ci sono anche le Marche oltre all'Emilia Romagna, ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronaca. E la notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo? Vai, Vincenzo, vai.
6: Ma guarda, senti a me. Quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo tu pure noi i soldi. Cioè io ero tolto nei miei internisti.
5: Sì.
6: E voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che aveva fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
5: Sono i comunisti.
6: Hanno rotto i coglioni.
5: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
6: È perché quello faceva le cose, fate del bene alle persone, poi i comunisti non bevono il cazzo.
5: Quindi scusi,
6: i posti di lavoro dato, quello ci ha aumentato le pensioni.
5: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
6: Io sto dicendo che se io e tu e tutti quanti teniamo le ternis, un soldo. Eppure noi facevamo le stesse cose.
5: Quindi dice, scusi,
6: tutti la coscienza porca.
5: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
6: Non è giusto che deve rubare.
5: Non è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
6: Non offende però.
5: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
6: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
5: Esatto, ma lei sa perché lei sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
6: Non è giusto, non è giusto. Però
5: ma lei ha detto che è giusto.
6: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Ma se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
5: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri e lei è contento e li difende pure.
6: Abbasso che non c'è ninguno in comunisti, che sono tutti pezzi
5: è
6: di
5: questo.
6: Merda.
5: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi felice nella sua povertà con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato.
6: Almeno mi tolgo tutti le pensiere, vaffanculo.
5: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro, Ciro il camionaro, vai Ciro.
7: Ha fatto benissimo. Tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
5: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì.
7: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
5: Chi glieli inculava, chi?
7: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa.
5: Ecco.
7: E poi li mandano in giro a rubare.
5: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare. Quanto ruba un immigrato?
7: Tanto, tanto.
5: Tanto, tanto. Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
7: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni.
5: Un paio di giorni, secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni.
7: Ormai in giro per strada non c'è più una persona bianca.
5: Non c'è più una persona bianca, perché le persone bianche sono migliori.
7: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, meno che non sono terroni.
5: Perché?
7: Una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, e loro invece... sono ancora vecchio stampo.
5: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
7: E adesso mi dici cose che non so, io ti
5: non lo
7: sai,
5: è per questo! È per questo, perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu, pagando la tua cazzo di IMSS.
7: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
5: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
7: No.
5: E tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina. Così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
8: Perché hanno fatto bene a truffare lo Stato?
5: Perché? Spiega.
8: Spiega. Si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto la bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
5: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani.
8: Esatto.
5: Perché?
8: Per fare la bella vita.
5: E tu pensi che sia giusto?
8: No, non è giusto.
5: L'hai appena detto di sì?
8: Fa. No.
5: Sì, l'hai appena detto. Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi. Che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero. Perché sei un suddito, non sei un cittadino.
8: Hai ragione.
5: Hai già cambiato idea?
8: Abbastanza.
5: Porca puttana, vedi?
8: C'hai ragione, Bruciani.
5: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, zerbino, suddito, batteria del sistema. Fatela fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Amico mio, buon autunno.
9: Tango da trallo, via, sto ricoera, è merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che gli ha fatto i muslim. Sciopa per aria anche a tiga, adatta anche a tiga, adatta un telefoni.
5: Come mai sei, come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
9: Infame maledetto. Allora mi chiami tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
5: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
9: Brutto coglione.
5: Ma
9: no,
5: certo che sono intelligente.
9: Ascoltami.
5: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Scogliato
9: la merda, cane!
5: Piccolo furetto!
9: Furetto di un infame! Quando vengo lì, dimmi furetto! Quando vengo lì, bastardo di un infame.
5: Senti,
9: maledetto!
5: Scogliattolone!
9: Un coniglio bastardo infame!
5: E tu lo scogliattolone!
9: Brutto onto, cane, brutto onto!
5: Orsetto del cuore! Senti, io oggi ti chiamavo per sentire.
9: Non sta venire a rompermi i coglioni!
5: Vedi che non vuoi parlare!
9: Chiami, orsetto del cuore!
5: Vedi che non vuoi parlare!
9: Infame bastardo!
5: Codardo! Non vuoi parlare!
9: Non venire in diretta!
5: Non hai niente da dire!
9: È tutto!
5: Non dici mai niente! Non hai niente da dire!
9: Di
5: cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne!
9: Dale,
5: dai, forza!
9: Non ti parlerò quando ti arriverò sotto!
5: Certo.
9: Ti smutterò! Ti farò come un botello, cane! Ti farò pisciare sangue, cane! Te lo giuro! Forse è l'ultima! Cane, te lo prometto!
5: Impotente.
9: Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda! Te lo giuro! Morirai male! Bastardo!
5: Ma che cazzo è Demoni Urbani? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Allora, aspetti. Le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo, eh.
3: C'ho il cottage di Barbie.
4: Sì, allora?
3: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei, per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
4: Ma è così piccola?
3: Diciamo che se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
4: Esatto.
3: Se lei mi dà l'ok?
4: Sì, ok.
5: Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Alan in Love.
3: E se lei ha pazienza, in anestesia totale, 15-16 ore di ferri, la portiamo ad essere alta 22 centimetri. Praticamente
4: sì. Attacchi... A San Martino ci sono parecchie case.
3: Sì, ma la attacchiamo i piedi sotto il collo.
4: Ma ce le danno a chi pare piace. Ma io parlo col sindaco, eh.
3: Certo, signora. Allora le attacchiamo i piedi sotto la testa. Le va bene? Vuole che le mando una foto di come, un rendering di come viene?
4: Sì, ma io ho il telefonino, non ricevo la fotografia.
3: Accidenti, perché io ce l'ho davanti, signora. Praticamente ho fatto fare un lavoro di preparazione per capire un po' come viene, no? Portandola a 22 centimetri, sarà la testa sotto i piedoni. Lei ha mai visto Chobi? Lei diventerà come Chobin. Sarà una testa con sotto i piedi. Forte, piccolino e buffo Chobin. Ma la comodità di quella casa, signora, bellissima. C'ha la cucina di plastica, il salotto di plastica, il frigo di plastica, la macchina di plastica, il cavallo di plastica, il marito di plastica. Sì, tutto di plastica, signora.
4: Tutto di plastica, vero?
3: Meraviglioso, comodissima. C'è anche la televisione finta con un cartoncino con su la foresta. Bellissimo.
2: Allora, signora, io l'avviso che venerdì il tenente Matteo Renzi e
4: bravo,
2: l'ex presidente degli Stati Uniti.
4: Io mi fido di lui perché mi ha regalato il telefonino che ci sto telefonando.
2: Benissimo.
4: Ed è anche un bravo uomo.
2: Stia zitta adesso, Allora, venerdì Matteo Renzi e Obama torneranno a trovarla. La portano fuori a pranzo. Mi raccomando,
4: come
2: si faccia.
4: L'altra volta.
2: Esatto.
4: Marzo, esatto. Mi pare esatto. Che è stato.
2: Quindi
4: scritto sul calendario anche.
2: Allora,
4: sempre.
2: Sta zitta due secondi. Venerdì questo che viene,
4: sì.
2: Si faccia trovare a casa, che viene Matteo Renzi a prenderla insieme a Barack Obama, il presidente negro.
4: Sì, perché lo sa dove abito.
2: Mm-hmm. Vuole che glielo passi così glielo conferma, signora?
4: Sì, non mi fido di più.
2: Un attimo solo che glielo passo, eh.

0: Santina!
1: Pronto?
0: Santina?
1: Dove sei?
0: Ciao, sono Matteo.
1: Ma sei Franco Santoro per caso?
0: No, sono Matteo Renzi.
1: Ah, sei Matteo, sì, adesso ti sento bene. Quello che mi hai regalato il telefonino.
0: Come stai?
1: Io ho fiducia tanto in te.
0: Brava, brava. Senti, guarda che venerdì vengo con Obama, eh?
1: Come l'altra volta?
0: Sì, sì, ti sculacciamo, roba del genere, lo sai che poi è un disastro. Va bene. Senti, Santina, allora fatti trovare tutta giù da gara, eh?
1: Devo trovarmi.
0: Poi ti chiamo.
1: A casa?
0: Sì, a casa, a casa.
1: È meglio a casa. Hai detto dove? Così lo sai dove abito, vero?
0: Sì.
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Ciao, senti, io sono l'autista che porterà giù Renzi. Sono l'autista della scorta.
1: Ho capito.
2: Senti, prima di mangiare volevamo organizzare una lotta di te contro un barbone.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
2: Come te la cavi? Come te la cavi a manate con i barboni?
1: Insomma.
2: Allora, preferisci corringo in mezzo alla strada?
1: Uno o l'altro, lo stesso.
2: È uguale, ok. Allora, è l'ultimo...
1: Magari fosse
2: è l'ultimo sangue, chi vince mangia.
1: Che già ho fatto il compleanno a casa.
2: Ok.
1: Sì, ok.
3: Grande.
4: Nella prossima puntata.
1: Senti. Senti. Entro fuori. Senti.
2: Anch'io.
1: Dentro fuori.
2: Anche il dottor Strano Pene, anche lui, sì.
1: Ecco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
3: Beh, disavventure, parliamone.
2: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
3: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai!
2: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte!
3: Oh mio Dio! Non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
2: Vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
3: Un coglione?
2: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe, un X-Men o un Superman.
3: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
2: No, cara mia stronzacchiona, menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo referto.
3: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
2: Frottole. Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
3: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
2: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite. E nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì! Troppo tardi!
3: In che senso? Che hai fatto?
2: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
3: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
2: Cristo, che male!
3: Cretino!
2: Ma no! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire nei miei poteri straordinari!
3: Ma quali cazzo di poteri?
2: Uè, non urlare che c'ho il super udito!
3: Tu sei solo un super demente!
2: Cazzo, bello il nome! Mi piace! Arriva super! Demente!
4: Che succede? Che succede?
3: Ha ingerito un petardo acceso.
4: Ma lei è demente!
2: Wow! Sono già famoso!
1: Ah, la la la! Le cose verissime!

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata metropolitana, io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina, mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una sdrenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una sdrenata.
2: Ah, grazie.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica.
0: Grande. Noi veramente con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a fare l'amore. A meno che con la botte che hai preso non sei diventato ricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ho apprezzato tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so.
1: Bellissima, è da mio marito Vincenzo.
0: Scusi, perché quanti mariti c'hai? Scusi, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia
1: dopo? Allora, io preferisco la cime di rapa. Io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia. Però sì.
0: Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina loge, no? Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione,
1: grazie,
0: Pamela. Ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Florida?
1: Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì.
2: Aspetta.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
3: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: A Radio 105 è l'ora di sbrigarsi!
6: Perché dobbiamo sbrigarci?
1: Perché ho lasciato la macchina in seconda fila!
7: Radio 105 Weekend.
1: Questo è 105 Weekend, questo è Radio 105, quello è Gigi, l'argomento del giorno è la palestra. E tu? Ah no Gigi, aspetta il numero. Scrivimi un messaggio al 342-41-15-105, ok?
6: Una fica?
1: Sì!
6: Andiamo con la citazione tra 10 secondi.
1: Non trovo il foglio, Gigi bottoniere.
6: Come no? A Cristo santo. Ma abbiamo messo il foglio lì sopra sul tavolo!
1: Ma ci ha fatto una barchetta!
6: Allora mettiamo un disco!
1: No, aspetta, sono pronta! Sfaccio la barchetta!
6: 3!
1: Gigi, non ci leggo!
6: 2!
8: Arrivo, Gigi! Ancora... completare il... L'abbonamento. Occorre da completare l'abbonamento Cinema Entertainment sulla nostra piattaforma streaming. Tutto in super full HD 4K per un catalogo interessante e divertente. Serie TV, film, documentari e tanti altri contenuti imperdibili. A un prezzo super vantaggioso.
1: A posto, Gigi!
6: Benissimo!
1: Solo che sono in radio al momento, perché io sono una speaker molto importante. Tra 2 ore finisco e arrivo e scendo e sposto la macchina, d'accordo? Signor vigile?
6: Mica dobbiamo entrare.
1: Sì, un attimo solo, finito. Tranquillo, Gigi.
6: Da questo momento hai 10 secondi, Ludovica, sbrigati.
1: Sì, stai tranquillo, Gigi bottoniere. Ormai i tempi li conosco. Sono qua alla finestra, mi vede, signor vigile? Qua in alto, Ludofica! Ciao!
6: Ludofica, sta per finire il disco!
1: Sì, l'ho già detto che tra 2 ore scendo, finisco il programma e arrivo! Come dice, manca la targa? Ma non lo so perché! Ah sì, forse un po' sbattuto l'altro giorno al supermercato in retromarcia!
6: Sta finendo, Ludofica!
1: Va bene, d'accordo, signor vigile, scendo!
6: Ludofica? Rientra, Ludofica! Ludofica?
1: Eccomi!
6: La Ludofica aspetta che sta cantando! Ludo! Ludofica! Ludofica! Caduta! Ludo! Caduta!

0: Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zodi 105.
1: Non essere

0: Un po' di compagnia, viva!
1: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
0: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
2: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
0: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla, ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere, si passa la sigarettina, una roba morbida.
1: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
0: Ma finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
3: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
0: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
1: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
0: Tranchi, tranchi.
4: Ehi, fatti!
5: Dai! Lasciamo
6: giù dal terrazzo!
5: Sì!
6: Dai!
5: No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
6: Sì!
5: Dai! Uno, due, tre! Come siamo fatti?
7: Ma alla fine sti stuzzichini?
3: Accidenti, che bello orologio!
7: Grazie, viaggio spesso in First.
3: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
7: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
3: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
7: Ah sì? E di cosa si occupa?
3: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
7: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
3: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
7: No, lo vedo dagli occhi, io non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
3: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
7: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare, ci penso io ad aiutarti.
3: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
7: Ehi, io sono un uomo d'affari, sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
3: No, perché?
7: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
3: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie.
7: Tu mi farei fare un botto di soldi. Io non sbaglio mai.
4: Ehi, fatti!
8: Oh, pazzesco!
9: Cosa?
8: Cioè, non ci crederai mai. Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo.
9: Cosa?
8: Ho trovato i fondi per la società.
9: Ma sei serio?
8: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari.
9: Ma non è possibile.
8: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
9: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari.
8: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi le spese di, mi ha detto, sdoganamento del capitale.
9: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
8: Aspetta, Joshua Goldberg, miliardario, eh.
9: Ma porca... Su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street. Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense. Ti ha truffato, cretino!
7: Eh già, non sbaglia mai.
3: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
10: Non lo so, amore, mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
3: Ma tranquilla, che torno presto e poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
10: Eh sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
3: Oh! Mi raccomando, amore, tienili sotto, non lasciargli il respiro.
10: Va bene, amore, sarà fatto, lo giuro.
4: Ehi, fatti!
11: Dal sogno di una
3: cazzo, mi manca mia moglie. Cazzo, è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
12: Ah, che tubo! Oh, sì! Avvita quel tubo! Oddio!
13: Adesso te lo cambio il tubo, vuoi?
5: cambiare il tubo!

0: Sì, oh, cambialo. Sì. Ora l'imbianchino. Sì. L'imbianchino. Sì. Imbiancami la faccia.
1: Sì.
2: Ma, amore.
3: Promessa mantenuta. Li ha messi tutti sotto. A smorza.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
2: This is a zoo only for you.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
6: Che colore siamo dall'altra parte?
7: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
8: Un puffo morto.
7: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
6: Avevi detto...
7: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
6: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
8: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
7: No. Lì arriva tutto bello.
8: Bello,
7: con
8: sì.
7: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
6: Ah,
7: sì,
6: ah.
7: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
6: sì.
7: Lì invece no, si allunga.
6: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
7: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
8: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
7: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
6: Lo si mangia?
7: Lì tutta miglia.
6: Ma si pagano le tasse?
7: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
6: No.
7: In natura, non so, nel mangiare.
6: Sempre così. Minchia.
7: Sempre minchia, non
6: cioè, è una vita del cazzo.
7: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
6: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
7: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
6: E puoi trombare?
7: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
8: Cioè come? Cioè?
7: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
6: Un groviera.
7: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
6: Ah no?
7: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
6: Cioè, la passera in gola?
7: Sì, la passera in gola.
5: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
8: Non sei uno neanche che fuma tanto.
6: Secondo te Paolo è uno che tromba?
7: Ma va, se c'è l'abitudine del
8: cosa?
7: Del barbero non può trombare.
6: L'abitudine del barbero.
8: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
7: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
6: Non hai mai parlato con sua madre?
7: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
6: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
8: No, è sul lavoro.
6: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
7: Mai!
6: Eh?
7: Mai!
8: Dai, con
7: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
8: Prova!
6: È vero!
7: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
5: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
9: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
7: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
8: Flipstone, famosi Flipstone.
9: Dai,
8: ho fatto tilt col Flipstone.
9: Dai, c'è Freddy.
6: C'è Fred.
7: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
6: Dai, ba.
7: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
9: La moglie, vi.
7: Viva l'Italia. Italia.
8: Poi c'è anche CCC.
7: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
9: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
7: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto.
6: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
7: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
6: Ancora.
7: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
5: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
7: Devono morire tutti i giorni.
6: No, scusa, questa la devi spiegare.
9: Non ho capito.
7: Tu per sposare Aquarelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
9: Eh sì.
7: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
9: Sì.
7: Non vivrà mai con te.
6: No.
7: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
6: Sì.
7: Vuole il pieno, vuole il pieno.
6: Vuole il pieno?
7: Il pieno, il pieno. La cosa pieno.
5: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
7: Guarda, 52 anni.
6: Bello, un da. Scusami, eh.
8: Guarda, cromosomo in più.
6: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
7: Guardi qua.
6: Guarda sua madre.
7: Ha 55 anni, mia madre.
6: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
7: mia
8: metti
7: moglie,
8: in fila.
7: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
7: Lui. Io.
8: A che età?
7: A 23 anni.
6: Attore.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
7: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
7: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
6: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
6: Che cazzo di?
7: A te diventa così.
8: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
6: sì.
8: Pensa a 80.
6: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo.
6: 80
8: si apre come un sacco.
6: Come le candele.
7: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
8: Vaffanculo.
7: Vedrai,
6: cosa?
7: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
6: Ma che cazzo?
7: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
6: 40 centimetri?
7: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
7: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
7: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
7: sta parlando adesso lui.
8: Ti vendono a Taranto.
6: Grazie maestro.
8: Grazie.
6: Ma io ho visto la luce.
7: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
7: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
2: Ok, sì.
1: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
2: Ah, ok, d'accordo.
1: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
2: Paolo.
1: Grazie, un attimo solo.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Una buona giornata dal vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
2: Pronto?
4: Allora, un attimo, se vi faccio parlare.
2: Sì,
4: le
2: sì.
4: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, gioco di mano, gioco di villano. A presente, no, Silvan? È un personaggio inventato da Raffaella Carrà oppure realmente questo personaggio esiste? Cioè, lui è un mago vero?
2: Assolutamente. Silvan è l'icona della magia non solo italiana ma anche internazionale. È un grande vanto per l'Italia avere un personaggio come Silvan.
4: Sa fare dei giochi di magia con le carte?
2: So fare dei giochi di magia, sì.
4: Ecco, me ne faccia uno, per esempio.
2: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere, sì, esatto.
4: Ma non si può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta, che numero ho pensato?
2: Probabilmente è una carta rossa.
4: Beh.
2: Una carta di cuori.
4: Sì.
2: Probabilmente una figura.
4: Sì.
2: Sì. Sarà la donna di cuori?
4: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco.
2: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
4: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco, una roba, una teoria un po'. Cioè, la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
2: Ecco. C'è una pratica che di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farle ritornare tra le mani come un boomerang.
4: Come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
2: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati dei fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
4: Ok. Allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi diciamo che ci bisogna cartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
2: Vedo che lei è esperto.
4: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... Potete andarlo a trovare perché fa anche corsi di magia.
2: organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
4: Perfetto, perfetto. La ringrazio.
2: Grazie a lei, buona giornata.
4: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia? Buona giornata.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per rimuovere un pericoloso Giorgio Moroder dall'impianto elettrico, prima che distrugga tutto con i suoi sintetizzatori. La cittadinanza è invitata a fornire la massima collaborazione e a non fare domande del cazzo. Grazie!
1: Buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori in strada, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Ma io lei non ha chiamato, non ho capito come mai telefonate.
1: Telefoniamo perché è un intervento urgente, perché hanno trovato un Giorgio Moroder, quindi dobbiamo disinstallarlo assolutamente perché sta sintetizzando tutto, sintetizza da tutte le parti. È un Moroder, non so se ha presente il Moroder.
2: No, non ce l'ho presente.
1: Purtroppo è un linguaggio tecnico tutto digitale. Comunque dobbiamo staccare la corrente perché il Moroder è lungo, cioè queste baffe è difficile.
2: Ma di solito lo comunica l'Ene, lei chiede l'Ene?
1: No, siamo 5 Gigi, è una ditta in subappalto, signore, perché è giorno di festa, dall'Ene non lavorano e quindi essendo giorno di festa non lavorano, come ho detto prima.
2: Ma 5 Gigi
1: come sì come gatto come
2: Gigi
1: sì, suona bene anche a tempo signore. Gigi è come Gigi però invece che essere Gigi. Allora quando abbiamo finito l'intervento riceverà un codice automatico per attivare la corrente. Adesso se se lo può segnare ce lo faccio sentire.
2: No, non mi importa, vai. Non importa niente.
1: Signora, se no non può riattaccare la corrente. Se vuole stare senza corrente, vivere nel neolitico.
2: No, voglio punti codici, perché me ne fido.
1: Non se ne fida, di cosa non se ne fida, signora? Deve sentire, deve solo ascoltare, usare le orecchie.
2: Ma io ora sento i vicini, se anche loro hanno questo problema, allora.
1: Mi farebbe un piacere, signora, perché così vedo di fare la chiamata pure ai vicini.
2: No, io gli ne comunico.
1: Minchia, la persona. Signora, un po' di umanità, un po' di solidarietà. Perché...
2: No, io non comunico niente.
1: Allora, signora, ci stacco la corrente e non l'attacco più. E basta, e non gli attacco più la corrente e vive nel neolitico con il mammut e il fuoco. Vediamo un po'.
2: Vabbè,
1: vediamo chi ce l'ha più lungo, signora. Ci stacca la corrente, adesso ci stacca anche il gas, vuole vedere? Se segni il codice, fai sentire, Felix.
3: Puppa Lollobrigida.
1: Ecco, finito qua, dobbiamo... Pronto? Niente, non si è affadato, Eppure il codice, minchia, è universale.
4: Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la pensavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
5: Senta, io non so che cosa lei abbia stamattina, ma trovo che sia una follia quella che sta facendo.
1: Mi dispiace signora di coglierla impreparata, però noi stiamo lavorando, oltretutto è pure festa, 1° maggio e siamo qua a lavorare, c'è stato un intervento urgente, ci hanno chiamato, è stato segnalato un Moroder. E dobbiamo staccare la corrente prima che sintetizza tutto, questo sai che il Moroder sintetizza.
5: E quindi che cosa vorrebbe dirmi?
1: Niente, le ho fatto una gentilezza signora, mi dispiace.
5: Benissimo, grazie allora, grazie mille.
1: Devo comunicarle anche un codice per riattivarla la corrente, se solo può segnare.
5: Un codice per riattivare la corrente?
1: Esattamente, un codice alfanumerico che adesso le comunico, a lei se lo segna e quando le arriverà la chiamata lei comunica il codice.
5: No, guardi, io non faccio niente del genere. La prima volta in vita mia che arriva una cosa simile.
1: Signora, il progresso va avanti, signora. Cioè, il progresso va avanti. Cioè.
5: Facciamo così, mi dia il numero di matricola di lavoro che ha lei.
1: E non abbiamo numero di matricola, signora. Noi mica siamo nell'esercito. Sono
5: va bene, ogni lavoratore ha un numero di matricola. La ringrazio per il
1: servizio. Ma lei in che mondo vive, signora? Nel Grande Fratello? Ma da quando qua il lavoratore c'ha un numero di matricola, signora? Ma guarda che non siamo dentro Matrix. 40 anni che faccio questo lavoro, mai matricolato, signora, non sono un'APA.
5: Allora, lei mi ha fatto una gentilezza stamattina, ha chiamato,
1: sì.
5: Si dimentichi questo numero e la saluto, buongiorno.
1: Non è che me lo ricordo a memoria, signora, ce l'ho segnato su un foglio, buongiorno un cazzo, ma vaffanculo, è il numero di matricola. E che cazzo sono, minchia, una Vespa, vuole anche la targa per la circolazione, in culo.
4: Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto?
1: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando un lavoro di manutenzione urgente, devo staccare la corrente per qualche ora.
2: Ci deve staccare la corrente?
1: Sì, purtroppo signora è stato trovato un Moroder, prima che cominci a sintetizzare, con tutti i sintetizzatori dobbiamo intervenire, è una questione di un paio d'ore, 3 ore al massimo.
2: Ascolti, se ha pazienza, le faccio parlare con la mia figliola, aspetti.
1: Sì, certo, non mi muovo.
2: Peppi.
1: Sì.
2: Che la chiama?
1: Va bene.
2: Marcella!
1: Marcella?
2: Marcella?
1: Marcella?
2: In casa. Dio buono.
1: Signora,
2: quando
1: non
2: siamo vecchi, bisognerebbe tagliarsi il capo.
1: Ecco, signora, non imbrechi però, che io sono molto credente.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scuso il disturbo, ho parlato con la signora che però si vede che è attempata, diciamo.
2: Mi dica, che desidera?
1: Senta, no, ci volevo dire, niente, ho avvisato la signora che stiamo disinstallando questo moroder, stacchiamo la corrente per qualche ora, se si può segnare il codice dell'intervento.
2: Che vale? Non ho capito, non capisco niente, parli per bene.
1: Deve solo segnarsi un codice, le faccio sentire un codice, se lo segno.
2: Non voglio nessun codice.
1: Ma scusi.
2: Ha capito? Che codice, per che cosa? Per fare che cosa?
1: È il codice dell'intervento per riattivare la corrente elettrica, riattivare.
2: La corrente elettrica ce l'ho.
1: Sì,
2: non
1: ma io gliela sto...
2: Non ho nessuna attivazione.
1: E io gliela sto staccando.
2: E ma me la stacca per che cosa?
1: Per disinstallare il moroder intervento urgente, ce l'ho detto prima.
2: Ma che cos'è il moroder? Io non la capisco.
1: È un sintetizzatore, signore, uno che sintetizza. Che, come
2: si chiama?
1: Beh, ma signore, ma perché si imbezzarisce? Scusi, io le sto facendo...
2: Sì, ho capito, perché qui è tutta una telefonata, una rottura di scatole.
1: Ma si figuri, che rottura di coglioni è per me chiamare ogni singolo cittadino che mi fa 200.000 domande.
2: Allora, mi scusi, lei mi dica
1: sì.
2: Come si chiama e chi è per conto di chi sta lavorando.
1: Io sto lavorando per 5 Gigi.
2: 5?
1: Gigi.
2: Gigi.
1: Gigi.
2: E si chiama...
1: Antonio.
2: Antonio, e da dove telefona?
1: Sono attaccato alle linee sotto il manto stradale, attaccato con un telefonone, e sto parlando per farle segnare questo codice.
2: Allora, mi dica il codice.
1: Oh, io lo faccio sentire, vai Felix.
3: Vai ad attaccare.
6: Pupalolobrigida, Pupalolobrigida, Pupalolobrigida.
1: Ecco, ha segnato il codice? Al buio lo lasciamo! Minchia! Fino al 2 giugno fanno il ponte lungo senza elettricità! Avantoco!
4: Quelli del 5GG
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, this is zoo. This is only.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: La Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, a me fa cagare così! Mi piace di più con i rutti e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma... amo! Non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga... Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Sega, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Si è scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Lego Stormiano,
3: sono Remo Gianamella, sono un regista. Sono sul set che sto girando. Io ho la necessità di fare un grosso acquisto di Lego per costruire degli oggetti. E volevo capire se vi erano delle scatole con molti pezzi, insomma.
2: Sì, ci sono, tranquillamente.
3: Esatto, siccome credo che mi abbia risposto un collega poc'anzi, io non essendo una persona esperta di Lego, io non so di che colori sono a disposizione. Ma ci sono dei Lego rosa? Rosa che comunque che simulano il colore della carne.
2: Bastardo. Deve verificare su quelli che sono disponibili dal sito, può fare tranquillamente il check sulla sezione pica brick.
3: Mi scusi un attimo, la sento poco perché sono sul set. Un attimo che do lo stop così almeno possiamo parlare un attimo decentemente. Mi perdono un secondo. Ragazzi, stop per piacere! Stop un attimo, per piacere, Silvia, mi fai un favore, tieni duro il cannone con un bel bocchino. Intanto finisco questa telefonata, gentilmente. Okay. Però non te lo perdere perché ho bisogno di una doppia nave dopo. Allora le spiego, io dovrei costruire, diciamo, un organo genitale con i Lego, dovrei fare un enorme pene fatto di Lego. Però devo capire se vi sono i mattoncini disponibili per fare questa costruzione.
2: Le conviene verificare, come dicevo, sul sito, perché comunque i mattoncini ci sono, dipende sempre dalla disponibilità del catalogo.
3: Secondo lei, vista la sua esperienza personale, immagino che comunque nel mondo Lego qualcosa ne capisca più di me, vi è qualcuno che può darmi una consulenza che mi faccia capire un attimo come costruirlo questo, diciamo, organo genitale?
2: Lì non saprei proprio dirglielo. Può andare sul sito Rebrickable e lì trova anche delle istruzioni di qualsiasi genere.
3: Ah sì? Come si chiama questo sito? Mi perdoni, raddrizzamelo. Scusi un attimo, c'è un casino qua su. Un attimo, stop ragazzi, non sento la persona che mi sta dando il sito. Aspetta un attimo. Pronto, mi scusi perché c'ho gli attori mizzariti. Allora, mi diceva il sito? Raddrizzamelo.
2: Redrickable.
3: E qui io digito tipo cazzone di Lego e potrei trovare, diciamo, un'istruzione.
2: Ma io mai non saprei se l'hanno creato o meno. Però di base di
3: se qualcuno ha creato un mega cazzone di Lego lì, comunque ha messo il progetto, insomma.
2: Se esiste lì.
3: Perfetto, lei è veramente una persona gentilissima. Buon primo maggio, come vede, stiamo lavorando tutte e due. Quindi ognuno nel suo campo, io coi cazzi e lei con i Lego, fantastico. Mi perdoni, ma allora, essendo una produzione hard, andiamo avanti a scopare. Salve, gentilissimo, salve.
4: Dai, adesso vai,
3: vai, tira col piede e fammi una panoramica della pecorina. Perfetto, stop. Bella, ce l'ho. Allora, qualcuno mi va sul sito raddrizzamelo? O raddrizzable? Cazzo, non ho capito, figa. Forse era raddrizzamelo. Vabbè, comunque c'è qualche malato di mente che ha messo qualche progetto di cazzo di Lego. Quindi andiamo a scaricare. Yeah.
1: Remo,

0: A Villa Esmerdata, la servitù, composta da schiavi lussemburghesi, è impegnata nell'annuale vendemmia di viti da cartongesso. Ma nelle stanze della foresteria, il malvagio marchese Ficanziana ha convocato il nano Filippone, sicario della mafia buddista tibetana, specializzata nell'uccidere i nemici quando si reincarnano in animali di piccola taglia.
1: Marchese Ficanziana, sono venuto appena ho saputo.
2: Ah, ecco cos'era quella macchia di sperma sui vostri pantaloni.
1: Sfortunatamente ho solo questi, marchese. E oltretutto sono di Prenatal, mi strizzano i coglioni.
3: Altrimenti parlerei così.
2: E smettetela di lamentarvi della vostra indigenza. È cosa nota che abbiate appena aperto un conto in Svizzera.
1: Sì, ma dal macellaio. Gli devo 100 franchi e un Luigi.
2: Un Luigi? Cos'è? Un nuovo conio?
1: No, è mio figlio. Lo costringo a vendere il culo per pagarsi gli studi dal fruttivendolo.
2: Gli studi dal fruttivendolo?
1: Sì, vuole diventare avvocato.
2: Il vostro umorismo è basso come la vostra statura, nano Filippone.
1: Beh, ha i suoi vantaggi. Con una passata di spazzolino lavo denti, cazzo e piedi. È un bel risparmio di tempo.
2: Voi siete un uomo molto bizzarro, nano Filippone.
1: E non avete visto il Fortuna Drago che ha tatuato sulle natiche? Quando scorreggio la bocca fa oh, Atreio. Guardate, guardate, datemi un'occhiata.
2: Precisione stupefacente. Che mano il tatuatore. Ma per essere precisi, Filippone, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa.
1: Se parlate di questa antica pendola di inestimabile valore che spunta dalle mie tasche, non so proprio come ci sia finita.
2: Questo lo vedremo. Ma ora occupiamoci dei nostri bisogni impellenti.
1: Ah, giusto, io devo cacare, e voi?
2: Appena fatto, in quel secchio, proprio alla vostra Nistra.
1: Ah, ok, questi pantaloni sono fottuti.
2: Qualche giorno fa, se non vado errato, vi avevo inviato una busta.
1: Una busta?
2: Per l'appunto.
1: Una busta? Una busta, sì! Sì, mi è arrivata la busta, è arrivata. Come si è arrivata?
2: Oh, dunque, le avete ricevute le mie righe?
1: Me le sono fatte tutte e tre, me le sono sparate nel sinistro, perché nel destro un pochino di allergia all'ambrosia. Questo è proprio il periodo dei pollini.
2: Bene, cosa ne pensate, dunque?
1: Amare, fa poco amare.
2: Ma come amare? Vi comunicavo che mia figlia si sposa.
1: No, infatti, stavo appunto dicendo amare, si devono amare moltissimo, molto con il suo fidanzato.
2: Al contrario, si detestano.
1: Ecco appunto.
2: Il loro è un matrimonio di interesse. Le nostre famiglie sono da sempre come cane e gatto.
1: Pelose!
2: Nemiche! Ma con questo matrimonio porremo fine all'antica rivalità. E dopo il fatidico sì. Sì! Sì!
1: Si chiama!
2: No, voi vi prenderete cura dello sposo.
1: Ma intendete una roba tipo fluffer? Cioè, tipo devo dargli una boccata così per scaldarlo, per fargli diventare mazzotto?
2: Intendo ucciderlo.
1: Cavolo, dovrò succhiarglielo un bel po' per mandarlo all'altro mondo con un pompino. Una domanda, mentine per il dopo, compresa nel prezzo?
0: Riuscirà il nano Filippone a compiere il suo feroce attentato? Che cosa c'è nella misteriosa scatola di latta che non abbiamo mai menzionato in questo episodio? Il 69 è una posizione COVID-free. Lo scoprirete nella prossima sgommatissima puntata di Esmerdata, la telenovela senza soap.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliard, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento e non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. Tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata. Da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa questa mattina alla chiesa.
2: Ma che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah, la cugina Belinda?
2: Sì, proprio quest'oggi dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me, che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam!
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama lo stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Sì, lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levare la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni, 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina, un pozzo petrolifero?
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Succaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia de porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con l'epatite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Quando ti senti solo, non riempire i tuoi vuoti di cose di cui potresti fare a meno. Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, è una canzone dei Gypsy Kings. Quando la mia bocca ti chiede: ehi, come stai? La mia mente pensa: ehi, cavalchiamo. Quando l'amore si scatena e travolge due persone biologicamente compatibili per procreare, si potrebbe realizzare il miracolo della vita: i figli. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Figli di astemi, figli blasfemi, viene sottolineata la bizzarria umana dei sentimenti. Fica va con soldi, soldi vanno a puttane ci vanno i disperati, perché chi ha i soldi va ad escort. Questo meraviglioso cerchio illustrato dal dottor Carlone è la perfetta metafora della vita di innumerevoli coppie. Travolto dall'amore fa i figli, divorzi, i figli vanno alla fica che li ha messi al mondo, i tuoi risparmi vanno a puttane e subito dopo ci vai anche tu.
3: Ci vai anche tu.
2: Si stima che il mantenimento di un figlio da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa tra i 96.000 e 183.000 euro. La spesa è considerevole, così come dovrebbe essere la tua decisione. Considerata. Riflettiamo insieme. Con 183.000 euro puoi avere un figlio o 183 escort.
4: Certo, si potrebbero avere anche 183.000 peroni, ma questo è un altro discorso.
2: Medita. Non fare cazzate col cazzo. Fare i figli non è un'impresa eccezionale. Ci riescono persino ad Avellino.
5: Ci riescono persino ad Avellino.
2: Continua l'esimio dottor Carlone dicendo che dovremmo imparare ad essere più gentili nei confronti dell'umanità. Se sei un emerito cretino e la tua compagna non brilla di genio, pensaci. Che bisogno hai di aggiungere un altro coglione a questo mondo? Fortunatamente non siamo panda, non ci stiamo estinguendo, anzi, siamo 8 miliardi. Che bisogno hai di aggiungerne un'altra unità? Poi non rompere il cazzo se trovi fila alle poste. È una campagna Rollo Sensibilità.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
1: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
1: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
12: sì,
1: delle feci.
12: Guardi,
1: forse
12: vabbè,
1: c'è il sangue.
12: Sì,
1: allora, signora,
12: bene. Questo
1: mi ascolti,
12: sì,
1: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
1: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo, vedi.
1: Mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che
1: ha
3: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
3: eia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Orcacciami se.
1: Arca ma...
3: Come sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
12: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono
12: ecco
9: quello della cacca,
12: sì,
9: dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: sono
3: mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
3: fare la
9: so
3: cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come.

0: scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
2: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek?
2: Sì.
3: Porco insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo, il mio piatto preferito.
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda.
1: Che spettacolo, c'ho già fame.
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una lata di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare due passi differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Vai, c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre questo mio fatto.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sta in media, sì. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Che perlizia.
7: Vai, dai.
8: Ehi, brutto ometto allupato, smetti di farti le pugnette e ascoltami. Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
9: Ah, non lo so.
8: Esatto, non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze. Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zin, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
10: Buongiorno ragazzi.
11: Buongiorno, scusi, stavo guardando le tette.
10: No, allora siete... Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi,
11: qua su.
10: Dovete guardare qua su.
11: Meloni.
10: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh.
11: Bella collana.
8: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
10: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
11: Creavage. Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
10: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
11: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
10: Ecco,
11: mi piace il certosino.
10: Appunto, sporcaccioni.
11: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
10: Ah, sporcaccioni. Guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
11: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo. Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre! Ma sei la merda!
8: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco che ce l'ha fatta.
12: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento. Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette.
13: Ehi, ciao Gianmarco.
12: Ma ciao Paola. Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette. Cazzo, che belle orecchie però. Le ciucciare tutte. Ciucciare il lobo. Lobo, ciucciare il lobo.
8: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchi Academy. Impara tutte cose. Lo Zoo di 105.
4: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Black and Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Azione, si chiama.
9: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile?
13: Sì.
9: E non la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
14: Mi piace.
13: Non c'è nulla.
9: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
13: Ma in che periodo?
9: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
13: Perché?
9: No, perché sto girando.
13: Silenzio assoluto, forse lei.
9: Sì, perché sto girando.
13: Io sento parlare dietro lei.
9: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black and Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
14: Mi piace nel culo.
13: Allora, ascolti un attimo.
9: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
13: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
9: Sì, allora, aspetti un secondo, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
14: Il culo mi piace.
9: Allora, stop, per piacere. Mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
14: Ma ce l'ho nel culo.
9: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
15: Tu lo succhi a me, io.
9: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore. Se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
13: Va bene, allora, mi dica.
9: Allora, io devo girare Black and Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... la malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama San Shastar.
13: Non sento proprio niente. Sasta, guardi,
9: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
14: Ho bocca piena.
9: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
15: Okay?
9: Allora, fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
13: riusciamo. Facciamo così.
9: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, regista di film. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Bravo. Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
14: Bella calda nella schiena.
9: Ok, vai, sbaglia.
14: Come mi piace,
15: quanti peli.
9: Stop. Ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
4: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
16: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
17: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è gioia.
11: Il calcio trema ancora una volta. Uno scandalo legato alle scommesse travolge il mondo del calcio italiano, oltretutto in un momento in cui il nostro pallone, il nostro sport nazionale sta andando da merda, tra la nazionale, le squadre che non vincono mai in coppa, e tra l'altro coinvolti in questo giro di scommesse illegali e clandestine anche giocatori della nazionale come Tonali, pagato 80 milioni 80
19: 80 milioni dal Newcastle e che fa le scommessine cacate su WhatsApp. Voglio sapere però che cosa ne pensate voi, soprattutto voglio sapere cosa ne pensano gli juventini, ancora una volta al centro di questa indagine. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Efisio dalla Sardegna. Vai Efisio, dici la tua, vai.
20: È tutto magna magna.
19: È tutto magna magna, che frase originale, spieghi meglio.
20: È da sempre che succedono queste cose.
19: Da sempre.
20: E beh, se ben si ricorda anche il periodo di Moggi, della Juventus.
19: Certo. Ma perché secondo lei questi ragazzi così giovani, con tutti questi soldi, si buttano nelle scommesse? Perché secondo lei?
20: Per moltiplicarli sicuramente, perché hanno voglia di andare a lavorare, farsi le solite 8 ore al giorno.
19: Che cazzo sta dicendo? Questi sono calciatori strapagati con contratti da 6-10 miliardi all'anno. Che cazzo dici?
20: Probabilmente. Io non ho 20 milioni di euro sul conto, altrimenti avrei fatto qualcosa di molto più intelligente.
19: Cosa farebbe lei con 20 milioni?
20: Puttane e cocaina a non finire.
19: Sono d'accordo con lei, mi sembra un ottimo piano. Nonostante questo, però, lei è un pezzente morto di fame.
20: Indigente. Ma guardi, alla fine sono dei giocatori che tirano calcio a un pallone per essere stra pagati. Il calcio, guardi, io non lo seguo.
19: Ma si sente, preferisco fare altro. Si sente che lei non è etero.
20: Può essere che il fine settimana guida auto sportive e non è allo stesso livello di guardare il calcio.
19: Allora il pene è molto piccolo.
20: Sicuramente non ce l'ho di 23 centimetri, abbia pazienza.
19: E io invece sì.
20: Riesce a camminare? Certamente. Riesce ad ambulare?
19: Riesco a camminare e sa cosa riesco a fare?
20: Dica.
19: Quando trovo una persona senza palle come lei, lo uso come mazza da golf e lo manda a fanculo. Buca 18,
20: guardi,
19: arrivederci.
20: Non lo so,
19: arrivederci, buca 18, meno 2 di handicap, buca 18, arrivederci. Un altro. Andiamo da Andrea, da Foggia. Andrea, vai, calciatori che scommettono, vai.
21: Fanno bene, tenendo i miliardi, fanno girare l'economia.
19: Giusto, sono d'accordo con lei, spieghi meglio.
21: Che cazzo devono fare con tutti quei soldi?
19: Esatto, che cosa fanno?
21: Non si drogano perché giocano a pallone.
19: Esatto, non bevono?
21: Non trombano perché sennò se la pido in capo e se li giocano al calcio.
19: È giusto, quindi. Quindi che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi?
21: Fateli fare, sti voglio. Vanno a finire come te, Cruciale.
19: Io sono il re del mondo e ti cacco in testa.
21: Ma che mi devi cacare in testa?
19: A te quella zoccola di tua sorella. Allora, come sapete, da circa 3 settimane l'amico mio, il grande Grayskull, è scomparso dalla faccia della terra, ma io ve l'avevo promesso, ho mosso mari e monti, ho sguinzagliato i miei informatori, io ho occhi e orecchie dappertutto e forse sono riuscito a trovare un papabile numero di telefono che potrebbe appartenere al mio amico Grayskull. Proviamo a comporlo, vediamo se c'è lui.
22: Sì, pronto?
19: Amico mio, buongiornissimo e bentornato!
22: Nome e cognome del colpevole.
19: Di chi? Quale colpevole?
22: Dammi un nome e un cognome di chi ti ha dato il mio numero.
19: Amico mio, ho mosso mari e monti.
22: Nome e cognome del colpevole.
19: Ho mosso mari e monti.
22: Nome e cognome del colpevole.
19: Si dice il peccato ma non il peccatore, lo sai come funziona in
22: questo caso. Devi dirmi chi deve fare la fine di San Bisma. Nome e cognome.
19: Che fine ha fatto?
22: Chi è stato a darti il mio numero?
19: Che fine ha fatto San Bisma, quello che hai detto te?
22: Studia ignorante. Dammi nome e cognome. Scusa, di chi ti ha dato
19: sono
22: il mio
19: ateo,
22: numero.
19: Sono ateo, non mi interessa.
22: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
19: Io ho talpi ovunque.
22: Ho i miei nome e cognome, merda.
19: Cosa c'entro io? Cosa c'entro?
22: Dammi
19: io?
22: Nome e cognome, merda.
19: Sì, ma cosa c'entro io?
22: Perché aspetto quando mi darai nome e cognome, brutta merda.
19: Non posso, i miei informatori sono segreti.
22: Infame, hai detto di un infame bastardo, di un coniglio mannaro maledetto. Nome e cognome mi devi dare.
19: Io ho la mia rete di informatori, io ho orecchi e occhi ovunque.
22: Ma ti faccio io finire nelle lettere. Nome e cognome.
19: Ma sai
22: ti
19: come...
22: butto dentro un budello, un insaccato e ti faccio venire.
19: Sai come
22: avanti, merda, tiro fuori nome e cognome di chi ha dato il mio numero.
19: Sai come funziona?
22: Bastardo.
19: Sai come funziona nel giornalismo? Le fonti sono
22: bastardo,
19: segrete e protette.
22: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
19: Protette dal
22: segreto. In azienda?
19: No.
22: Brutta merda.
19: Ho le mie fonti. Io.
22: Infame maledetto, dammi nome e cognome
19: ho mosso...
22: chi deve fare la fine di San Bisma. Brutto bastardo.
19: Dimmi che fine ha fatto.
22: Cerca di andare a morire male, bastardo. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato.
19: Assolutamente no, non posso farlo.
22: Non permetterti mai più di chiamare questo numero, maledetto.
19: Ho le mie fonti,
22: bastardo,
19: perché io sono una persona importante.
22: Sono una persona importante,
19: ho le mie fonti io.
22: Maledetta merda, ti odio con tutto il cuore e ti prometto Ti straparà la lingua, me la terrà nel comodino per affrancare le buste. Maledetta merda, certo. Devi morire, devi, devi morire male, pazzo. Brutta merda.
19: Sei pazzo, pazzo. Meraviglioso. Ditemi voi, amici, se questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è la meraviglia, questa è il Valhalla. Quando c'è l'amico mio, tutto si trasforma nel paradiso. Che meraviglia. Amo la vita, amo la vita. Alla prossima.

0: l'arte che ti tocca dentro.
1: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
1: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
2: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
1: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
2: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
3: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
1: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
2: No, Sandro, non lo fare.
1: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
2: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
1: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
2: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
1: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto?
4: To?
1: Signora, buongiorno.
4: Chi parla?
1: Letto tettero!
4: Chi parla?
1: Sono Sandro di Teletocco, signora.
4: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
1: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
4: Ma come lei, sì.
1: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
2: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
5: Pronto?
1: Pronto! Mi dica!
5: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
1: Ma come si permette?
5: Baciami la c***a!
1: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
5: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
1: È bella, vero?
5: Di bella c'è solo la cappella.
1: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
5: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
1: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
5: Succhia cazzo Antonio.
1: Scrofa.
5: Puttana.
1: Scrofa maledetta.
5: Puttana troia.
1: Chi è lei?
5: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
2: Sandro, chiudiamogli la linea.
1: Scimmia volgare.
5: Scimmia pederasta.
1: Porca m***a.
5: La cantante.
1: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
5: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
1: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
5: Gli stessi cazzi che ha preso.
1: Su dai, levatemi dai coglioni sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
2: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
1: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
6: Pronto?
1: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
6: Ma vaffan...
1: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
2: Vai Sandro, altra telefonata.
6: Pronto?
1: Mi dica.
6: Che te vai fatti mettere il culo. Dica puttana che t'ha cagato.
1: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
6: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
1: Mi dica.
6: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
1: Se lei ha chiamato
6: se prima o poi ti arrivano le maledizioni, guarda che arrivano, sai.
1: Signora.
6: Guarda che ti arrivano, schifoso.
1: Qui
6: porco,
1: su te.
6: Maledetto.
1: Qui
6: va
1: su te.
6: A cagare, deficiente.
1: Scimmia stronza.
6: Schifoso.
1: Scimmia
6: schifoso.
1: Del cazzo. Dai,
6: va
1: scimmia.
6: A cagare, che non ti sciacca buon pisare. Che non ti capire il pisello.
1: Pronto.
6: Non hai niente, schifoso.
1: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
2: Ma stai tranquillo, Sandro.
1: Oddio, ma che succede?
2: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
1: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
2: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona.
1: Porco Dio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
2: Cosa
1: parla lei, brutto?
2: Volevo confermare quello che dice.
1: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Udinì dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine!
2: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
1: Chi ha portato una gallina in studio, eh?
3: Grazie, grazie vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
1: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, perdoni, signor Odoardo, mi perdoni.
3: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
2: È arrivato il prete, è arrivato.
3: Si è cagato addosso.
1: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di f***a conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
2: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
1: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Metter le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
3: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
2: Ammesso!
1: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Odoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
2: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
3: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
1: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
4: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
1: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
4: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
1: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
4: E sarebbe?
1: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
4: La banconota da 0 euro?
1: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
4: E a che serve?
1: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
4: Ma dai, meglio di niente!
1: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
4: sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
1: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di averli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa? Perché mi fa l'imitazione, mi perdoni?
1: Lei ha una voce fastidiosa, sa che io...
2: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
1: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno spione.
2: Perché non è normale
1: lei
2: una
1: è uno
2: cosa
1: spione.
2: Del genere.
1: Allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
2: Non è possibile una cosa del genere!
1: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney.
2: D'accordo.
1: Obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
2: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
1: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così però è deciso.
2: Questo forse magari mi capita poco spesso.
1: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
2: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
1: Contento del risultato, signore Coglione?
2: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
1: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
2: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
1: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua e adesso...
5: Scossa!
2: Questo non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
5: Scossa!
3: Sa che fritto fa un buon odorino?
2: Fritto è buono anche la merda!
1: Appunto.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
6: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
8: E il suo amore Nanny.
6: Con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
7: E va a fangù.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold. Ah, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
7: sì.
9: Sei ignorante,
7: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
6: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascara, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
7: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la Sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
8: Questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
12: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Pronto.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: Dimmi, bastardo.
2: Ma vai a cagare.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: No, ma sei un genio, veramente.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Ma chi sei che non capisco?
4: Dimmi, bastardo.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Matteo. Ma che cerchi?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Che cerchi?
3: Annusa Milano, vai.
2: Hai sbagliato il numero.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
1: Multiverso.
5: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Ehi, buonasera.
3: Oh.
6: Oh.
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Pronto.
4: Dimmi, bastardo.
6: Ma vaffanculo.
3: No.
1: Multiverso.
2: Pronto.
3: Pronto.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Chi c'è, Matteo?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
3: Cosa?
2: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
3: Matteo.
2: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
3: Dai, dai, dai, dai.
2: Imbecille, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Fanculo, va.
1: Multiverso.
5: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
2: Sì?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
2: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
1: Multiverso.
5: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta spara culi, andiamo.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì?
3: Oh!
7: Chi parla, scusa?
3: Matteo.
7: Matteo chi?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
2: Va a cagare, stronzo!
1: Multiverso.
8: Pronto?
4: Dimmi, bastardo!
8: Chi è?
3: Pronto?
8: Chi è?
3: Matteo.
8: Chi è?
3: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
8: Ma che dici, bastardo cornuto? Che vuoi? Chi è? Chi sei?
4: È così!
8: Ma chi dai stramorte quando porti dentro tutto il trattatore, bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce cornuto.
3: Cosa?
5: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
2: Sì.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido. Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia, stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui, coglione!
3: Sono d'accordo.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turca di...
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si fa l'aria.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallone mi scopano senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: Ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul gruppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie, dei terremoti, ho controllato sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, amore mio. Sdraiamoci su questo letto di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Tentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Al mazzo, non resisto più, sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amore mio, quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare, cioè praticamente sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura, del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati, amore mio, levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: E purtroppo il nostro turco ha sfiga addosso, perché com'è? Che succede?
3: Lui è sdraiato, non lo vede.
4: Cosa? Chi è che...

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, ecco ci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è uno scatello volante!
2: Ma quale scatello volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo!
1: E che ho fatto io?
2: Almeno le vocali, cazzo! Vabbè. Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelle sono alieni! Sono gli alieni! In mezzo a un posto non vedo un cazzo di nessuno, non vi guardo di provenire, ma sono in Neapolis che c'è tanta gente.
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone, che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zanzan!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo!

0: catturate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
3: Eh?
4: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo scherzo radiofonico
6: più lungo della storia.
5: Dopo 8 lunghi anni
6: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
5: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
6: da Elvis Presley,
5: Michael Jackson, Johnny Depp, il demonio, Dio, Gesù. Dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
6: E risorto ancora!
5: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zoo di 105. Prima che diventi cibo per vermi.
6: Cibo per vermi.
5: Un nuovo fidanzato.
6: Nuovo fidanzato.
5: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
7: Pronto?
8: Sì, ciao, sei Santina?
7: Sei tu, Alfio?
8: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
7: Come?
8: Sono Giorgiano Sparapuffi.
7: Luciano?
8: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
7: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
8: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio...
7: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
8: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
7: Al ponte di Bassano?
8: Sì, esatto.
7: Al Bassano di Grappa qua.
8: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti. Perché sei così bella e inarrivabile.
7: Dimmi.
8: E niente, mi sono...
7: Cosa ti ha detto Alfio?
8: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero. Perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
7: Ah, tu vorresti conoscere me?
8: Sì, Santina. Io ho 79 anni... E trovo.
7: Ma tu abiti a Bassano del Grappa?
8: A Bassano del Grappa, sì.
7: Scusa, e come ti chiami, scusi?
8: Giorgiano Sparapuffi.
7: Giorgiani?
8: Sparapuffi. Scrivi.
7: Gianni Sparapuffi.
8: Esatto, sì.
7: Scusi. Pronto?
8: Pronto, sì, ti sento.
7: Gianni Sparapuffi.
8: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
7: Chiami. Dimmi.
8: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o
7: Sì, guarda, io sono impegnata con certo, come si chiama? Sere Pietro. Non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
8: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
7: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora dal 1912.
8: 1912, sì.
7: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
8: Quindi scusa Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
7: Sì, lo so tutto.
8: Sei un po' un troione. Ecco.
7: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
8: No, dico...
7: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
8: Sì, no, ma dico... Quindi tu

0: Sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
1: Esatto, appunto. Io devo stare con lui, è giusto, anche perché lui è stato qua 3 anni. Mm. Dopo ha fatto altri 2 o 3 anni, ancora che fa 6 anni. Mm-hmm. Capisci?
0: Ma tu sbagli.
1: Adesso bisogna.
0: Ma tu sbagli.
1: Fammi sentire, tu hai il mio numero.
0: Sì.
1: Io devo parlare con Pietro Seri.
0: Sì.
1: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
0: 79.
1: Scusa se te lo chiedo, perché io sono vecchia.
0: Ci manca, quanti anni hai tu?
1: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
0: Porca miseria, sei così bella.
1: E tu quanti ne hai? 20? 30?
0: 79 ne ho.
1: 79.
0: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite. E quindi adesso...
1: Ah, le corde vocali perché cantavi allora forse.
0: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
1: Ma tu lo conosci Aldo?
0: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
1: Ah, lo conosci allora, perché sì. Lui canta, ma non so se canta ancora.
0: Mi piacerebbe tanto poter entrare, mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
1: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una solo.
0: Mi piacerebbe tanto
1: perché
0: poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
1: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
0: parla
1: prete
0: Maron.
1: Invece, esatto,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E facevo finta di essere prete, invece
0: Santina.
1: Non era un prete,
0: Santina.
1: E non fa niente.
0: Santina.
1: Poi mi hanno dato l'anello.
0: Santina. Poi, Santina. Santina.
1: Come?
0: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremmo amarci fino a... abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli sbagliando e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
1: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
0: Subito no.
1: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
0: Porca miseria.
1: E ho fatto quello che dovevo fare, il mio dovere.
0: Ci hai sbagliato?
1: Non sempre.
0: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Santina
2: in love. Santina in love.
3: Radio 105.
4: Lo zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
6: Viva i soldi!
7: Leo, vieni qua, vieni.
8: Si è felice?
7: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
8: Eh sì.
7: Fino a?
8: Fino a settembre.
7: E manco un anno, Leo.
8: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
7: Uh-huh.
8: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
7: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
8: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
7: Ah, ok.
8: Poi c'è un 75.
7: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
8: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
7: Di pensione, no? 900
8: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
7: Quanto prendi?
8: Dì una parola.
9: 200 euro.
7: 300 euro.
8: 3.800 euro.
7: 3.800 euro al mese? Ma va!
8: Non ci credo. Allora,
7: 3.800 euro.
8: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
9: Di arretrati.
8: Di arretrati.
9: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
7: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Ma non 1.000 euro che mi fai.
7: 3.200 euro.
8: 3.800.
7: 800 euro di
8: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
7: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
8: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
7: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
8: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
7: All'anno,
8: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
7: Minchia.
8: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
7: No.
8: Anche voi.
7: No, ma lo so, le canzoni.
8: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comprava casa tua e casa di tua sorella.
7: Sì, una volta 10
8: milioni. Adesso lo devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi i miei cognati dicevano, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
7: Sì,
8: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
7: Male, ci stai, giusto.
8: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
7: Non ti basta.
8: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
7: È vero.
8: Ciao, Ricky.
7: Ciao. Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano Vichinghi.
2: I vichinghi e la lealtà.
3: Conur! Conur! Aiuto! Un attimo! Io spezza ossa di questo nemico e viene subito da te! Conur! Conur! Fare presto! Io sto per soccombere! Un momento ancora! Io finisco di fare violenza su questo bambino di nemici e poi vengo aiutare te, amico vichingo Knuts! Knur, puoi tu aiutare me che io sono in difficoltà con mio ascio e forse non posso affrontare tutto questo nemico! Solo un momento, vichingo Knuts, finisco di decapitare questa donna dopo aver fatto violenza su suo buco cacco che puzza e poi arrivo da te. Eccomi Knuts, dov'è tuo nemico Knuts? Perché tu ha crossa freccio dentro tuo occhio? Forse io arrivato un pelo tardo. Tu scusa me, avrò da fare in battaglia. Ma prometto davanti tuo corpo ti lagnato e tutto sporco di tuo sangue che per Odino io penserò a tuo famiglio.
4: Grazie, amico mio. Tu fratello fichinco, so che farà cosa giusta per mio figlio e mia moglie.
3: Non ti preoccupare, fratello mio. Ora crepa male e fa sì che corvi impazienti che ci fissano possano saziarsi con tuo puttello.
4: Sì, tu hai ragione. Corvi aspetta.
3: Credo che anche il lupo aspetta di saziarsi con tuo corpo tilagnato.
4: Sì, fitto. Anche il lupo che ha fame mi fissa negli occhi le canto baffi.
3: Sì, io credo che anche orso fatto occhio sul tuo corpo morento.
4: Sì, anche io credo che orso sia in filo ordinatamente per fare di me pasto mangia.
3: Sì, crede anche io. Ciclo di natura molto affamato oggi. Tutti animali fissano tuo corpo.
4: E adesso basta però, cazzo e arcatino, porco cane. Non è che posso saziare tutto foresto con mio butello. E che cazzo, sembra fiero di est.
1: I vichinghi.
5: Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è?
6: Guardate, i nostri uomini possinto sta tornando in filaggio! Noi femmine preparati, Fiolenzo, per festeggiare!
3: Ehi, tu moglie di Knuts?
7: Sì, Knur, tu fai mio sposo che io ho preso per obbligo da capo filaccio padre dei miei 5 figli e mezzo.
3: Perché figlio e mezzo?
7: Inferno lungo, poca caccia, tu fai campo?
3: No, io non mangio pampino oggi.
7: Tuo femmio Knuts e suo barbo rosso.
3: Tuo marito Knuts ora cacco di tutto foresto. Lui caduto in battaglia ha sacrificato sue carni per sfamare intero foresto. Una cosa mai visto. Puro coniglio mangiato suo schnitzel.
7: No, Knuts è morto.
3: Tu non ti spera, Tola.
4: Ora io ho promesso lui di pensare a te e tuo figlio tutti.
7: Ah, sì?
4: Sì, ora tu puoi entrare in tuo capanno con tutto famiglio, per favore.
7: Sì, Knur, perché tu vuole subito fare violenza su me e mio figlio tutti?
4: Oh, per chi ha preso tu me per Parparo? Io vichingo, non Parparo.
7: Ok, grazie, Knur. Entriamo in capanno.
4: Cosa c'è?
6: Che fa tu fuori da capanno, Knur?
4: Io mantengo promessa di onore a tuo marito e pensa a suo famiglio.
6: Grazie, Knur, tu sei grande vichingo.
4: Grazie, grazie, tu non devi lisincarmi a me, basta vostro ricongiungimento in Falalla.
6: In che senso, Knur, che tu dici con tuo bocco? Come faccio a ricongiungere in Falallo? Che caldo, Knur! Tu non senti caldo, caldo?
4: Non preoccupa! Ci vorranno solo poco a poco per bruciare tutti vivo!
6: Ah, grazie, Knur! Tu grande fichinco!
4: Corficia, pronti a divorare ciò che resta di vostro corpo, brucio, brucio! Ecco, Katzen! Ma in questo foresto avete un famo pazzesco! Va bene, carestio, ma ora state esagerando! Nemmeno tempo di moro, moro! E poi tu coniglio deve mangiare fracole, non occhio! Maledetto cambiamento climatico, natura impazzita.
1: I vichinghi.

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: ancora.
1: Porca m***a, sono di pezza e non posso morire.
2: Radio 105.

0: Earth 105 Zoo, only for you.
1: Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet. E sette sborro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: Bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui!
2: Aiuto!
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
3: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
4: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è
0: caffè?
4: Morto.
5: Magari.
4: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, volontario alla messa dei poveri, donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Hai visto bello quel gattino là?
4: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
4: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, sì, bravo, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene, bene, bene. E partiamo con il round finale. Il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa. Se sbaglia lo sfidante, cade nella botola e muore. Tutto chiaro?
4: Scusa, non ho capito la dinamica. Vabbè,
0: dai.
4: La versione di
0: facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
4: No, mi perdoni, sto parlando. Mi faccio almeno finire. So che l'occhio è... Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte
4: sì, no, ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
4: Lei.
0: Allora.
4: Massimo rispetto.
0: Basta, stai zitto, parlo io.
4: Ma lei non mi
0: fa il concorrente quando ti chiamo in causa. Parlo.
4: Appunto, concorrente significa che.
0: Ti giuro, tiro la leva di e poi salto dietro e ti meno. Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti mordo i polpacci finché. Ti giuro. C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
4: Messa giù così, ha ragione lei. Credo di potermi tirare dietro.
6: Ottima partenza per la puntata zero.
4: Ma cosa ti giuro, mi vengo lì, ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Dico nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Allora. Elvis, molto difficile. La capitale dell'Italia.
3: Roma!
4: Lei era proprio complicatissima. Cioè, non voglio farla arrabbiare. C'ho,
0: allora, sono già qua con la leva in mano. Tiro la leva, cadi nella botola, mi tuffo dentro di testa. Ti giuro che ti lagno di pugni.
4: Non so se mi fa più paura la minaccia o il fatto che lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
0: Ha detto, mi scusi?
3: Roma!
0: Esatto! Tonino, la capitale del Botswana.
4: Gaborone?
0: Ok.
4: Mi è parso di percepire che lei c'è, che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
0: Concorrente. Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
3: Roma.
0: Bravissimo, bravissimo, complimenti, complimenti.
3: Grazie, grazie.
0: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
4: Perdoni, cioè... Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda e...
0: Sta scadendo il tempo.
4: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
0: Beh, va bene, accettiamola, dai. Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima,
3: È molto difficile, ma la so. Roma!
4: Mi perdono.
0: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
3: Grazie.
4: Perché la risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche. Non c'è un. Non dico i notai. Sì.
0: Basta. C'ho già prurito le mani. Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
4: Tonino sono io comunque.
0: Via, via.
4: Cosa?
0: Via, Tonino, dai.
4: Voglio dire.
0: Dai, però, dai, su.
4: Grover Cleveland.
0: Vabbè, bravo. Elvis, Elvis. Dai, è andata bene.
4: Una risposta anche eccezionale.
0: Sì, sì.
4: Sto dimostrando una certa cultura di spolvero.
0: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, sennò che cazzo vieni a fare?
4: Su questo ha ragione.
0: Elvis, Elvis.
4: Scusi, però.
0: Elvis, Elvis, però, Elvis. Perdone. Grandi soddisfazioni.
4: Grazie. Grazie. L'enfasi con cui presenta
0: la gelosia, poi è lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio. Tiro la botola, mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
4: Lei è terrapiattista.
0: Super pugno in faccia.
4: Terrapiattista lei.
0: Elvis, Elvis, Elvis. Concentriamoci.
2: Sì, sì.
0: È città aperta in un film di Rossellini.
2: Difficile, dice, ma Roma!
0: Ma bravo! Standing ovation da regia! Geniale, geniale, geniale, geniale, geniale.
4: Grazie, grazie. Perdoni, è la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
0: Tonino. Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
4: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
0: Dai, via. Vai.
4: Scusi.
0: Dai.
4: Ma non è così che dovrei condurre.
0: Dai.
4: Ma non è.
0: Vai.
4: Tamim Bi Ahmad Al Thani.
0: Sbagliato.
4: No.
0: Ha sbagliato il coglione.
4: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar, lo conosco molto bene.
0: È sbagliata, tu hai risposto Tamim Bin Ahmad Al Thani e invece la risposta giusta era Tamim Bin Ahmad Al Trattino Thani. Mi spiace.
4: Scusa, ma da quando nella lingua
0: ti
4: mondiale
0: sei dimenticato il trattino?
4: Ma nessuno dice
0: Tonino.
4: Ma il trattino non è una
0: e questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
4: Posso salutare a casa?
0: Certo.
6: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
4: Quali cani, scusi? Non dovrebbero esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
0: E arrivederci.
5: Buono fido.
0: Tento all'orso, tento all'orso.
5: Orso, quale orso? Oddio, quanto è grande sto grizzly. No, ragazzi, dai. Ti ha spento la luce. Ma che gioco del cazzo, dai.
0: Bene, bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
7: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante povera di Rutti. E tonno d***ne, il tonno di pesce cane.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
8: Però.
5: Però.
8: Però.
5: Però.
8: Però.
5: Però.
8: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the

0: Ciao brutti fanghi, vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Il tipo di...
4: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
4: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, nella zona, diciamo, circostante, sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi. E purtroppo, però, il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
4: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
4: Esatto,
3: non è facile. Oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
4: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche voi?
3: Certo.
4: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi la ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
4: E noi... Ma questa risposta la ASL quando ce la dà?
3: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito perché forse è meglio prevenire che curare, no?
4: 15 giorni non lo so, non saprei proprio che cazzo fare, cioè mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
3: No, ci mancherebbe, però se poi salta tutto...
4: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
3: No, capisco, però se poi salta tutto all'ultimo momento cosa fai lì con gli invitati, col catering?
4: Non lo so.
3: Il catering non lo puoi mangiare, cioè se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai, ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
4: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare, dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto. Però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post-industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
4: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi...
4: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto...
4: Ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutarti.
4: Ma con me va bene
3: il cazzo,
4: l'arroganza, perché io sto lavorando anch'io.
3: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
4: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo, al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, ok? Punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
3: D'accordo.
4: Per capire cosa vogliamo fare.
3: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
4: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui, io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni al matrimonio la location non andava bene.
3: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
4: Non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
3: Io non me ne frego un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
4: Non me ne frego un cazzo lei.
3: Certo. Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi parli col cazzo.
4: Ma io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto 3 volte.
3: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto
4: hai
3: che
4: ragione,
3: ti possiamo... Esatto, allora se poi
4: ragione.
3: Non ti... Scusa, sto parlando e sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
4: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare e io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
3: Vabbè, quindi per che ora mi richiami?
4: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
3: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
4: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
3: È uno scherzo di Paolo.
4: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
3: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
4: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare con i giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
3: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
4: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio stasera.
3: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
4: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
3: Un bacio.
4: Ciao,
3: ciao Alessandra, ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Radio 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolate, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono non esserci, possono essere separati, divorziati, quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro poi. Però voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
4: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
3: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
4: Che ne so, quello che ti mangi tu, non lo so, caro mio.
3: Di che cazzo sta parlando, scusi?
4: Ma tu non lavori? Cioè,
3: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le verme, un altro. Ernesto Brescia, vai, bulli.
5: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
3: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
5: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
3: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
5: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
3: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
5: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane e fai staccare la testa a tutti quanti.
3: Con le katane, ma lei
5: con le katane,
3: dove
5: via,
3: cazzo vive? Dove cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Shogun!
5: Fruit Ninja, tu è mamma.
3: Fruit Ninja è giusto perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
5: Tu
3: ciao.
5: È suga mamma.
3: Perché adesso? Perché inveisci?
5: Perché sono un bullo.
3: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra persona.
5: Tomare le homo, ricorda.
3: Sei un debole, sei un debole.
5: Cazzo peloso.
3: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
5: Mamma.
3: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
5: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
3: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
6: Dare ai genitori dei bulli, e perché non dargli un po' di mazzate ai bulli?
3: In che senso? Non ho capito.
6: Ai genitori dei bulli, non prendere a calci nel culo.
3: Chi
6: perché per ogni figlio coglione c'è, si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
3: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
6: Prendiamo a calci nel culo i genitori dei bulli.
3: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
6: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
3: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
6: Sembra una catena.
3: Chi arriva? Il nonno? Quindi il suo concetto di giustizia è la faida.
6: Sì,
3: si comincia
6: esatto,
3: bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi
6: allora,
3: dalle finestre.
6: Io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il bullo con lei, io reagisci da 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
3: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bulli.
6: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. se la vedo in giro.
3: Va bene.
6: Capito
3: sì.
6: No? Monet.
3: Sì. Va bene, lei si sente un supereroe.
6: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Chi sei?
3: Mi sta bullizzando. Adesso
6: mi
3: le mando mio padre.
6: Sì, perché è un cretino.
3: Le mando mio padre a piarla calci in culo, ridici.
6: Ma vai a fare in culo, scemo, e ti mando gli amici di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
3: Non riesce neanche a parlare, conosce la metà delle consonanti, se ne vada a fare.
6: Ma vai a far mucca a mamma che la bucchino, va.
3: Vado subito così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito! Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio, buongiorno amico del cuore.
7: Ma non ti hanno ancora chiuso.
3: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione, non serve niente.
7: Mamma mia, è una grandissima merda.
3: La gente conosce questa radio solo per me.
7: Ti odio con tutto il cuore, sei una merda, hai trasformato quella gloriosa emittente, l'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda,
3: hai fallito.
7: Solo rovinare per quello.
3: Hai
7: che
3: fallito,
7: sei,
3: hai fallito
7: toccare.
3: Con la tua miserabile
7: sei
3: ribellione. Hai fallito.
7: Sei tu che sei un fallito.
3: Hai fallito.
7: Sei un fallito come persona.
3: Hai fallito.
7: Tu sei una merda.
3: Io.
7: Sei una grandissima
3: io
7: merda.
3: Sono, io
7: tutto
3: sono.
7: Onto.
3: Io ho un grande fascino. Le donne
7: ripara
3: cadono ai miei piedi
7: mondo,
3: perché io ho fascino. Tu ripeti sempre le stesse tre parole.
7: Sei un luamaro.
3: Senti, senti, un organetto da piazza sei. Onto, lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un
7: disco. Io sono una persona netta.
3: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
7: Come ti definisci, puttana merda?
3: Io, padre,
7: come ti definisci?
3: Io sono Zeus. Tu, merda.
7: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
3: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
7: Super cuore, ti però se fai il fulmine. Brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
3: Dai, su, su.
7: Cosa vuoi essere?
3: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai qual
7: è l'ultima cosa che faccio,
3: cioè,
7: guarda.
3: Cosa? Ancora con queste minacciette da 3.000 lire.
7: Coniglio infame.
3: Cacasotto, cacasotto.
7: Cacasotto. No! Brutto onto, maledetto! Sei una merda! Chiamami quando sei in diretta!
3: No,
7: e
3: no!
7: Devi affrontarmi!
3: No!
7: Non nascondersi dietro al vino!
3: Tu ti nascondi! Sempre le stesse cose, amici! Gli italiani vogliono sentire le zoccole! Sei tu che non esisti! Tu fai parte di una...
7: Vergognati, brutta merda! Vergognati di parlare così!
3: Non mi vergogno! Non mi vergogno!
7: Adesso no. Sei l'ultima
3: no.
7: Cosa che faccio!
3: Cosa?
7: Vengo a prenderti!
3: Non è vero!
7: Ti smemmerò io!
3: Non è vero!
7: Ti userò la pelle come suoi!
3: Non è vero!
7: Quest'estate!
3: Non è vero!
7: Merda.
3: Non ce la fai!
7: Ti scannerò vivo!
3: Non ce la fai! No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce, immagina la gente intorno! Alla prossima, ciao!
0: Radio 105.
8: Yeah. Yo.
0: Per lo

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani, e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone, estremo ungione, io so resuscitare.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure Papa dovevo diventare. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Tamarri.
3: Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto, Saccagnato!
4: Chi parla?
5: Sono Giovannino. Senti, testa di minchia, come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
4: Mi scusi, ma c'ho gente...
5: Ma tu che cazzo, c'hai un cazzo in gola, non ho capito? Come cazzo va? Oh, pronto?
2: Tamarri!
6: Pronto?
7: Sono Massimi di Quarto. Voi fate gadget, magliette?
6: No, quella è serigrafia, no.
7: Che cazzo fate voi?
6: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo le posso mandare pure a fanculo, eh.
7: Ah, ho capito, sei un futuro cadavere.
6: Sì, ciao bello.
7: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo!
2: Tamarri.
8: Stampe, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, fate le stampe... Le stampe?
8: Certo. Mi manda una mail e le rispondiamo.
5: Perché così non mi risponde? Cioè, non ho capito, non si
8: no,
5: può più parlare umanamente.
8: Sì.
5: Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di Troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce, per dire, tu usi questo metodo, testa di minchia, figlio di cacca, queste robe qua. Cazzo fai, sto parlando, che cazzo fai, che sto parlando, non ti mando la mail, scemo, te lo dico a voce, coglione.
2: Tamarri.
9: Buongiorno.
5: Uè, zoccola! Allora, come stai?
7: Ciao.
5: Mamma mia, va, una vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
9: Pronto?
5: Patrizia?
9: Basta un minuto.
5: Oh! Dai, ti devi muovere!
9: C'è tutti i casetti bugati in scemo nito.
5: Non ho capito, parla italiano.
9: Scemo, se tu hai il mondiale. Scemo e piccione ninja è il mondiale.
5: Non capisco.
9: Cioè,
5: t'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
2: Tamarri.
10: Pronto?
7: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusa, pensavo perché mica mi hai risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, sei l'azienda stamberie, robe di gadget, volantini.
10: Mi passo il titolare.
7: Ah, minchia, proprio capeggiando.
10: Pronto?
7: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimo di Quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
10: Va bene, dite.
7: Noi abbiamo bisogno di fare proprio tutto da zero. Cioè proprio la grafica anche.
10: Facciamo tutto, grafica, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
7: Anche poster. Ah.
10: Poster, banner.
7: Banner e bandierer, maglietter, le fate le maglietter?
10: Non si sente bene questa
7: cosa. Oh! Mi senti?
10: Sì. Adesso sì, dica. Ah.
7: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
10: Sì.
7: Allora, vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. È un po', noi siamo un po' come si chiamano i vichini?
5: I Manascan.
7: I Maneschi. E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla figa per fare il cartellone. Fate voi la foto?
10: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, sta telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
7: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuoi lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, Adesso mi sente meglio?
10: Adesso un poco meglio. Allora, innanzitutto voi siete?
7: Sono Massimino di Quarto.
10: Massimino di Quarto.
7: Di Quarto. Quarto.
10: Sì, ho capito.
7: E sono qua con Giovannino.
10: Sì.
7: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
10: Ho capito tutto.
7: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
10: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
7: Cazzo! Quasi laureato proprio.
10: Laureato.
7: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
10: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
7: La sete, va bene, porto anche la birra.
10: Va bene, grazie per la birra.
7: Tu hai detto che c'hai sete.
10: Sì.
7: Ok.
10: Ti aspetto, quando vieni?
7: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
10: Va benissimo.
7: Ehi,
10: buon che... lavoro.
7: Arriva, arriva.
10: Che
7: dammo.
10: Ehi. Sentite, quando venite qua portate i soldi.
7: Certo, certo, porta anche un 9 per 21. Ma chi era questa? Ma chi era questa persona?

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2.

0: cosa si tratta e che
1: si
0: cosa...
1: tratta di un pagamento, di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan, coperto da relativa fattura.
0: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno diciamo interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè io ho pagato basta, se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare l'antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene.
0: Scusi.
1: Che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
0: Scusi, non ho capito. Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, questa situazione in generale, quindi mi scuso.
0: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
0: Lei, lei ha un home banking?
1: Sì.
0: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
0: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
0: Sì, sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora, io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
0: scusi,
1: dai.
0: Mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì, ma
0: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
0: Mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono qua,
1: lei c'ha ragione.
0: Sono qua per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Va bene, adesso stiamo. Allora io mi scuso. Se vogliamo.
0: E siamo a due, però, è già la seconda volta che si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contenuto.
1: Sì, ok.
0: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio. Ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata.
1: Va bene.
0: Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: No, scusi, adesso va bene, considero l'ipotesi. Scusi, io ho difficoltà però poi a capire. Può darmi un secondo che
0: certo.
1: Parlo con mio figlio?
0: Cioè, o lei addossa la responsabilità di...
1: Ma perché? Ma io non so che pagamenti faccia mio figlio, magari... con Revolut o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
0: Certo. Dipende da chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
0: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
0: Lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
0: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, cioè,
1: no, ma scusa,
0: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io va bene, io veramente non capisco questa cosa, non capisco.
0: Cosa non capisce, mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria e secondo lei...
1: Frode di... va bene, ok, sono segnalato per frode bancaria, scusi, mi dia un secondo,
0: certo.
1: Mi dia un secondo.
0: Certo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco,
1: pronto.
0: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi non l'ha mai usato.